Partenope, Merck & Cremon, poi naturalmente Serena Brancale, The Colors, in un video devo dire anche particolarmente adatto al periodo. Ovviamente si parla della Radiovisione 266 digitale terrestre, 735 di Sky, le 2 e 3. E che si fa a quest'ora? Se avete delle ragioni per essere svegli, le dovete condividere subito con noi. E intanto Delia.

La canzone di Gue, G-U-E, questa Veleno, e anche in questo caso, beh, storie un po' tormentate, dipendenza affettiva, e la metafora ovviamente qui è quella del veleno. 2:09, terza ora di Zeta di Notte, vi ci porto io fino alle 3, iniziato quindi il discesone, tanti però magari stanno iniziando la propria giornata soltanto ora. Arrivano Madonna e Sabrina Carpenter, questa è Bring Your Love su Zeta. Ask yourself that.

0: talk about.
1: Madonna Sabrina Carpenter, Bring Your Love. E mi stavo domandando cosa potrebbe essere stato in un mondo immaginario se questo pezzo fosse uscito più o meno tra gli anni 80 e gli anni 90, visto che comunque è un pezzo che si ispira molto, secondo me, proprio anche a quell'epoca. Ora, Bells.

0: Siamo tornati al 2020 con Miley Cyrus e questa Midnight Sky appena riascoltata qui su Radio Z. Beh, lei che ha una carriera che ormai si può dire veramente longeva, di lunga data, no? E fa sempre un certo effetto pensare ancora ai tempi di Hannah Montana e poi tutta la sua evoluzione, quella che ci sarebbe stata in seguito. Siete con Z di notte, vi porto io fino alle 3, c'è sempre il nostro 335 30 10 25 per i vostri messaggi, quindi avanti così e intanto Comuni Immortali, la canzone di Achille Lauro su Z.
1: E ciao, aspetterei 100 video. Come stai?

Achille Lauro, comuni immortali, con questo video girato a sorpresa alla Fontana di Trevi, che comunque grimita come nella migliore tradizione. 2.23, siete sempre con Z di Notte, e a proposito di video, radiovisione, dai, passaggio che già molti di voi conoscono, tanti altri magari ancora no, e allora 266 digitale terrestre. Baby K, Tuca Macarena.

buio davanti, il pezzo di Lazza direttamente da Locura. E immaginate un po' anche qui amori tormentati, amori complicati, turbolenti, un po' quello che si scriveva su Facebook tanto e tanto tempo fa, quando inserivi, diciamo così, la tua condizione sentimentale, no? Cioè rapporto complicato. Che cosa voleva dire rapporto complicato? Bah, evidentemente in una fase un po' così, vediamo se comincio un attimino a pungolare, che magari si stuzzica qualcosa, no? Ma è fidanzata, va bene, si diceva, c'era anche quella frase molto boomer, devo dire, vabbè, ma tanto non sono geloso. LDH7, questa è Santa su Zeta.

LDM H7, santa, ve l'hanno mai detto voi, santa donna o comunque alla persona che sta con voi per sopportarvi, che anche questo secondo me rientra tra quelle cose un po' lontane, no? Come battute, come umorismo, che ormai sicuramente ha fatto il suo tempo, ogni tanto qualcuno le riesuma e voilà, ed è subito 1975. Siete qui su Radio Z. Ci riporta comunque indietro questa di Milky e David Guetta su Z.

Gazzelle Polinesi alle 2.38 qui su Radio Z, perché uno che fa quando finisce una relazione, beh, decide di andare da qualche parte nel mondo, possibilmente più lontano possibile, che poi chissà perché queste distanze devono essere così tanto grandi, quando poi basterebbe mettersi, come dire, un po' a distanza di sicurezza, no? Ricordo comunque con piacere anche un viaggio che feci, ora non ricordo dove, incontrai appunto questa persona che era reduce da una storia d'amore finita male e che quindi aveva bisogno del suo tempo, e tutti i giorni, pomeriggio, mattina, pomeriggio e sera, ci raccontava la sua storia tutti i santi giorni, questo per 15 giorni di vacanza. 2.39, arriva Olivia Rodrigo, questa è Drop Dead su Radio Z. I know.

Olivia Rodrigo qui su Zeta e la sua Drop Dead girata alla Reggia di Versailles, quindi a rendere ancora diciamo più suggestivo il video di questa canzone. Radiovisione 266 Digitale Terrestre, passate anche di qui. Intanto arriva Aiello, questa è Sotto Sotto.

0: hai 20 anni. Ti sto scrivendo adesso prima che sia troppo tardi. E farà male il dubbio di non essere nessuno. Sarai qualcuno se resterai diverso dagli altri. Ma c'hai solo 20 anni.
1: Maneskin, 20 anni, con un video che sembra tra l'altro arrivare direttamente dagli anni 60, sia come mood che come ambientazione. Anche gli abiti, devo dire, molto rispecchiano quell'epoca. Siete su Radio Z e in realtà ancorati al 2026, quindi con tanti che svegli dovranno arrivare probabilmente a fine nottata, inizio giornata, ma con gli occhi che a volte pesano, e voi che avete anche il 335 30 10 25.

che si chiamano alla fine, poi si augurano anche quel buon vento che è assolutamente propiziatorio. Giovanotti, Alfa, protagonisti insieme in questa parte di notte alle 2.52 su Radio Z, e subito il nuovo di Dito nella Piaga, Businessman.

Houdini, Dua Lipa, è lei che chiude il nostro Z di notte, così abbiamo inaugurato il mercoledì, insomma abbiamo fatto cosa buona e giusta, amen, nei secoli dei secoli, anche perché ritrovarsi così all'improvviso a metà della settimana, anche se c'è da affrontare tutto il mercoledì, ragazzi, è una bella responsabilità e l'abbiamo presa assolutamente molto volentieri. Rimanete connessi, scaricate l'app RTL 102.5 Play oppure con la radiovisione 266 digitale terrestre. Vi aspetto tutti qui a mezzanotte domani da Alex Morelli. Ciao. We'll be right back.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it. Radio Z, generazione futura.

Ehi, vuoi farti una foto? La mia faccia ovunque. Ok, sto correndo troppo con lei. 2 minuti e poi si arriva.

Se bruciano gli occhi è la felicità, io li voglio rossi una vita intera. Se bruciano gli occhi è la felicità, io li

vecchiaia, lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che sei convinto tu, meno male, io sto uguale,

mi ha insegnato a non odiare i miei nemici, ma non ne avevo mai amato uno. Quando ci siamo conosciuti, si sapeva già che uno dei due avrebbe perso, ma come potevo vincere con te? Non provi niente, sei un rettile vestito da essere umano. Quello che hai fatto a me, quello che hai fatto a te stessa, lo farai a tutti per sempre. Perché sei un buco nero, perché questa è la tua natura. Ma io ho smesso di essere una tua vittima, tu non smetterai mai di esserlo. Non ammetterai mai chi sei.

Giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico, di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va.

ma ti puoi schiantare. Fuggire ti è servito a dare un senso, ti sei presa il tempo di ricominciare. Corre la vita, cambi vestito,

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

0: dientes. Enséñame los.
1: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto, per capire che si prova.

0: racconta una storia. Sei Team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
1: Le sei in punto, buongiorno.
2: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Dall'11 giugno vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
3: Buongiorno Zeta.
4: Eccoci, buongiorno, buon mercoledì 10 giugno, 6 in punto del mattino, inizia la nuova giornata, la nuova mattinata insieme anche a noi, a Tony Sica, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno Stefania Iodice, partiamo anche ricordando che mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona torna Radio Z Future Hits Live 2026.
4: Yes. I primissimi artisti li abbiamo confermati, ve li possiamo anche già spoilerare in confidenza. Tony Pitoni, Merkin Cremont, wow. Nerissima Serpe, Clara San Giovanni e Lorenzo Salvatore. Betti.
1: Acquista subito il tuo biglietto su ticketone.it. Io direi che partire da questo piccolo appunto è la cosa perfetta, così lo tenete bene a mente e non lo dimenticate durante la giornata.
4: Bravissimo, e soprattutto partire con una notizia positiva secondo me vi fa anche carburare meglio in questo mercoledì. Tagliamo in due la settimana, cerchiamo di affrontarla per bene per arrivare poi carichi per il mare nel weekend.
1: Adesso Fred De Palma, Anitta e Miss Killa, La testa gira.

0: Prete Palmani, temi schilla, la testa gira alle 6:04, sicuramente più veritiero rispetto alla giornata di ieri, no? Quando abbiamo annunciato questo brano, sì, ed erano le 8, abbiamo detto no, alle 8 siamo rilassati, portatecelo alla prima ora.
1: Infatti subito ci hanno accontentato il nostro Alessio Valentini, è sempre all'ascolto in Radio Z, speriamo ci siate anche voi, anzi fatevi sentire al 335 30 10 25.
0: E adesso Baby Doll.

0: Elettra Lamborghini, voilà, 6 e 9 del mattino, siete in compagnia di Tony Sica e Stefania Iodice, il nostro appuntamento è iniziato da pochissimo.
1: E voilà, eccoli qui, i primi messaggi che arrivano al 335 30 10 25, c'è Paolo che scavalla la settimana pensando al weekend, dice che lui si rilassa andando in giro per le fiere del fumetto e dei videogiochi.
0: Beh, bel modo di intrattenersi, devo dire, un hobby super particolare, bravo, ti anticipo già. Buona domenica.
1: Saif.

0: di weekend non solo nella testa dei nostri ascoltatori ma anche nella musica con Saif. Questa era Buona Domenica.
1: Ma sì, perché abbiamo scavallato, anzi proviamo a scavallare in questo mercoledì 10 giugno, quindi ritorna il fischiettino. Le cose che abbiamo evitato all'inizio di questa settimana e quelle che vogliamo arrivare evitare fino alla fine.
0: Ritornano le tradizioni come ritornano i Meduza, Don't Wanna Go Home.

0: Blanco, piangere a 90, 6:18 del mattino. Questo è il brano, tra l'altro, che ha segnato lo scorso anno il suo ritorno in musica. Da allora di brani ne ha pubblicato un album e addirittura è tornato anche in tour.
1: Eh sì, è tornato anche con un certo equilibrio, una certa serenità. Questo ci fa piacere, perché vuol dire che quel percorso di pausa è servito non solo a produrre bella nuova musica, sì, ma anche al suo benessere personale.
0: A volte si tratta di crescere, dai, c'è bisogno di tempo anche per maturare, quindi concediamocelo, loro stanno crescendo molto bene.
1: Clara San Giovanni, le ragazze.

0: Clara San Giovanni, le ragazze alle 6:22, tanta estate non solo nella musica, non solo nelle parole, ma anche in questo videoclip dove si vedono sti posti stupendi.
1: Ah, i posti, certo, adesso guardiamo i posti, facciamo i vaghi. Che,
0: certo.
1: Tu puoi anche sottoscrivere quello che dicono loro nella canzone, che belle le ragazze.
0: No, certo, cioè, però vedevo la piscina, il fenicottero.
1: La sua canzone preferita, sappiamo.
0: Envy Killa, tutto niente.
2: Quando le cose

0: Radio Z, Breaking News.
1: Nelle scorse ore gli Stati Uniti hanno lanciato 3 ondate di attacchi contro l'Iran. Sono state prese di mira basi navali iraniane e sistemi radar intorno a Hormuz, in diverse località costiere del sud del paese. Una rappresaglia dopo l'abbattimento di un elicottero Apache americano. Immediata la replica di Teheran, missili hanno colpito obiettivi statunitensi nella regione. Secondo i media iraniani, in Giordania sarebbero stati distrutti gruppi di F-35, un comando militare. Indagine per corruzione sulla maxi opera del ponte sullo stretto. Indagati a Roma Tommaso Miele, ex presidente aggiunto dalla Corte dei Conti, l'imprenditore Vincenzo Virgilio e l'avvocato Giacomo Saccomanno, già nel CDA della società Stretto di Messina S.P.A. ed ex commissario della Lega in Calabria. Si sarebbero adoperati per ottenere un parere favorevole al progetto da parte della Corte dei Conti, che invece bocciò la delibera a ottobre scorso. 6:29 è tutto per il momento. La linea passa ai colleghi del meteo.
2: Meteo Z.
3: Ben ritrovati da Vanessa Minotti. Giornata di mercoledì ampiamente soleggiata. Al centro-sud e sulle due isole maggiori, mentre al nord è previsto un peggioramento con piogge e rovesci tra Lombardia e regioni di nord-est. Temperature massime intorno ai 30 gradi, clima caldo ed estivo, ma senza particolari eccessi, valori in calo solo sulle zone interessate dai fenomeni. Dettagli scaricando l'app di Trabimeteo.

0: Cesare Cremonini, che meraviglia, ora che non ho più te, lui che è in tour e tante cose ci sarebbero da dire su di lui.
1: Sì, c'è un momento super hype, non so se sta perché sta pubblicando un botto di contenuti o per altro, ne parliamo tra poco.
2: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Radio Z è la radio ufficiale del Wanderlust Festival. Preparati a vivere un'esperienza straordinaria. L'11 e 12 luglio al Wanderlust Park di Gubbio. Tutte le info e biglietti sono disponibili su wanderlust.it.

0: 6:39, sempre qui con il Buongiorno Z, Stefania Iodice, Tony Sica e Cesare Cremonini, non presente qui, presente tra la nostra musica, ma dicevamo in un momento di hype totale, perché i suoi concerti stanno spopolando non solo per i sold out, sì, ma proprio sui social per il seguito che c'è a tutto.
1: Vabbè,
0: quello che lui fa.
1: Io mi trovo Cesarone ovunque e con estremo piacere guardo e riguardo i video dell'esibizione, eccetera. Grandi ospiti ci sono stati anche nella tappa romana. So che già è proiettato però l'anno prossimo.
0: In che senso?
1: Cioè, già ci dà uno spoiler, cioè nel senso che ritornerai in tour, ci fa piacere. Ah. Però ha detto prediligerò non le mega location, forse però vorrà fare qualcosa di un po' più intimo. Non ha dato troppi dettagli, però cercheremo di capire.
0: Sai che su questo sono perfettamente in linea con Cesare Cremonini. Adesso i Ramak.

0: Ma sostanzialmente quando parlavi di un luogo piccolo, sì, dove fare i concerti, più intimo, uh-huh, indicavi una capanna. Cioè una capanna mi sembra troppo per metterci, sì, gente dentro e suonare.
1: Sì, anche considerando i fan di Cesare Cremonini, ma anche quelli di Rama, che a proposito di Rama, mm-hmm, tra l'altro è alla vigilia di un debutto importantissimo, ah, perché sarà domani la sua prima volta a San Siro, quindi approfittiamo anche per fargli un grandissimo in bocca al lupo.
0: Caspita, chissà come ci si sente prima di fare uno stadio così importante.
1: Col cagotta proprio. Mary Frost.

0: Tommaso Paradiso, non avere paura, alle 6.49 del mattino, quello che diciamo noi a lui in realtà in questo momento, non aver paura di pronunciare quel sì, cioè non è sì indeciso, vai dritto.
1: Ma lui penso che si è preso ormai tutte le responsabilità. Un anno dal diventare papà, c'è stato l'annuncio a Sanremo del matrimonio, abbiamo la data, abbiamo il posto, 13 giugno a Capalbio, chissà se quelli che si vedevano nel video sono gli invitati.
0: Abbiamo data, posto, ma non l'invito. Tommy, ripensaci, dai.
1: Però pensa alla busta, quanto pesante deve essere.

0: Bring Your Love, Madonna, Sabrina Carpenter, oh, yeah. Alle 6:52 qui su Radio Z. Ma che mito è Madonna?
1: Ma mi sa che siamo in tanti a pensarla così, ma da una vita, credo. Addirittura anche J-Lo in una recente intervista ha dichiarato che Madonna è uno dei suoi miti da sempre, fin da quando era bambina, e voleva già emularla, a tal punto che i suoi vestiti, per farli diventare simili a quelli che indossava Madonna durante l'esibizione, li tagliava, li adattava. Penso la mamma non fosse contentissima.
0: No, penso proprio di no. Cioè, è tipo quelle cose quando facevano il wrestling in televisione, non e fatelo a casa, dovevo uscire l'avversario.
1: Sì, quello che facevamo uguale anche io e mio fratello, facendoci poi

0: giorni scorsi, sempre sui social, non so se erano direttamente le pagine di Gazzelle, perché nel mentre stavo scrollando, sì, in maniera spasmodica, però mi sono ritrovato il sold out al Circo Massimo che ha fatto prima di dire ragazzi io mi fermo un attimo.
1: E mi sa che sono passati forse già 2 annetti da allora, un annetto e mezzo di sicuro.
0: Guarda, io ormai ho una condizione del tempo scandalosa, quindi non so dirti se era l'anno scorso o 2 anni fa.
1: È superata la soglia dei 30, che è così, sì, benvenuto, sì, nel club.
0: Tutto in discesa.
2: C'è tempo.

0: American Cremont, Serena Brancale e The Colors con Partenope per aprire la nostra seconda ora insieme qui su Radio Z con Tony Sica e Stefania Iodice.
1: Buongiorno, buongiorno. Comunque Gazzelle, Circo Massimo era un anno fa, 7 giugno 2025, per questo è uscito il video perché era l'anniversario.
0: Un anniversario, vedi, io ormai faccio già fatica a dire un anno, un mese fa, due anni, sto invecchiando.
1: Ariana Grande qui su Radio Z.

la testa per aria. Quanto è bella l'Italia, ma che ne sa la Germania? La tolleranza ruffiana, umanità disumana. Aspetto l'alba per strada e mi

0: Bimbi per strada qui su Radio Z.
1: Bimbi per strada che secondo me dai ritroveremo anche da oggi probabilmente, ce ne saranno tantissimi visto che le scuole stanno finendo, magari qualcuno...
0: Sì, mancano poche regioni, sì. Qualcuno si deve ancora accodare, però effettivamente i nostri bimbi...
1: Saranno in strada a giocare, fatelo, divertitevi, godetevi.
0: Speriamo.
1: Le estati più spensierate della vostra vita.
0: A proposito, dai bimbi alle nonne potremmo dire, lui ormai è un successo trasversale, ce ne siamo accorti anche al Foro Italico durante il Power Eats.
1: Achille Lauro, Comuni Immortali.
2: Ciao, aspetterei 100 video. Come stai?

0: Achille Lauro su Radio Z alle 7.13 del mattino. È inevitabile ormai pensare allo spettacolo che ha creato il Foro Italico poche settimane fa durante il Power Hit Estate, che potete ancora recuperare.
1: Assolutamente, c'è la nostra app RTL 102.5 Play, tutto gratuito, ci teniamo a dirvi anche questo. Andiamo su un altro successo di quest'estate, una collaborazione che ci ha sorpreso ma convinto: SKT con Gaia, Tropicalia.

0: Rcomi, partire da te alle 7:20 del mattino in compagnia di Tony Sighe e di Stefania Iodice fino alle 9, dai che ce la facciamo a vivere anche questo mercoledì 10 giugno.
1: E partire da te, partire da voi, perché al 335 30 10 25 continuano i nostri messaggi, tra poco li vedremo scorrere anche in radiovisione al 266 del digitale terrestre, qualcuno invece lo racconteremo qui in diretta.
0: Assolutamente sì, quindi vi aspettiamo. Ovviamente noi continuiamo anche a raccontarvi la musica, passando dagli italiani e artisti italiani a quelli internazionali. Lei si prepara a pubblicare un nuovo album proprio questo venerdì 12 giugno. La ritroviamo con il suo ultimissimo singolo.
1: Arriva Olivia Rodrigo con Drop Dead.

0: Drop Dead, Olivia Rodrigo, 7:24, ma Drop Dead che come si
1: questo
0: può riassumere?
1: In generale è un brano che racconta la magia e forse anche un po' l'ossessione che si prova nei confronti di una nuova cotta.
0: Ah.
1: E di Crash estive, secondo me, stiamo entrando in quel mood, in quel clima lì.
0: Diciamo, tutto torna. Per fortuna però l'amore mette anche poesia, come ci canta Sal Da Vinci.
2: Che bello è che sei una donna così poetica anche nell'errore.

0: Annalisa, sinceramente alle 7:31 del mattino, brano abbastanza fresco, recente, 2023-2024, con il quale ha partecipato a quell'edizione del Festival di Sanremo, classificandosi terza.
1: Beh, recente, ma non troppo, mi viene da dire, perché comunque 3 anni sono volati via e lei sta in 3 anni riuscita a perfezionare e migliorare ancora di più, soprattutto sui live, l'abbiamo vista al Foro Italico, uno spettacolo incredibile.
0: Sì, spettacolo che porta in giro anche quest'estate Io sono fuoco con la parte estiva, insomma, del suo tour, quindi grandissimo successo, super meritato per lei.
1: Altra coppia che ha conosciuto bene il palco dell'Ariston, stiamo parlando di LDA con H7, questa è Santa.

0: Pitbull con Sensato e Osmani Garcia, El Taxi, alle 7.38 del mattino.
1: Oi che caliente, amigos!
0: Oi che calor!
1: 7.38 qui su Radio Z, restate con noi.
2: Radio Z è la radio ufficiale di Campus Band, musica e matematica, il concorso nazionale per studenti che hanno sempre la musica in testa. Sei un cantautore o un interprete? Oppure fai parte di una band? Se frequenti le scuole superiori, l'università e scuole di musica, vai su campusband.it e invia un inedito e una cover entro e non oltre il 15 luglio. Potresti vincere un contratto discografico e una borsa di studio. Campus Band è supportato da SIAE, Comune di Milano, Corriere della Sera, Vivi Milano e Radio Z, Generazione Futuro.
3: 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti.

0: prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
3: E 40 qui su Radio Z, buongiorno Z, andiamo anche a ricordare quelli che sono gli appuntamenti proprio di questo mercoledì 10 giugno.
4: Allora, oggi segnatevi in calendario che alle 16 passa a trovarci Federica Abate, ospite in Collettivo Z.
3: Alla grandissima, non vedo l'ora di scoprire tutte le chicche sul suo nuovo progetto, anche questo ovviamente da solista. Adesso arriva un duo invece.
4: E quanto ci piace questo duo, Giovanotti, Alfa, buon vento!

0: Dai, da cantare in coro e subito arriva il buon umore, Alfa Jovanotti con buon vento a chi oggi parte, magari per lavoro, che è quello che ci raccontate anche al 335 30 10 25.
1: Ed è arrivato un bel messaggio che dice Francesca, in questo caso, sì. Complimenti per la playlist di questa mattina, lei sta cantando in macchina a squarciagola, quasi dimenticando che sta andando al lavoro, su questo è un po' triste.
0: Queste sono soddisfazioni, questo è l'effetto della musica di Radio Z.
1: C'è Cuore Rotto, lui è Tony Boy.

C'è anche Capo Plaza con la sua street alle 7.49 qui su Radio Z. Buongiorno Z, mercoledì 10 giugno. Continuiamo con la musica ma anche con i vostri messaggi. Alcuni li vedete scorrere al 266 del digitale terrestre. Un po' più difficile per le foto che ci mandate, quindi proviamo a trasmettervi quello che vediamo, cioè il solito buongiorno caffè, diciamo, a quello che siamo abituati. Ma qualcuno invece ci manda un bel paesaggio di mare, si gode già le prime terrazze, probabilmente anche le prime settimane di vacanza. Quindi complimenti a voi, se volete invitarci noi ci accogliamo con piacere. Sienna Spyro.

0: Jenna Spyro, Material Lover, alle 7.52 del mattino. La sua carriera che va, procede a gonfie vele. Di recente ha cantato proprio allo stadio di Wembley.
1: È nel tempio della musica europea, ma c'è una data anche italiana, mi sa.
0: Finalmente ha annunciato il tour, la porterà in giro per il mondo. Non mancherà anche la tappa in quel di Milano il 27 marzo 2027.
1: Oggi alle 16 arriva proprio lei con la sua Superman, Federica Abbate.

0: tornerò lunedì, ma non è mai lunedì.
1: Tango, c'è Tananai alle 7.59, praticamente a chiudere anche la nostra seconda ora insieme. Questo è sempre il Buongiorno Z, però
2: presentiamoci. Confermo.
1: Perché magari qualcuno si aggiunge di giorno
2: in giorno. Sì, ma anche a vicenda presentiamoci, ogni tanto poi ci dimentichiamo i reciproci nomi.
1: Piacere Antonio.
2: Piacere Stefania, piacere di conoscerti, di condividere ancora un'altra ora qui su Radio Z, ma soprattutto con voi al 335 30 10 25, scatenatevi!
1: Dai che la carica non manca, soprattutto buona musica. State qui. Salve, chi ora è?
2: Le 8 in punto.
3: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it. Radio Z, generazione futura.
4: Con Provolone Valpadana DOP.
5: A volte basta poco per cambiare una giornata. Se fai cheese, è Provolone Valpadana DOP.

0: Madame Marrakesh, volevo capire, anche noi vogliamo capire tante cose, chissà se un giorno le capiremo effettivamente.
1: Ma magari le capiremo proprio nel corso di questa ora, quindi restate qui perché secondo me qualcosa vi aiuterà, vedi che promessa
0: mamma
1: che ho fatto.
0: Mamma mia, c'ho l'ansia da prestazione. Joliet.

0: Gio con End of Beginning su Radio Z alle 8 e 9 del mattino. Lui che non vediamo l'ora di ritrovare in quel di Roma per due date che ci faranno veramente scompigliare i capelli, mi sa.
1: Allora salutiamo anche Monica ed Elisa che stanno andando insieme in ufficio per una mattinata importante. Non ci dicono perché, però noi facciamo il nostro solito butta fortuna.
0: Assolutamente sì, vi accompagniamo in ogni sfida che dovete affrontare. Lo sapete, questi sono i poteri magici di sì. Tony Sica quando fa.
1: No, mi sono attrezzato diversamente, adesso sono anche più forti, mi sono potenziato.
0: Sì, ma non è che lanci le ragnatele tipo Spider-Man.
1: No, solo fortuna.
0: Ok. Pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo sia. ¡Gracias!

0: Twini Tattici Nucleari, sorry, scusa, lo sento, alle 8:13. Magari qualcuno di voi proprio in questa mattinata si è sentito di dire scusami, ok, ho sbagliato.
1: Ma magari arrivassero più spesso queste prese di coscienza.
0: Quanto è difficile, eh?
1: Però potrebbe essere un'ottima occasione, ecco, se avete qualcuno a cui chiedere scusa, approfittate anche del potente mezzo della radio per farlo in diretta nazionale al 3:35.
0: La cosa brutta è quando ti metti a nudo, chiedi scusa e poi comunque vieni bastonato. Comunque dalle scuse restiamo in quella zona, perché adesso è arrivato anche il perdono,
1: di
0: la risposta.

0: Le 8 e 18 si parlava di scuse e di perdono, sì. Ci è arrivato un messaggino vocale, purtroppo non ci dice però il nome.
1: Però ci dice tranquillamente quello che è successo. Situazione in auto, qualcuno le taglia la strada, lei alza il dito medio in maniera molto così.
0: Quindi dice niente scuse, le scuse le aspetto. Speriamo che entrambi stiano ascoltando Radio Z, magari accostate un attimo.
1: Una stretta di mano, amici, come prima, dai.
0: Ma risolvetela addirittura con un caffè, magari ci scappa l'amore, capisci?
1: Vabbè, ma qui stai proprio fantasticando. Mi sei diventato fan anche tu delle rom-com come me.
0: Tu immagina un giorno raccontare come è partito il vostro amore da un dito medio fatto a fianco
1: e
0: al semaforo.
1: E grazie a Radio Z abbiamo fatto pace. Un sogno, ma magari ci è liberato adesso.

0: Liberato Mahmood into street alle 8:23 del mattino. Arrivano ancora messaggi al 335 30 10 25, testimonianze di chi dal Friuli,
1: sì, into street per strada, sì, dal Friuli è sceso a Napoli per festeggiare il concerto di Liberato, perché è stata una grande festa.
0: Speriamo tu ti sia allenata anche sul napoletano, che ci teniamo.

0: Radio Z, Breaking News.
1: La politica estera: nelle scorse ore gli Stati Uniti hanno lanciato 3 ondate di attacchi contro l'Iran, sono state prese di mira basi navali iraniane e sistemi radar intorno a Hormuz in diverse località costiere del sud del paese. Immediata la replica di Teheran, missili hanno colpito obiettivi statunitensi nella regione. Secondo i media iraniani, in Giordania sarebbero stati distrutti gruppi di F-35 e un comando militare. L'astronauta Luca Parmitano sarà nell'equipaggio della missione Artemis 3 della NASA, prevista nella seconda metà del 2027 e destinata ad aprire la via ad un nuovo sbarco sulla Luna. Sono onorato ed emozionato, ha detto l'astronauta, unico europeo a partecipare alla missione. Voltiamo pagina. Il tennis: a Monte Carlo Jannik Sinner riprenderà nelle prossime ore la preparazione in vista del torneo di Wimbledon. Ieri all'ospedale San Raffaele di Milano ha concluso gli accertamenti programmati dopo il malore che lo ha costretto al ritiro dal Roland Garros. È tutto per il momento con l'informazione, le news torneranno puntuali tra 2 ore. Adesso per voi c'è anche il meteo, buon ascolto.
0: Meteo Z.
2: Ben ritrovati da Vanessa Minotti. Giornata di mercoledì ampiamente soleggiata al centro-sud e sulle 2 isole maggiori, mentre al nord è previsto un peggioramento con piogge e rovesci tra Lombardia e regioni di nord-est. Temperature massime intorno ai 30 gradi, clima caldo ed estivo, ma senza particolari eccessi, valori in calo solo sulle zone interessate dai fenomeni. Dettagli scaricando l'app di Trebi Meteo.

0: Karol G, 8:37 qui su Radio Z. Tu sai che abbiamo anche un pubblico internazionale.
1: Sorridi, sorridi.
0: Non cornetti in questa giornata, ma addirittura barrette di cioccolata.
1: Per te, ma ne parliamo tra poco.

0: acqua Sant'Anna. Nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Venerdì 19 giugno, l'estate ritrova il suo colore più bello, il rosa. La notte rosa conquista Riccione e quest'anno il capodanno dell'estate italiana è tutto in diretta nazionale su RTL 102.5. Live sul palco di Riccione Music City arrivano J-Ax, Dito nella Piaga, Samurai J, Eddie Brock. Conducono Jessica Brugal, Stefania Iodice e Angelo Baiguini. In console, la storia della musica con il DJ set di Massimo Alberti, 70, 80, 90 all'ora. La discoteca nazionale con il DJ South Fau, l'energia di Eva, Bells, Amelie e DJ Alma. Venerdì 19 giugno, Riccione si tinge di rosa. Vivi l'evento dal vivo e ascoltalo dove vuoi su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play.
2: Dove trovo i miei prodotti preferiti a prezzi convenienti? Da DM, naturalmente. Make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Qui risparmio sempre, ma mai sulla qualità, proprio come piace a me. E ora il mio shopping è ancora più conveniente con oltre 350 prodotti a prezzi ribassati, garantiti per almeno 4 mesi. Come il sapone liquido Felce Azzurra da 300 ml a 1,49 euro. DM, qui io sono, qui compro.
3: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana padella in ceramica adatta all'induzione a 9,99 euro e da giovedì trapano o smerigliatrice angolare da 20 volt a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Radio Z è la radio ufficiale del Wanderlust Festival. Preparati a vivere un'esperienza straordinaria l'11 e 12 luglio al Wanderlust Park di Gubbio. Tutte le info e i biglietti sono disponibili su wanderlust.it.
5: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
6: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
7: E 40 del mattino di questo mercoledì 10 giugno, possiamo anche segnare il giorno, l'orario preciso in cui la coppia Toni Sigga e Stefania Iodice si distrugge completamente.
8: Beh, un po' di tempo fa in realtà, comunque volevi già attaccare un'ascoltatrice che dalla Svizzera viene a Roma per vedere Achille Lauro e ha pensato bene di portarci le cioccolate. Ha detto già. Naturalmente ho pensato anche
7: sì,
8: a te.
7: Sì, dopo, col senno di poi, capito? Lui si organizza con gli ascoltatori del programma e però la cioccolata se la piglia lui.
8: Perché tu sei una star, ti comporti da VIP, non rispondi a nessuno.
7: Ingorda.
8: Io resto umile. Amelie, non è Francesco.

0: non è Francesco alle 8:43 del mattino. No, non è Francesco, infatti, l'infame che si prende i dolcetti che dovremmo condividere.
1: Guarda, io per rispettare le accuse non ti porterò nulla, ovviamente.
0: Cattivo,
1: quindi,
0: che cattivo, in realtà.
1: Così ci allineiamo, scusami.
0: Approfittiamo per ringraziare gli ascoltatori che manifestano presenza e affetto con messaggi al 335 30 10 25, ma anche con gesti concreti, no?
1: Esatto, quindi fatelo anche
0: più
1: voi,
0: anche.
1: Emulate. Arriva Miu, quello che ti voglio dedicare, un baffamore.
0: Grazie.

0: Icy Sub-Zero con Mujer alle 8:49 del mattino, quasi arrivati alla fine di questo appuntamento insieme con il Buongiorno Zeta, Tony Sica e Stefania Iodice.
1: Allora, le pastarelle non ci arrivano in via Virginia Orsini 8, però ci arrivano richieste di auguri, quindi noi facciamo tanti tanti auguri Sabrina da parte dell'amore tuo, poi vi capite
0: sarà
1: voi,
0: papà,
1: non abbiamo...
0: Sarà il compagno, sarà l'amico di banco, non lo sappiamo, però questa cosa, no, di dare sempre agli altri e ricevere poi poco indietro inizia a stancarmi.
1: Hai sintetizzato la mia vita perfettamente, nessuno era riuscito a farlo meglio. C'è Lady Gaga con Doci. I'm feeling

0: Runway. Lady Gaga con Doechii, Runway alle 8.52 del mattino, e come dicono loro, Monday to Sunday, noi seguiremo tutta la settimana i mondiali che iniziano domani, i mondiali di calcio.
1: Domani sera con il Messico tra i padroni di casa, fa scalpore però non tanto l'aspetto calcistico, ma Koundé, questo giocatore della Francia che si è presentato ai mondiali con la PlayStation 1.
0: Ma in che senso? Per fare che? Vivere un momento di nostalgia?
1: No, un po' di relax, sicuramente abbinato alla nostalgia, vedremo se funzionerà poi in campo.
0: Spero non si distragga. Tragga troppo, che poi è un attimo, C'è Eddie Brock.
2: Te senza te mi prende a schiaffi e sai che c'è.

0: Yann Dior con Let You alle 8:58 del mattino, mentre qui per il Buongiorno Z è arrivato il momento di pensare già al pranzo tra matriciani e cose.
1: Da Yann Dior e Yann Bell, cioè andiamocene, perché qua è arrivato tempo di mettere le cose al proprio posto. E a proposito di posto, è tornata Alessandra Vatta con il Turbo Z che tra poco partirà.
0: 9:11 in sua compagnia, noi invece ci ritroviamo sempre a partire dalle 6 anche domani.
1: Sì, non ci incischiamo, andiamo via. Ciao Stefania,
0: ciao,
1: grazie.
0: Ciao Tony Sica, ciao a tutti.
2: Da quando Alex e Maria Grazia bevono Uliveto,
3: da sempre
2: vivono in super forma.
4: Perché Uliveto favorisce una buona digestione grazie al bicarbonato e magnesio,
5: e mantiene ossa sane e forti.
6: Buona digestione, ossa forti
7: e ti mantiene giovane.
2: Uliveto, benvenuti nel mondo della salute.
8: Sei team Radio Z se un like ti piace, ma l'abbraccio di un amico ti cambia la giornata. Se credi che la vera forza non sia apparire, ma essere. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
0: E 9, buongiorno.
9: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Dall'11 giugno, vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
0: Turbo Z. È mercoledì 10 di giugno, buongiorno, sono Alessandra Vatta con voi fino alle 11. Ieri ho balzato, scusate, impegni, però insomma sono tornata qui puntuale.

Natale tra le 9 e le 11 e vi ricordo subito che mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona torna Radio Z Future Hits Live 2026. I primissimi artisti confermati sono Tony Pitoni, Merkin Cremont, Nerissima Serpe, Clara San Giovanni, Lorenzo Salvetti. Acquista subito il tuo biglietto su ticketone.it. Mi raccomando, poi non dite che non vi avevamo avvisato, su Radio Z, in Turbo Z saremo insieme fino alle 11, non ricordo se già ve l'avevo detto, vi ricordo il nostro numero per sms WhatsApp 335 30 10 25, i canali della radiovisione come sempre il 266 del digitale e il 735 di Sky. Apriamo con Mace, Salmo e Colapesce, Cattive Abitudini.

Maze, Salmo, Cola Pesce su Radio Z. In questi giorni si sta già parlando del prossimo Festival di Sanremo, si ipotizzano i co-conduttori, sappiamo che le date saranno dal 16 al 20 febbraio e proprio Maze chissà se sarà sul palco dell'Ariston, perché durante il suo ultimo concerto c'era ad osservarlo con attenzione proprio Stefano De Martino, che sappiamo essere il conduttore del prossimo festival, che lo osservava un po' tipo CT della Nazionale, quindi chissà, magari verrà selezionato per far qualcosa al prossimo festival. C'è Mick con Beautiful Freaks.

Era la scorsa estate quando ballavamo e cantavamo tutti questa Bario Lambada di Fred De Palma, ritrovata su Radio Z alle 9:10 minuti, prima ancora l'ultimo singolo di Mick, si chiama Beautiful Freaks. Lei l'abbiamo conosciuta anche lo scorso Festival di Sanremo, è venuta a trovarci su Radio Z, ci abbiamo chiacchierato. È una persona super alla mano, combattuta, pronta, simpaticissima, e lei ha raccontato

in una recente intervista che è partita veramente da zero. Quando non riusciva ad aver successo, lavorava in un bar e le prime radio locali trasmettevano i suoi primi pezzi. Lei è londinese, quindi le radio di Londra trasmettevano i suoi primi brani, e poi piano piano il grande successo di Fabolous, con cui l'abbiamo conosciuta. Brava. C'è breve.

Su Radio Z c'è Bresh che si sta preparando ai suoi live. Sappiamo già essere quattro date, che saranno quattro date a Genova, sua città natale, e poi arriverà anche qui a Roma. Dico qui a Roma perché io ovviamente trasmetto dalla città di Roma. Nel frattempo Bresh ha anche spiegato un po' il significato del singolo che abbiamo appena ascoltato, Da Dio, ed è un invito a lasciarsi andare un po' alla vita, sempre ricordandosi però che nessuno è indispensabile, quindi abbandonarsi sì, ma con criterio. C'è Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Amy Skill a Maracanã, pensate che era il 2014, era il 2014 quando uscì questo brano. Siete su Radio Z, io sono Alessandra Vatta e Amy Skill ha fatto molto parlare di sé ultimamente perché ha venduto a se stesso la propria società di diritti musicali. Il valore è stato considerato intorno ai 400.000 euro e appunto l'ha venduta a se stesso per evitare problemi che insomma abbiamo visto per esempio esserci con Taylor Swift. C'è Mr. Rain, Lunedì Nero.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita e non so come mai, come mai, come mai ti guardo un po' mi fa ridere.

0: meglio di no.
1: Bella novità qui su Radio Z, lui è Mr. Rain, era un po' che non ci regalava un singolo, un ultimo brano. Lunedì Nero è il titolo del brano che abbiamo appena ascoltato e lui ha raccontato di averlo scritto e di scrivere in generale ancora nei giorni cosiddetti di pioggia, tra virgolette, quindi quei giorni un po' più bui. Faccia Nuvola su Radio Z.

Finché non mi seppelliscono, lui è ovviamente Blanco, direttamente dal 2021. Siete su Radio Z e sono le 9.30, lo dico perché si fosse perso l'orario, ogni tanto può capitare. Blanco che recentemente si è reso protagonista di un simpatico siparietto durante il suo concerto al Forum, che è successo un fan si

Largo gli lancia la tesi riguardava proprio l'artista Blanco, adesso non so esattamente cosa, però insomma era dedicata a lui. Lui ringrazia, dice: grazie fratello, io ho la terza media, dirò che è mia. Quindi ovviamente tutti sono scoppiati a ridere, ha fatto molto ridere questa cosa. In realtà poi Blanco, sì è vero, non ha finito il liceo, però sappiamo che anche durante la sua interruzione dalle scene musicali si è rimesso a studiare, sta frequentando il liceo di scienze umane, quindi bravo Blanco comunque che ha ripreso gli studi, non tutti lo fanno, complimenti. Nel frattempo qui su Radio Z un po' di dance music per svegliarvi meglio. Another con Talk to You.

0: Stelle, Fabri Fibra con Maurizio Carucci, era il 2022, voi siete su Radio Z. Fabri Fibra ha annunciato, se ne è parlato tantissimo, il disco insieme a Neffa e siamo tutti in attesa di questo album che, lo hanno detto loro per prime, sono 25 anni che doveva uscire, finalmente ce l'hanno fatta.
1: Solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
2: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città. Wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
3: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
4: Radio Z è la radio ufficiale del Wanderlust Festival. Preparati a vivere un'esperienza straordinaria. L'11 e 12 luglio al Wanderlust Park di Gubbio. Tutte le info e i biglietti sono disponibili su wanderlust.it.
0: Le 9.38, siete su Radio Z, io Alessandra Vatta con voi fino alle 11 in Turbo Z. Ho bisogno di condividere con voi un problema di questa mattina. Così vi è mai capitato di avere quel taglietto sul labbro che puntualmente, come si va a rimarginare, basta dire una parola e si riapre. Ecco, voi potete così pensare, immaginare quando parlando qui eccetera al microfono, provando ad articolare bene per non fare errori, uno sta lì a muovere bene la bocca con attenzione e immaginate quante volte si riapre. Sono andando avanti a burro di cacao in continuazione, quindi se avete consigli, tutto questo per dire, se avete consigli 335 30 10 25 perché sto sanguinando praticamente in onda. Non è una bella immagine, ma così è. Nel frattempo loro prima erano in gruppo, adesso lui è solo, parliamo dei Tame Impala, in questo caso nella versione remix di Dracula con Jenny, qui su Radio Z, l'ascoltiamo.

si parlava di sanguinamenti del labbro, in questo caso il mio, e ovviamente abbiamo ascoltato Dracula su Radio Z alle 9.42 minuti. Siete in tanti che mi state consigliando, grazie, vi voglio bene. C'è chi dice metti del dentifricio, chi invece dice un po' di aceto tamponando col cotton fioc, brucia ma passa in due giorni, e chi invece mi consiglia l'olio. Grazie a tutti, comunque proverò. Elisa, amore è.

Anche Achille Lauro su Radio Z nella mattinata di questo mercoledì 10 di giugno. E Achille Lauro, insomma, sappiamo essere ormai super amato in tutta l'Italia, rappresenta un po' il panorama della musica romana, però, perché lui romanissimo, lo abbiamo visto cantare in diversi scenari romani. Il suo sogno è quello di cantare a San Pietro e chissà che prima o poi non si possa realizzare. Nel frattempo in giro con il suo tour, questa sera a proposito di Roma suonerà proprio allo Stadio Olimpico qui di Roma, quindi in tantissimi saranno presenti al suo concerto. Lei invece tipicamente sì italiana, ma anche molto brasiliana, e lo dimostra, l'ho dimostrato in questi ultimi mesi con la sua Bossa Nostra. Parlo di Gaia, ovviamente.

Gaia con Bossa Nostra su Radio Z, un omaggio alla musica brasiliana, genere bossa nova ovviamente, ma anche un omaggio, come dicevamo qualche giorno fa, a Ornella Vanoni, che è stata la prima ad aver portato il genere in Italia. E Gaia proprio ultimamente ha detto: mi mancano le feste brasiliane, chissà che prima o poi non torni in Brasile. Afrojack, sia David Guetta.

0: Olli, quei ricordi là su Radio Z in chiusura della prima ora di Turbo Z sono infatti ormai quasi le 10. Prima ancora abbiamo ascoltato un singolo uscito recentemente, è già da un po' in realtà che lo sentiamo qui su Radio Z, Awake Tonight di Afrojack, Sia e David Guetta. Quindi un singolo, un brano sicuramente dance che va a mixare un po' sonorità house dance di David Guetta insieme a quelle un pochino più elettroniche pop di Afrojack, con poi la voce inconfondibile di Sia, che è tornata un po' agli albori perché l'abbiamo conosciuta così insieme a David Guetta. Ci fermiamo qualche minuto e poi torniamo qui in diretta. Le 10.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it. Radio Z, generazione futura.
2: Con MBA e-commerce plus di Mailboxes etc. Un ecosistema integrato per la logistica e-commerce.

vecchiaia. Lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che sei convinto tu. Meno male, io sto uguale.

Nerissima Serpe con Fritu su Radio Z alle 10:03. Ovviamente Ridere di te, lo abbiamo detto mille volte, è un omaggio a Vasco Rossi, alla sua Ridere di te. Uno di quei revival riusciti, perché non sempre quando si fa un remix di una canzone viene bene, insomma.

0: oceanica.
1: Dallo scorso anno Merck & Cremont con Jovanotti Oceanica su Radio Z, quest'anno invece sia Merck & Cremont sia Jovanotti stanno collaborando con altri artisti. Merck & Cremont, abbiamo visto, se ne è parlato tanto, era stato pubblicato sui social del singolo con Serena Brancale, i The Colors, mentre invece Jovanotti lo stiamo ascoltando con Alfa. L'abbiamo visto anche poi, vabbè, sul palco con Cesare Cremonini. Se non siete stati al concerto al Circo Massimo avrete visto qualcosa sui social, pazzesca, l'energia di tutti e due incredibile. Quindi insomma entrambi collaborano con persone diverse, artisti diversi, però rimane storica questa oceanica appena riascoltata. The Bosa con

The Bosa, il trio norvegese che sta letteralmente facendo impazzire tutti, lo aspettiamo in Italia, eh? Questa era la loro Magnetic, trovata su Radio Z. Nel frattempo al 335 30 10 25, visto che abbiamo passato questo brano così estivo, questo brano proprio da aperitivo in spiaggia, voglio chiedervi a che punto siete della vostra estate, se avete già iniziato a fare la baldoria in quelle spiagge, in quelle delle spiagge in generale, aperitivo piuttosto che giorno, piuttosto che sera, insomma come preferite. 335 30 10 25.

Su Radio Z 10-18 minuti e parliamo un po' di sport, o meglio di lezioni di vita, perché la scorsa domenica si è tenuta a Roland Garros la finale tra Zverev e Cobolli. Ha vinto Zverev, lo sappiamo, però Cobolli ha fatto una grandissima partita. E così, andando a vedere un po' quella che è stata la carriera di Cobolli, lui ha raccontato: era partito dal calcio all'inizio, sappiamo essere molto romanista, poi invece ha deciso di dedicarsi al tennis e all'età di 16 anni, in un'altra città, quando stava facendo un torneo molto importante, dato il suo carattere un po' fomentato, così ha reagito male all'arbitro. Il padre, che lo accompagnava e che era anche, diciamo, nella sua squadra, lo allenava in pratica, che cosa ha deciso di fare? Ha detto: ah sì, ti comporti così, sai che c'è, io ti mollo qui. Lo ha lasciato in campo, se n'è andato. Da quel momento Cobolli ha raccontato di aver avuto un'altra mentalità e quindi, insomma, di essere stato molto più calmo durante le partite. Ha iniziato a vincere anche di più, chiaramente mettendo da parte il suo lato più fomentino. Voi ce l'avete quella lezione di vita che ha cambiato il vostro modo di pensare? 335 30 10 25. C'è Harry Styles.

Harry Styles con American Girls su Radio Z, quando si sta parlando delle vostre lezioni di vita, quel qualcosa che è successo che poi a un certo punto vi ha fatto cambiare rotta, cambiare direzione e anche un po' dimensione in ciò che stavate facendo, magari quella cosa che non riuscivate a fare, poi c'è stato quell'episodio e da lì avete cambiato rotta. Fra poco i vostri messaggi al 335 30 10 25, prima Rari dal tacco con Dal tacco proprio.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Le 10:27 su Radio Z, buona giornata da Alessia Marcantelli. È stato già scarcerato il 35enne senegalese Luis da Silva, assolto per l'omicidio di Pierina Paganelli, uccisa a Rimini nel 2023. Il verdetto è arrivato stanotte dopo 16 ore di camera di consiglio. I parenti della vittima sono rimasti seduti in silenzio mentre il 35enne è scoppiato a piangere. È la rinascita della giustizia, ha dichiarato una volta tornato libero. Notte di disordine e caccia ai migranti a Belfast dopo l'accoltellamento di un quarantenne attribuito a un rifugiato sudanese, finito in manette, che oggi comparirà di fronte al giudice. Decine di dimostranti hanno dato fiamme alle case, veicoli, autobus e ingaggiato scontri con la polizia. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco irlandesi per spegnere i roghi appiccati. Il tennis: a Monte Carlo Jannik Sinner riprenderà oggi la preparazione in vista del torneo di Wimbledon. Ieri all'ospedale San Raffaele di Milano ha concluso gli accertamenti programmati dopo il malore che lo ha costretto al ritiro del Roland Garros. Per il momento è tutto, l'informazione torna più tardi. Ora il Meteo.
0: Meteo Z.
2: Ben ritrovati da Vanessa Minotti. Giornata di mercoledì ampiamente soleggiata. Al centro-sud e sulle due isole maggiori, mentre al nord è previsto un peggioramento con piogge e rovesci tra Lombardia e regioni di nord-est. Temperature massime intorno ai 30 gradi, clima caldo ed estivo, ma senza particolari eccessi, valori in calo solo sulle zone interessate dai fenomeni. Dettagli scaricando l'app di Trebi Meteo.

Una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

Passano gli anni, non importa quanti, in questo caso ne sono passati 5 perché era il 2021, ma se cantano Rocco Hunt e Anna Mena, si balla. Un bacio all'improvviso, l'abbiamo appena ritrovata. Qualche minuto di pausa e torniamo.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Radio Z è la radio ufficiale di Campus Band, musica e matematica, il concorso nazionale per studenti che hanno sempre la musica in testa. Sei un cantautore o un interprete? Oppure fai parte di una band? Se frequenti le scuole superiori, l'università e scuole di musica, vai su campusband.it e invia un inedito e una cover entro e non oltre il 15 luglio. Potresti vincere un contratto discografico e una borsa di studio. Campus Band è supportato da SIAE, Comune di Milano, Corriere della Sera, Vivi Milano e Radio Z, Generazione Futuro.
2: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come hamburger di scottona da 200 grammi a 2,59 euro e ciliegie di Verona da 500 grammi coltivate in Italia a 2,99 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio!
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
5: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
6: Siamo tornati su Radio Z con me Alessandra Vatta fino alle 11. I vostri messaggi al 335 3010 25. Si parlava di lezioni di vita, quelle lezioni che abbiamo imparato, quell'episodio che ha fatto sì che insomma imparassimo qualcosa e cambiassimo rotta. Abbiamo raccontato la storia di Flavio Cobolli che a 16 anni, dato il suo carattere un po' fomentino, ha dovuto cambiare rotta perché il padre l'ha lasciato così su quel campo in un'altra città eccetera. Da lì lui si è ridimensionato e paradossalmente ha iniziato a vincere anche di più e a intraprendere la carriera che conosciamo. I vostri 335 3010 25. Prima Samurai J.

Flamenco Paranoia di Samurai J, 10:41 minuti, Radio Z, voi al 335-30-10-25. C'è Mattia che mi scrive: tempo fa giocavo a pallavolo, anche io ero un po' troppo frizzantino di carattere. Il mio allenatore a un certo punto non mi faceva più giocare, da lì ho capito che dovevo darmi una regolata, ecco, un po' come la storia di Flavio Cobolli, però nel tennis in quel caso. C'è Francesco Gabbani, Summer Funk.

0: Diamonds, Sam Smith su Radio Z. Ci manca, lo attendiamo con qualcosa di nuovo. Voi al 335 30 10 25 sentiamo.
1: Ciao. Lezione di vita quando avevo forse 6-7 anni, okay, però non ricordo bene. Non ero capace a legare le scarpe e mia mamma mi continuava a dire che dovevo imparare, mi aveva già insegnato. Allora dovevo uscire con lei a fare spese e mi ha detto: non ti porto se non sei capace a legarti le scarpe da solo. Non mi ha portato. Dopo 10 minuti che era fuori casa mia mamma, io avevo imparato a legare le scarpe.
0: Ti è.
1: Ciao, buona giornata.
0: Ti è, mamma. Cioè, fra quintale. Piove

0: Fra Quintale con Aranciata alle 10.52 minuti, sempre qui su Radio Z ovviamente, ci siete voi al 335 30 10 25. C'è chi mi dice che ha cambiato prospettiva di vita o comunque si è reso conto dopo un episodio un po' triste con il figlio di una sua amica, insomma non è stato tanto bene, però ovviamente è tutto ok, tutto risolto, però lei lì ha capito tante cose e ha cambiato rotta, ecco, di questo stavamo parlando in seguito alla storia di Flavio Cobolli e mi state inviando un sacco di messaggi sui vostri cambi di rotta, cambi di vita, eccetera, è sempre molto interessante condividere con voi questi fattori. C'è Night con Forte dall'ultimo Festival di Sanremo, sempre qui su Radio Z.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose,

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

in tutti i modi, finché non mi butti fuori. Ti vorrei dire chi sono, visitare il fondo, però senza fare foto, nulla da mostrare. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

0: 25 Sogno Americano su Radio Z chiude le due ore di Turbo Z per oggi. Lo chiude anche però questo messaggio arrivato al 335 30 10 25. Lezione di vita: fino all'anno scorso mi sentivo per chat con la mia ex ragazza anche dopo molti anni dalla rottura. Solo grazie ai miei amici ho capito che mantenevo i contatti solo nella speranza di tornare insieme un giorno. Poi ho capito che questa cosa non mi faceva bene e ho deciso di chiudere e tagliare tutti i ponti. Alcune volte serve un po' lasciare andare. Torniamo domani dalle 9 alle 11 con me, con Alessandra Vatta in Turbo Z. Ora, come sempre, Mario Vai per le prossime due ore fino alle 13. Ciao, buona giornata.
1: Sei team Radio Z. Se ogni sfida è l'occasione per riscrivere le regole. Se il tuo genere preferito è quello che ancora non hanno inventato. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Le 11, buongiorno.

0: to me, baby.
1: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Dall'11 giugno vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
2: Destinazione Z.
3: Esatto, tutto giusto, non vedo errori, 11 e 3 minuti sul cronometro di gioco. Buongiorno e bentrovati, grazie per essere qui in nostra compagnia. Radio Z, Destinazione Z con Mario Vaie, che anche oggi vi accompagna fino alle 13. Allora, lo sapete che mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona torna a grande richiesta Radio Z Future Hits Live 2026. I primissimi artisti confermati sono, udite udite, Tony Bidoni, Merca in Cremont, Nerissima Serpe, Clara, San Giovanni, Lorenzo Salvetti. Insomma, non avete scuse, acquistate subito in questo momento il vostro biglietto su ticketone.it. Radio Z Future Hits Live 2026 vi aspetta mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona. Io invece, Mario Vai, sono qui fino alle 13 anche oggi, anche in radiovisione al 266 del digitale terrestre oppure al 735 di Sky. Dai che partiamo con la musica. Geolier assieme a Shiva. Bad, bad, bad. Vai, vai, vai.

Due dei nomi più influenti della scena urban italiana contemporanea, un brano tratto dall'ultimo album di Shiva, Vangelo, uscito il 10 aprile, in coppia con Geolier abbiamo ascoltato Bad, Bad, Bad. Allora in bocca al lupo ad Agatina per la maturità, ce lo scrivete al 335 30 10 25. Dai che

0: Davide Mattei in arte Tassup, questa era la sua OK del 2022, le 11:12 minuti, un rapper e produttore italiano a cui vogliamo veramente tanto bene, nato qui vicino dove mi trovo io, a Fiumicino, classe 2001, insomma veramente una bella voce nel panorama contemporaneo italiano. Questa è Radio Z, se per caso ve lo foste dimenticati, questa è Destinazione Z, io sono Mario Vai, anche oggi ho la missione di accompagnarvi fino alle 13 anche con i vostri messaggi al 335 30 10 25, ovviamente siamo anche in streaming con la radiovisione dell'app RTL 102.5 Play, scaricatela, è gratuita. E allora manca sempre meno al 4 luglio, che non è solo il mio compleanno, ma di questo non ve ne deve fregare nulla, il 4 luglio a Roma c'è lui, ultimo, allora arriva Romantica.
1: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto, per capire che si prova.

E mentre attendiamo il suo nuovo album intitolato Il giorno che aspettavo, era in arrivo appunto il 19 giugno, aspettiamo anche la data del 4 luglio a Roma, a Tor Vergata, venduti 250.000 biglietti in poche ore, signore e signori. È ultimo e non ha certo bisogno di presentazioni. Arriva Cosmo.

Ava a Capo Plaza assieme a Tony Boy, la loro Moon. 22 minuti dopo le 11, sempre qui in diretta su Radio Z. Grazie per essere connessi qui in Destinazione Z con Mario Vai, che anche oggi vi accompagna fino alle 13. Peraltro, avete visto che Taylor Swift è comparsa a sorpresa sul red carpet per la premiere mondiale di Toy Story 5, in arrivo nelle sale la settimana prossima qui da noi in Italia. Lei è nella colonna sonora con una canzone originale che ha creato proprio apposta per il film. Si è detta sempre fan della saga dei giocattoli più famosa del cinema e quindi insomma per lei è stato un sogno che si è avverato. Insomma, non vediamo l'ora di vedere il film, che appunto uscirà nelle sale la settimana prossima. Arriva Saif, buona domenica.

estratto dall'album Santissimo, lui che ci ha fatto cantare e ballare con Tu mi piaci tanto, continua a farlo con questa sua Buona Domenica. Era Saif, 11:26 minuti, sempre qui connessi su Radio Z. Grazie anche per seguirci in Radiovisione 266 del digitale terrestre oppure il 735 di Sky. Dai che dall'Italia andiamo sulla scena internazionale con Somber.

Il rapper Sfera Ebbasta, l'album si intitola Rockstar. Abbiamo appena ascoltato Happy Birthday, 11:33 minuti. E allora Happy Birthday, buon compleanno a tutti coloro che fanno gli anni proprio oggi, e tra cui Patrizia, che è mia madre, a cui mando un grande bacio. Lo so, non si dovrebbe fare, la radio non dovrebbe essere usato per cavoli propri, però un bacione glielo mando comunque, anche perché ci segue sempre. E un bacione a tutti coloro che fanno il compleanno proprio oggi. Continuiamo, Radio Z è la colonna sonora delle vostre giornate, ovunque voi siate, c'è anche l'app RTL 102.5 Play. Ecco una bella novità, Clara e San Giovanni.

0: Rockabye, 11 e 40 minuti, questo è il sound di Radio Z che vi accompagna ogni giorno H24, in modo particolare io sono Mario Vai, il mio compito è essere qui dalle 11 alle 13 ogni giorno con voi per farvi compagnia. E allora ci fermiamo, piccolo break, ma non andate via perché la musica di Radio Z non si ferma e continua, state lì eh!
1: Venerdì 19 giugno, l'estate ritrova il suo colore più bello, il rosa. La notte rosa conquista Riccione e quest'anno il capodanno dell'estate italiana è tutto in diretta nazionale su RTL 102.5. Live sul palco di Riccione Music City arrivano J-Ax, Dito nella Piaga, Samurai J, Eddie Brock. Conducono Jessica Brugali, Stefania Iodice e Angelo Baiguini. In console, la storia della musica con il DJ set di Massimo Alberti, 70-80-90 all'ora. La discoteca nazionale con il DJ South Fau, l'energia di Eva, Bells, Amelie e DJ Amma. Venerdì 19 giugno, Riccione si tinge di rosa. Vivi l'evento dal vivo e ascoltalo dove vuoi su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play.
2: Dove trovo i miei prodotti preferiti a prezzi convenienti? Da DM naturalmente. Make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Qui risparmio sempre ma mai sulla qualità, proprio come piace a me. E ora il mio shopping è ancora più conveniente con oltre 350 prodotti a prezzi ribassati, garantiti per almeno 4 mesi. Come lo spray sgrassatore Smack a soli 2,19 euro. DM, qui io sono, qui compro.

0: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Come mozzarella per pizza da 400 grammi a 2,59 € e zucchero da un chilo a soli 95 centesimi. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
4: Esatto, Radio Z, sempre qui presenti per voi, Mario Vai, 11.13, Destinazione Z. E allora tra poco, ormai forse l'avete imparato, ci collegheremo con Giulia Laura Biati, che si trova in diretta dal Toscana Bella Camping Sandaia. Con lei vedo anche tanti amici di RTL 102.5, tra cui Mary Novellino, che saluto. Insomma, tra poco andiamo lì a scoprire le bellezze della Toscana assieme a lei. Prima però arriva lui, Fulminacci, Maledetto Me.

0: Quanto gli vogliamo bene a Filippo Fulminacci, maledetto me, 46 minuti dopo le 11. E allora ci colleghiamo con Giulia Laura Biati, la nostra fagiolina, che si trova in diretta dal Toscana Bella Camping Sandai. Allora, eravamo rimasti, Giulia, con una spiaggia bianca mozzafiato che avresti visto per noi. Buongiorno.
1: Buongiorno Fagiolino, buongiorno Fagiolini, amici di Destinazione Z. Tra l'altro, scusami Mario, ma è doveroso farlo, sì, perché io sto ricevendo un sacco di messaggi sui miei social in cui mi chiedono: ma dove sono finiti i fagiolini? Eccoli qui,
0: ecco. Siamo

0: troviamo appunto ovunque, che utilizziamo oggigiorno, quindi quella diciamo realizzata con diciamo gli alberi, quindi il legno. Ecco, in questo caso, a differenza di quella moderna, la carta artigianale viene realizzata con dei materiali veramente pregiati, quindi lino e cotone,
1: sì.
0: E quindi attraverso dei telai, quindi la produzione è davvero molto raffinata. E la particolarità non solo è la durata della carta, perché dura veramente molto a lungo, l'inchiostro non si sbava sulla carta, quindi diciamo che se vogliamo scrivere delle lettere romantiche, e attento perché potrebbe arrivartene una se fai il bravo.
1: Spero da
0: ecco.
1: Te.
0: Ecco, diciamo che oltre appunto alla particolarità della durata della carta, perché appunto un materiale molto molto pregiato, anche i pattern e diciamo le decorazioni che possiamo trovare sulla carta, quindi sono molto colorate e hanno questi ricami veramente molto delicati e molto molto belli.
1: Allora, facciamo una cosa, noi torniamo a collegarci con te tra un'oretta circa, così magari ci racconti un'altra bella perla di questa Toscana che stai scoprendo per noi. Anzi, grazie, perché insomma è veramente prezioso raccontare una terra come la Toscana anche nei lati che conosciamo di meno. Un saluto a Mary Novellino, che è lì con te, della famiglia RTL 102.5, e Matteo Bonucci, insomma tutti gli altri. Torniamo da te tra un'oretta, prima ordinaria follia.

I like the way you kiss me. 11:53 minuti qui in diretta su Radio Z. E peraltro, insomma, io vi parlo da Roma, dalla sede romana di Radio Z. Proprio qui a Roma questa sera ci sarà un evento veramente importante di cui siamo molto felici. Achille Lauro allo Stadio Olimpico. Sarà veramente una bellissima emozione. Insomma, in bocca al lupo a Lauro. Sappiamo essere in grado di fare grandi eventi quando fa performance. Quindi, insomma, staremo a vedere. Anzi, se qualcuno di voi andrà, fatemelo sapere al 335 30 10 25. Arriva lui, Rama Cabana.

Sorry Papi, 11:59 minuti qui su Radio Z. E allora noi non ci fermiamo, continuiamo fino alle 13, siamo qui in modo particolare io, Mario Vai, che vi accompagno fino all'ora di pranzo. C'è già qualcuno che mangia, devo dire la verità, e peraltro non è che mangiate a casa, perché mi arriva una foto al 335 30 10 25 con lettini, ombrelloni, spiaggia, e credo che sia un panino meraviglioso, succulento, mamma mia. Beati voi, che vita vorrei fare la vita vostra. Comunque, rimanete qui, Radio Z continua. Mezzogiorno.

di buon umore e felicità attraverso la nostra musica, che non si ferma mai. Siamo anche Radiovisione, se volete, 266 del digitale terrestre, oppure il 735 di Sky. E se siete in giro, ovviamente c'è anche l'app RTL 102.5 Play. Arrivano Emma e Ercomi, vacci piano.

La presentata al Festival di Sanremo 2024, 100 occhi, era Big Mama, 12 e 9 minuti. Peraltro, a proposito di Sanremo, arrivano notizie di una possibile rivoluzione nell'era De Martino, perché potrebbe essere inserita una serata proprio adatta per cercare colui che rappresenterà il nostro paese all'Eurovision. Beh, insomma, vedremo quello che succederà. Il regolamento ufficiale ancora non è uscito, ma insomma dovrebbe arrivare nel giro di poche settimane. Buon lavoro a De Martino e non vediamo l'ora di vederlo all'opera per il prossimo Festival di Sanremo. Excuse.

Madonna e Sabrina Carpenter, Bring Your Love, 12 e 13 minuti sempre qui su Radio Z. Grazie per essere ancora in nostra compagnia. Radio Z non si ferma, mette il turbo e vi accompagna anche oggi tutto quanto il giorno. Nel modo particolare Destinazione Z è qui con Mario Vai fino alle 13. Arriva Bells, Scomoda.

Signore e signori, Sua Maestà Dua Lipa, Love Again, 12 e 18 minuti, sempre qui su Radio Z. Grazie per essere in nostra compagnia, Destinazione Z, che vi accompagna anche oggi fino alle 13. Allora, arriva un artista romano che in realtà è diventato veramente quasi internazionale. Stasera si prende lo stadio olimpico qui a Roma e non vediamo l'ora di vivere questa esperienza. Lui è Achille Lauro, che è tornato sulla scena, sì, in realtà non si è mai andato, ma ci ha regalato proprio qualche mese fa la versione aggiornata di Comuni Mortali, che per l'occasione è diventata appunto Comuni Immortali.

Comuni immortali, Achille Lauro, avete visto in radiovisione il videoclip della sua presentazione del brano a Fontana di Trevi a Roma, c'eravamo anche noi di Radio Z, veramente una bellissima esperienza, una bellissima emozione. Continuiamo invece a farvi ballare e cantare, beh, se non cantate e ballate con lui, con chi lo dovete fare? Arriva Bob Sinclair!

0: Radio Z, Breaking News.
1: Le 12:28 su Radio Z, buona giornata da Alessia Marcantelli. È stato già scarcerato il 35enne senegalese Luis da Silva, assolto per l'omicidio di Pierina Paganelli, uccisa a Rimini nel 2023. Il verdetto è arrivato stanotte dopo 16 ore di camera di consiglio. I parenti della vittima sono rimasti seduti in silenzio mentre il 35enne è scoppiato a piangere. È la rinascita della giustizia, ha dichiarato una volta tornato libero. Lutto nel mondo dello spettacolo per la morte a 66 anni di Patrizia Caselli, attrice, conduttrice televisiva, showgirl e cantante. Volto noto degli anni 80 e 90, nel 94 lasciò la televisione per seguire Adam Hamet Bettino Craxi, al quale era legata sentimentalmente. Caselli era malata da tempo. Il tennis: a Monte Carlo Jannik Sinner riprenderà oggi la preparazione in vista del torneo di Wimbledon. Ieri all'ospedale San Raffaele di Milano ha concluso gli accertamenti programmati dopo il malore che lo ha costretto al ritiro dal Roland Garros. Per il momento è tutto, l'informazione su Radio Z torna più tardi, ora il meteo.
2: Meteo Z.
3: Bentrovati da Paolo Corazzoni. Trevi Meteo, attenzione, temporali in arrivo sulle regioni settentrionali, anche di forte intensità, soprattutto tra la Lombardia e il Triveneto. Nel centro-sud invece situazione tranquilla con ampie zone di sereno, ancora il caldo che si fa sentire. Domani gli acquazzoni si spostano sulle regioni adriatiche e in tutta Italia temperature in calo. Ma per dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.

Melodrama Angelina Mango alle 12:34 minuti. Allora, sono qui per ricordarvi che oggi alle 16 in Collettivo Z sarà nostra ospite Federica Abate. Intervista da non perdere, a tra poco.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Cluc, cluc, cluc,
1: cluc. Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Radio Z è la radio ufficiale del Wanderlust Festival. Preparati a vivere un'esperienza straordinaria l'11 e 12 luglio al Wanderlust Park di Gubbio. Tutte le info e i biglietti sono disponibili su wanderlust.it.
3: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città. Wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
4: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
5: Esatto, Generazione Futuro, questa è Radio Z, 12:36 minuti. Allora, tra poco ci colleghiamo con la nostra fagiolina, la nostra Giulia Laura Biati, che si trova al Toscana Bella Camping Sandaia. Devo dire, la vedo già in video, tra poco la vedrete anche voi, un po' uggioso lì da lei. Staremo a vedere un po' che combina. Nel frattempo continuiamo, arriva Olivia Rodrigo qui su Radio Z e poi Giulia Laura Biati, capito? Sì, che robetta.

0: Reggia di Versailles sullo sfondo del videoclip di Olivia Rodrigo, Drop Dead, 12:40 minuti. Invece nel mio sfondo, qui negli studi romani Radio Z, nell'Edua, l'inquadrata c'è lei, la nostra Giulia Laura Biadi, in diretta dal Toscana, Bella Camping Sandaia, per raccontarci la Toscana. In realtà voi non lo vedete perché è troppo piccolo, ma dietro c'è anche Cianna, è tutto un gioco metatestuale. Va bene, Giulia?
1: Spoilerare tutto, scusami, era una sorpresa per gli amici che ci seguono in Radio Visione al 266 del digitale terrestre. Tra l'altro, scusami Fagiolino se ti interrompo, ma qui sta iniziando a piovere, ho sentito la prima goccia.
0: Ah, bene.
1: Facciamo velocemente, prima cosa che volevo farti vedere era innanzitutto la carta artigianale toscana di cui ti parlavo poco fa nel primo collegamento, è questa qui per chi appunto ci segue Radio Visione, e così l'abbiamo anche fatta vedere. Detto questo, io mi trovo all'interno appunto del Toscana Bella Camping Sandaia, dove ci sono i lodge. Infatti alle mie spalle ci sono i lodge nella quale noi appunto alloggiamo.
0: Sì.
1: E c'è un esemplare di speaker radiofonico della generazione Z, Cianna, che non solo sfrutta tutti i servizi del Toscana Bella Camping, che sono davvero tantissimi, e quindi anche l'animazione varia, perché lui supporta anche su quel punto di vista lì, ma soprattutto, come vedete, è anche molto spazioso, perché lui ha la possibilità, chiediamo al nostro regista Bonucci di avvicinarsi.
0: Sì, fate.
1: Come puoi ben vedere, ecco lui, prego, puoi pure inquadrare solamente il nostro Cianna. Lui in questo momento sta scrivendo la tesi di laurea.
0: Ah, però.
1: Esatto, quindi è qui che fa non solo la radio.
0: Sì, ma pare che stai ai lavori forzati. Fa un sorriso.
1: Perché gli ho chiesto esplicitamente io di fare il serio, giustamente, perché sta scrivendo la tesi di laurea.
0: Sì, ma serio
1: ovviamente
0: non vuol dire maltrattato, voglio
1: come
0: dire.
1: Come vedi, si idrata per poter appunto studiare al meglio, certo, e per far sì che i neuroni funzionano appunto al meglio.
0: Bene.
1: Detto questo, se abbiamo ancora qualche secondo, ti mostro appunto il lodge nella quale noi di RTL 125 abbiamo la possibilità di alloggiare. Non ridere, cosa
0: sembra la scena di un delitto, ma che stiamo facendo? Vabbè, comunque, no, dimmi, vai.
1: No, vabbè, volevo farti vedere appunto, noi siamo qui, è meraviglioso, oltre qualche insetto con la quale stiamo combattendo.
0: Bene.
1: Però naturalmente

0: siamo immersi nella natura, che cosa possiamo
1: e che volete. Va bene Giulia, grazie e salutami Shanna. Ci troviamo domani, fai fa una risata Porello, l'ho visto veramente male. Facci un sorriso, vabbè, lasciamo perdere. Grazie Giulia, grazie Matteo Bonucci per il collegamento, grazie a Cianna, grazie a voi, godetevi questa Toscana bella camping Sandaia, ci ritroviamo appunto domani con voi, arriva Lazza.

0: E questo sì che era Lazza, la sua cenere, arrivato secondo al Festival di Sanremo del 2023. Prima ancora qui su Radio Z abbiamo ascoltato Baby K, 12:49, questa è Destinazione Z con Mario Vai che vi accompagna fino alle 13, ancora 10 minuti insieme con tutta la musica che fa da colonna sonora alla vostra vita, anche ai tanti che per esempio stanno studiando proprio in questi minuti, in questi giorni per prepararsi alla maturità della settimana prossima. Avremo modo di raccontarvi anche la notte prima degli esami, insomma vi faremo compagnia durante la maturità. Giovanotti ed Alfa, buon vento.
1: È un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo.

0: E c'è il sole dentro questo brano. Buon vento, Jovanotti assieme ad Alfa, 12.52 minuti, sempre qui su Radio Z. Grazie per essere sintonizzati anche in radiovisione al 266 del digitale terrestre o al 735 di Sky. Arriva Karol G assieme a Manu Chao, sempre qui su Radio Z.
1: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: Entrambi saranno protagonisti in giuria di Nuova Scena 3, la terza stagione, che sarà disponibile in streaming dal 22 di giugno. Parliamo di Rose Villain assieme a Gue. Abbiamo concluso con la loro Come un tuono, 12:59 minuti. Grazie per essere stati in mia compagnia. Torno domani, preciso e puntuale, dalle 11 fino alle 13, sempre qui su Radio Z in Destinazione Z. Adesso la linea passa a lei, Carolina Russi Pettinelli, che vi accompagna fino alle 15. Eccola qua davanti a me, più bella che mai. Mamma mia, mo svengo. Ciao!
1: Sei team Radio Z se credi che la vera libertà sia poter scegliere ogni giorno chi essere. Se pensi che la nostra maglia significa che l'appartenenza è una scelta. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Su Radio Z sono le 13.
3: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it. Radio Z, generazione futuro. Zetagram.
4: Ladies and gentlemen, signore e signori, madame e messieurs, inizia una nuova, nuovissima puntata di Zetagram con Carolina Russi Pettinelli. Sono le 13 in punto e c'è ovviamente la radiovisione 266 del digitale terrestre, 735 di Sky, oppure la nostra app RTL 105 Play. Non l'avete ancora scaricata, ma come fate? È gratuita, un sacco di contenuti esclusivi. Ma non possiamo andare avanti senza parlare di una data, l'avete sentito anche poco fa nel promo, perché mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona torna il Radio Z Future It's Live 2026 e i primissimi artisti confermati sono Tony Pitoni, non so se avete capito, The Colors, Merck & Crement, Verissima Serpe, Clara, San Giovanni e Lorenzo Salvetti, vincitore dell'ultima edizione di Amici. Acquistate subito il vostro biglietto su ticketone.it e fatelo davvero adesso, perché poi ve lo dimenticate e vi lamentate e mi scrivete al 335 30 10 25 sono finiti. Fatelo ora, sarà una serata indimenticabile.

King Cremon tornano con Partenope insieme a Serena Brancale e The Colors. Sono le 13.3 minuti su Radio Z con Carolina Russi Pitinelli e forse dopo Ariel, una delle sirene più famose del mondo, che secondo la leggenda sarebbe quella che ha fondato Napoli e che tra l'altro si è lasciata morire per non essere riuscita a sedurre Ulisse. Partenope ne avresti trovato un altro, magari era anche più simpatico e non sposato con Penelope, no? C'è una collega di Serena Brancale, si chiama Delia, e questa è Rum e Cioccolata.

mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai, ma i guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

Giuli con Coez, quelli come me. Sono le 13.10 su Radio Z con Carolina Russi Pettinelli. Questa è una delle tracce di Solito Cinema, che è il primo album solista di Giuli, con migliaia di collaborazioni da Fabio Concato, Tommaso Paradiso, Fulminacci, Bresh, Franco 126, Antonacci, insomma sono veramente tantissime. È ovviamente una traccia con Olly. Lui ha iniziato con Olly, nonché è stato il produttore di Balorda Nostalgia, che ha vinto il Festival di Sanremo, e poi si è aperto un po' al mercato tutto, anche se secondo me con Olly a quel rapporto speciale, infatti se lo porta in tour ovunque. Non so se l'avete mai sentito dire: oh, Giuli, Giuli, lo chiama durante i concerti. Olly chiama Giuli: Giuli, dove sei? Magari un giorno Giuli farà anche una traccia con lei, una delle voci più interessanti della Gran Bretagna, Sienna Spyro.

Senna Spyro, Material Lover. Sono le 13:13, esprimete un desiderio su Radio Z con Carolina Russi Pitinelli, questo brano che è stato inserito nella colonna sonora del Diavolo Veste Prada 2 a 20 anni dall'uscita del primo capitolo. Ha fatto molto discutere, ad alcuni è piaciuto, ad altri non ha soddisfatto le aspettative, ma con i sequel è sempre così. C'è Iello, sotto sotto.

La dedica d'amore di Ultimo, bella davvero. Sono le 13:19 su Radio Z con Carolina Rossi Bettinelli e i fan collegano il brano a un momento molto speciale della vita del cantante che è diventato papà del piccolo Enea insieme alla Jacqueline Luna di Giacomo, che ormai è un influencer, non solo sarà doppiatrice e voce ufficiale del nuovo capitolo di Toy Story che uscirà tra 8 giorni, per cui se non vedete l'ora di vedere i giocattoli che prendono vita della Disney, i più famosi di tutti, e dovete aspettare soltanto poco più di una settimana perché sarà al cinema. Io sono tanto curiosa anche perché c'è la colonna sonora di Bad Bunny e Taylor Swift, non lo so, Disney vuoi chiamare qualcun altro? Potevi fare una versione italiana con Liberato e Mahmood? Questa è Into the Street su Radio Z.

Prima stilosissima collaborazione tra Liberato e Mahmood, Into Street. Sono le 13.24 su Radio Z con Carolina Russi Pettinelli. È Liberato che reduce da un grande successo perché si è esibito in un concerto completamente sold out allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli solo lo scorso venerdì 5 giugno davanti a 45.000 persone. Nessuno ancora ha capito chi è, probabilmente è giusto così. Secondo me alcune identità devono rimanere nascoste finché almeno non diventano una necessità. Vorrei ricordarvi anche da Sup che ha fatto una sorta di coming out. Chissà se potesse tornare indietro, se lo rifarebbe oppure no. Just the way you are, Nel Pixel.

Peggiata, abbiamo fatto di tutto. Rove shakerando su Radio Z, sono le 13.30 con Carolina Russi Pettinelli e questo artista classe 2001 che è infatti originario di Ro, come suggerisce il suo nome d'arte, che è anche un ottimo surfista, che è uno di quegli sport che mi ha sempre affascinato molto. Ha pubblicato qualche mese fa delle foto in cui surfava da Laia Bay, che è uno di quei posti insomma da intenditori. Io non lo sono, però mi sarebbe sempre piaciuto moltissimo salire su una tavola. Voi ci avete mai provato? Me lo potete raccontare al 335 30 10 25 e vi suggerisco anche di recuperare l'ultimo album di Rove, perché è davvero interessante. Credo che abbia uno stile inconfondibile, un po' come un'altra artista che sta arrivando proprio qui su Radio Z. Si chiama Artify e questo è tutto il suo swag, anzi la sua swag music.

0: Che musicista, che artista, Ray, Where Is My Husband? Sono le 13.37 su Radio Z con Carolina Russi Pitinelli. E se all'ascolto ve lo state chiedendo, uomini, donne, Where Is My Husband? Ragazzi, arriva quando meno ve l'aspettate. Magari dopo la pubblicità, torniamo subito.
1: Dove trovo i miei prodotti preferiti a prezzi convenienti? Da DM, naturalmente. Make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Qui risparmio sempre, ma mai sulla qualità, proprio come piace a me. E ora il mio shopping è ancora più conveniente con oltre 350 prodotti a prezzi ribassati, garantiti per almeno 4 mesi. Come il sapone liquido Felce Azzurra da 300 ml a 1,49 euro. DM, qui io sono, qui compro.
2: Radio Z è la radio ufficiale di Campus Band, musica e matematica, il concorso nazionale per studenti che hanno sempre la musica in testa. Sei un cantautore o un interprete? Oppure fai parte di una band? Se frequenti le scuole superiori, l'università e scuole di musica, vai su campusband.it e invia un inedito e una cover entro e non oltre il 15 luglio. Potresti vincere un contratto discografico e una borsa di studio. Campus Band è supportato da SIAE, Comune di Milano, Corriere della Sera, Vivi Milano e Radio Z, Generazione Futuro.
3: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
0: Le 13.39 su Radio Z con Carolina Russi Pitinelli e Ray, che prima si chiedeva Where is my husband? Ecco, io ho smesso di chiedermelo, forse dovremmo farlo tutti, però non ho smesso di chiedermi Where is my Channa, che probabilmente è perso per l'Italia, anzi io lo so dov'è, voi ancora no, ma io sì, è in un posto molto speciale, ricco di natura, di attività sportive da fare, di nuove persone da conoscere, si sta divertendo tantissimo ad abbronzare, insomma, no? Quello che Justin Timberlake e Justin Bieber hanno chiamato Peaches, e tra poco lo vedremo in collegamento. Questa è Amélie, non è Francesco, su Radio Z. Non ti giudica.

0: sacco di nomi per Amelie, ma noi siamo sicuri solo di una cosa: non è Francesco. Sono le 13.42 su Radio Z con Carogna Rossi Pettinelli e quello lì che adesso sentirete. Probabilmente vedrete anche se io riesco a un certo punto della mia vita a farlo apparire su Zoom. Ma Cianna, dove sei?
1: Siamo al Toscana, bella camping, Sandaia, come al solito, ci siamo da un paio di giorni. Siamo arrivati, qualcuno di noi è arrivato anche questo weekend e ci staremo per 2 settimane. In questo momento ci troviamo al bar, il bar del camping. Un bar che al momento ha un sacco di gente che sta mangiando alle nostre spalle, che non vuole essere ripresa, e stanno prendendo il caffè. Ci sono un po' di turisti tedeschi, olandesi, tanti olandesi, sai caro?
0: Tanti olandesi che vengono in Toscana, questo è un dato molto interessante, potremmo darlo noi a quelli che fanno le ricerche. Ah, quest'anno c'è un 3% di popolazione. Vedi, adesso noi abbiamo scoperto che gli olandesi amano la Toscana, quindi è una bellissima cosa. Senti, ti trovo un po' abbronzato, quindi il sole c'è, il meteo regge.
1: Il sole c'è un sole che spacca le pietre, tranne però in questi momenti, in questo momento, perché il sole ha spaccato le pietre fino a stamattina e ora c'è un piccolo nuvolone che si è messo sopra di noi e ci sta dando anche un po' di fresco, perché all'ombra fa molto fresco, lo dicevamo ieri. Al sole fa molto caldo, invece.
0: Beh, questo mi sembra abbastanza.
1: Così. Toscana bella camping ha anche tante attività al coperto, per cui non ci sono problemi. Tra poco partono alcuni tornei e le attività del pomeriggio.
0: Meraviglioso. Tra l'altro, caro il mio Ciannino, tu sei uno di quelli che fa magari anche sotto alpino, non lo so, la partitella burraco oppure sport.
1: Partitella burraco, ben venga, burraco, scala 40. Eccolo. Poi soprattutto qua. Con gli animatori, vi devo dire, nel primo pomeriggio cominciano, sai il gioco caffè, no? Ecco, post gioco caffè cominciano i torneini. Non so quanto abusivi in realtà, perché gli animatori si mettono a giocare anche in maniera... Sì, il fatto che io perda fa sì che io dica che sono abusivi, perché mi dà molto fastidio il fatto di essere battuto, per cui sono molto competitivo. Però sì, si gioca a carte, a carte certamente è molto meglio che fare
0: si
1: sport.
0: Si gioca. Allora, guarda, sono molto contenta di questo, Cianna, voglio saperne di più, tu rimani lì, ci sentiamo tra un'oretta con qualche, non lo so, con qualche notiziola carina proprio dal Sandaia, rimani lì, non ti muovere, dietro la piega.

sono state, sono le 13.50 su Radio Z. Io sono Carolina Russi Pettinelli. In realtà provare le farfalle nello stomaco non è una cosa che si dice basta, è proprio una risposta psicofisica legata all'attrazione, all'innamoramento, e viene causata dal rilascio, sentite un po', di neurotrasmettitori come la dopamina e l'adrenalina. Non lo so, in realtà alcuni la associano addirittura alla tachicardia, invece secondo me è un po' un movimentino che riproduce quello che fanno le ali delle farfalle, fa un po' lo stomaco che fa un po' su giù, l'avete mai provate? 335 30 10 25, io vi leggo ora però Lady Gaga e Davichi, questa è la loro passerella, la loro Runway.

Lady Gaga e Doechii promettono di poter trasformare qualsiasi dance floor in una passerella da lunedì alla domenica. Io gli credo sinceramente. Questo è Runway su Radio Zero, sono le 13:53 con Carolina Rossi Pettinelli e queste due stelle della musica internazionale.

nazionale, da cui alcuni si aspettavano un pochino di più per la corona sonora del Diavolo Veste Prada, altri invece sono innamorati del pezzo, come la musica è sempre divisiva. Ci sono dei pezzi che piacciono a tutti, altri un po' meno, insomma, proprio questo è bello. Notte poetica.

0: Origami all'alba, Clara, sono le 13:59 minuti su Radio Z con Carolina Russi Pettinelli. Non so se ve lo ricordate, ma questa canzone è nata proprio all'interno del cast di Mare Fuori, perché è stata scritta da Matteo Paolillo, che collaborava all'epoca con Lollo Flo, e con la stessa Clara che ha scritto il testo. E benché nella finzione della terza stagione di Mare Fuori il brano sia al centro di una disputa proprio sul copyright, in realtà ha scalato le classifiche italiane e ha ottenuto addirittura una certificazione di disco di platino, perché è piaciuta tantissimo, è diventata virale e poi ovviamente era al centro di una serie che ha fatto tanto parlare e che ha lanciato la carriera di tantissimi giovani attori, tra cui lo stesso Matteo Paolillo, e Clara che invece si è spostata sul pop. Torniamo tra poco, pubblicità.
1: Uliveto favorisce una buona digestione grazie al bicarbonato e magnesio
2: e mantiene ossa sane e forti,
3: perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
1: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane,
2: perché Uliveto è Uliveto.
3: Uliveto, benvenuti nel mondo della salute.
0: Sono le 14.

come Marrakesh. Volevo capire con Marrakesh. Sono le 14:02 su Radio Z con Carolina Russi Pettinelli e questo brano, il secondo singolo estratto da Disincanto, che è il nuovo album di Madame, che è veramente un album pazzesco, ricco di domande e di risposte. Sembrano semplici, in realtà non lo sono affatto, e poi si può mai scoprire tutta la verità? Non lo so. C'è una band tutta al femminile, si chiama Bambole di Pezzo.

il progetto solista di Rosé con Bruno Mars si chiama Up. Sono le 14:08 minuti su Radio Z con Carolina Russi Pettinelli e questo gioco sudcoreano alcolico che fanno i ragazzi molto giovani negli appartamenti. Io non ho ancora capito bene, i partecipanti dovrebbero tipo mettere delle mani a cerchio,

prendendo un numero e mi mando il trasporto. Non l'ho capito. Ha provato a spiegarlo anche durante. Rosella ha provato a spiegare anche a Jimmy Fallon durante il Tonight Show, ma ancora, nonostante questo, scusate, avrò dei problemi io, ma non so come si fa. In Italia non lo facciamo. Ma se dovremmo provare anche dei giochi che si fanno negli altri paesi, magari ci piacciono, nemmeno lo sappiamo. Sorry, scusa, lo sento. Questa è tutta l'energia dei pinguini tattici nucleari su Radio Z.

classici nucleari. Sorry, scusa, lo sento. Sono le 14:12 su Radio Z con Carolina Russi Pettinelli. E se loro si scusano, noi pinguini tattici dobbiamo per forza perdonarli, anche perché li aspetta un tour negli stadi pazzesco proprio nel 2027. Ora c'è però un festino bilaterale, un festino piccolo su Radio Z, quello di Elettra Lamborghini. Bam, bam, bambina.

Notte con Emma, Taxi sulla Luna. Sono le 14:17 minuti, ora 18 su Radio Z con Carolina Russi Pettinelli e quella che è stata una delle prime collaborazioni in assoluto tra Emma e il mondo del rap. Poi ci ha preso gusto e infatti ha veramente lavorato con tantissimi giovani artisti della scena ed è una delle veterane in questo senso. Ora lo fanno un po' tutti, invece lei è stata una delle prime dicendo sempre: mi piace sperimentare nuovi generi, mi piace parlare con i ragazzi più giovani, scoprire la loro musica, incontrarla e poi produrla insieme, e questo le fa grande onore, soprattutto perché ha una carriera ormai avviata da più di 15 anni. Da Dio c'è un altro che ci piace tanto, lui si chiama BRESH, detto anche Bresh.

singolo di Brash si chiama Da Dio. Sono le 14:21 su Radio Z con Carolina Russi Pettinelli e tra l'altro lui sarà impegnato per 4 date già sold out al porto di Genova, di cui la nostra ammiraglia RTL 102.5 è la radio ufficiale. Lo seguiremo anche qui a Roma e siamo molto curiosi di vedere che cosa combinerà, perché noi veramente lo amiamo proprio dagli esordi. C'è Gracie Abrams con la sua nuovissima Hit the Wall.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Le 14.27 su Radio Z, l'intervento della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni all'Assemblea Generale di Confcommercio a Roma. L'Italia non è la Repubblica delle Banane, le regole si rispettano, ha dichiarato la Premier, che poi è tornata anche sulle tasse assicurando di voler ridurre il carico fiscale sul ceto medio. Il bullo del Medio Oriente è morto, ci hanno messo troppo tempo per negoziare un accordo che sarebbe stato ottimo per loro, ora ne pagheranno le conseguenze, ha dichiarato il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump in un post su Truth. Dopo i nuovi attacchi reciproci con l'Iran che hanno fatto seguito all'abbattimento di un elicottero Apache sullo stretto di Hormuz. Cambiamo argomento. Milo Infante, dopo l'addio alla RAI, entra a far parte del gruppo Mediaset, lo comunica l'azienda in una nota. Per me è un punto di arrivo, dichiara Infante. Ringrazio Pier Silvio Berlusconi per la fiducia e per l'opportunità. Affronterò anche questa sfida con entusiasmo e curiosità. Passiamo allo sport. Il tennis a Monte Carlo. Jannik Sinner riprenderà oggi la preparazione in vista del torneo di Wimbledon. Per ora è tutto. Le news e gli ultimi aggiornamenti tornano sempre qui puntuali su Radio Z. Adesso ascoltiamo insieme gli aggiornamenti meteo.
2: Meteo Z. Bentrovati da Paolo Corazzon di Trevi Meta. Attenzione, temporali in arrivo sulle regioni settentrionali, anche di forte intensità, soprattutto tra la Lombardia e

e il Triveneto, nel centro-sud invece situazione tranquilla con ampie zone di sereno, ancora il caldo che si fa sentire. Domani gli acquazzoni si spostano sulle regioni adriatiche e in tutta Italia temperature in calo. Ma per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: un capolavoro premiato da tanti, tantissimi Grammy. Si chiama Hit Me Hard and Soft ed è quello realizzato da Billie Eilish con suo fratello Phineas. E questo è uno dei primi singoli estratti. Birds of a Feather. Sono le 14.35 su Radio Z con Carolina Russi Pettinelli. Ma mi raccomando, oggi alle ore 16 collegatevi con il collettivo Z, perché Federica Abate sarà nostro ospite, ovvero di Nick Giustini. E Simone Palmieri sicuramente avrà tantissime storie da raccontare. Pubblicità.
1: Dove trovo i miei prodotti preferiti a prezzi convenienti? Da DM, naturalmente. Make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Qui risparmio sempre, ma mai sulla qualità, proprio come piace a me. E ora il mio shopping è ancora più conveniente con oltre 350 prodotti a prezzi ribassati, garantiti per almeno 4 mesi. Come lo spray sgrassatore Smack a soli 2,19€. DM, qui io sono, qui compro.
2: Uoppa! Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
3: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
0: Le 14.37 su Radio Z con Carolina Russi Pettinelli, che è alla ricerca di Gianna. No, non è vero, so benissimo dov'è, al camping Standaia, e ci racconterà molto di più tra pochissimo. Tante attività il pomeriggio, la mattina, sport, un sole che spacca le pietre a sentirlo parlare, ma soprattutto tanto tanto divertimento con tutta la famiglia di RTL 105 e ovviamente noi di Radio Z. Se volete sapere di più rimanete lì, prima ascoltiamo Mr. Rain con Lunedì Nero e poi il nostro Gianna. Lunedì Nero.
4: Siamo bravi a complicarci la vita, e non so come mai, come mai, come mai ti guardo un po', mi fa ridere.

0: È un lunedì nero per Mister Rain, ma sicuramente non è un mercoledì nero per il nostro Channa in spedizione al Camping Sendai, è un posto pazzesco. Channa, eccolo, guarda, mi ride, è bello a lui.
1: Sono molto contento, ti devo dire la verità.
0: Te credo.
1: Perché sta uscendo il sole, perché sai, ci siamo sentiti un'oretta fa, caro, e purtroppo qui al Toscana Bella Camping Sendai anche qui arriva a volte il brutto tempo.
0: Anche
1: ma evidentemente
0: penso.
1: Dura pochissimo, nonostante tu giustamente dici, vabbè, ma siamo in Italia, comunque un posto dove
0: perché
1: normalmente
0: ci sono i soffiatori di nuvole lì anche al Camping Sendai, c'è un po' di tutto, ci sono quelli che se arriva la nuvola soffiano tutti nella stessa direzione per spostarle per i loro ospiti.
1: Brava, vedo che hai studiato, ci sono i soffiatori di nuvole, perché qui al Toscana Bella Camping Sendai, oltre a tutte le piazzole che abbiamo tra l'altro alle nostre spalle, i vari bungalow, le tende dove la gente sta al momento riposando, perché noi ci sentiamo sempre all'ora di pranzo quando loro fanno il post riposino, riposino post pranzo, però sta uscendo il sole, quindi qualcuno probabilmente andrà al mare. Prima vedevo anche i primi bambini, sai che sta finendo la scuola, fanno i compiti delle vacanze con i propri genitori, e c'era una bambina poverina che era alle prese con una roba di matematica che io non avrei mai saputo fare.
0: Ecco, questo vabbè era un approfondimento. Beh, grazie anche per questo approfondimento. Senti Channa, menù molto ricco oggi della giornata lì al Sendai, che cosa succede? Dacci due tre attività del pomeriggio anche velocemente.
1: Allora, molto velocemente, oggi pomeriggio c'è il torneo di pallavolo, e a questo punto sono molto curioso di sapere se verranno fatte delle squadre a modo nazionale, perché qui, come abbiamo ripetuto diverse volte, ci sono tantissimi stranieri, per cui magari ci si può dividere anche facendo un piccolo mondiale, anche se non di calcio, che comincerà tra pochissimo, però è la pallavolo quella che possiamo vedere nell'area fitness, accanto all'area fitness del Toscana Bella Camping Sendai.
0: E tu parteciperai, Channa?
1: Io parteciperò e spero di arrivare alla mia prima vittoria, perché tutti i tornei a cui ho partecipato finora ho perso. Questo però pallavolo io sono vagamente decente, insomma.
0: Hai
1: mi auguro
0: 10 secondi. L'amore come vai, rimorchiato? 10 secondi.
1: No, l'amore lasciamo stare. L'amore lasciamo stare, ma lo sport bene.
0: L'amore male, lo sport bene, il Camping Sendai è sempre bene. Grazie Channa, domani.

collaborazione tra i Rame e Elodie si chiama Ex. Sono le 14.49 su Radio Z con Carolina Rossi Pitinelli e Elodie che è in vacanza in Croazia. Ha pubblicato le foto con la sua nuova fidanzata Francesca, che tra l'altro fa parte del suo corpo di ballo, insomma quello che ho utilizzato per il suo ultimo tour. Chissà se la ritroveremo sempre sui palchi a fianco a lei. E Francesca appunto ha commentato una delle loro foto sui social scrivendo: sei la più bella del mondo. Beh, detto a Elodie, insomma, non si sta sbagliando di certo, è veramente una delle donne più belle del mondo e piace molto anche questa nuova relazione che spesso appare sui social e che in qualche modo ha incuriosito il pubblico italiano. D'altronde tutti i fidanzati e le fidanzate di Elodie hanno sempre fatto un sacco di rumore. C'è Talk to You su Radio Z.

Another featuring 54 Ultra. Ciao a tutti, sono le 14.52 su Radio Z con Carolina Russi Pettinelli e l'importanza del parlarsi e anche di farsi delle dediche d'amore, perché Selena Gomez ha appena pubblicato la sua per Benny Blanco, con cui si è da poco sposata, dicendo: mi manchi tanto. Che carina. C'è Annalisa e la sua canzone estiva.

La cantiamo dal 2021, ti raggiungerò Fred De Palma, sono le 14:59 minuti su Radio Z con Carolina Russi Pettinelli che inizia la propria despedida per lasciare spazio, tutto lo spazio di cui necessitano quei due lì, quelli del collettivo Z, Niccolò Giustini e Simone Palmieri, che oggi alle ore 16 avranno con loro ospite Federica Abate, grande autrice del nostro paese che è dietro a tante delle hit, tra cui

0: alcune anche di Fred De Palma. Insomma, tante curiosità e ovviamente il programma più bello del mondo, e loro dicono così di loro stessi. Ci ritroviamo presto, una buona giornata a tutti.
1: Sei team Radio Z se ogni tuo passo guarda avanti. Se pensi che il vero coraggio sia restare fedele a chi sei. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Sono 3.
3: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it. Radio Z, generazione futuro. Collettivo Z.
2: Ci siamo, buon pomeriggio, buon mercoledì 10 giugno 2026, siete su Radio Z nel collettivo, giornata staccionata. Meno due, il weekend si scavalla.
4: Opla!
2: Buon pomeriggio anche al mio amico, fratello, socio, dai, brotherhood, Nicolò Giustini.
4: Non esiste collettivo Z senza di lui, Simone Palmieri. Noi vi ricordiamo che mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona torna Radio Z Future Hits Live. I primissimi artisti confermati sono Tony Pitoni, The Colors, Merck & Cremon, Tenerissima Serpe, Clara San Giovanni e Lorenzo Salvetti. Acquistate subito il vostro biglietto su ticketone.it. E a proposito di ospiti e di artisti importanti, oggi tra le 16 e le 16.30 con noi ci sarà Federica Abbate.
2: E sì, per parlarci del suo nuovo singolo, dove tra le protagoniste ci sono anche Sara Toscano e Clara
4: nel video.
2: Sì. Ho detto protagoniste.
4: Salda Vinci.
2: Esatto, bravo Nick mio. Partiamo con Tempo Drequa.

0: Taming Pala Dracula, la versione remix, 5 minuti dopo le 15. Buon pomeriggio, ben arrivati, buon mercoledì 10 giugno. Nicola Giustini, Simone Palmieri con voi per le prossime due ore nel collettivo fino alle 5. Ricordiamo, dalle 16 alle 16.30 in studio qui a Milano ci sarà Federica Abbate per presentarci il suo nuovo singolo. E poi con lei in realtà si parla tanto anche di musica, essendo una delle autrici più importanti e famose nel panorama italiano.
1: Sì, si parlerà d'estate, anche quanti brani estivi sono tuoi e sentirai.
2: Dopo le

che sembravi così sincera. Eri brava a nascondere i tradimenti, a non farti leggere i lineamenti e i tuoi graffi sulla mia schiena. Cicatrici che non vanno via col tempo. Sei riuscito

0: Golfo di Napoli, quello di Tommaso Paradiso, piove in discoteca, al quale facciamo tanti tanti auguri perché manca davvero pochissimo e si sposerà.
1: È
0: diventerà
1: vero.
0: Marito, visto che papà lo è già diventato e da un po' di anni. Alle 15.12 su Radio Z nel collettivo, Nicola Giustini, Simone Palmieri e tra poco a partire dalle 16 Federica Abbate.
1: Sì, lo sapete che il collettivo Z si apre parlando sempre di sport e allora ci sono delle notizie importanti di calciomercato che riguardano la Juventus, perché la Juventus ha scelto il suo nuovo portiere e punterà tutto su El Dibu Martinez, uno dei portieri più forti del mondo, argentino, che ha vinto il mondiale nel 2022 e chissà che possa far bene anche in questo. Vedremo se si concretizzerà questa operazione.

0: Mace e le sue cattive abitudini insieme a Salmo e Colapesce alle 15.15 su Z al volo. Diteci, raccontateci una vostra cattiva abitudine se ne avete voglia al 335 30 10 25.
1: Wow, veramente, dai, la sigla dei mondiali che iniziano domani è quella di Shakira, Burna Boy, dai dai.

0: C'est la vie, Achille Lauro. Alle 15.22 su Radio Z nel collettivo vi ricordiamo che lunedì 15, quindi manca pochissimo, sì. Achille Lauro a partire dalle 21 inizierà il suo grandissimo show allo stadio San Siro, quindi però il suo concerto.
1: Non è l'unico stadio d'Italia, perché stasera per esempio è all'Olimpico,
0: a casa sua, quindi insomma
1: sicuramente stasera anche quello stadio, forse soprattutto quello stadio,
0: per lui sì. È casa sua, però sai, per noi esiste solo San Siro.
1: No, mi dissocio totalmente.
0: Sei d'accordo?
1: No, assolutamente no, ce ne sono tanti di stadi bellissimi, Bari, Ancona,
0: bravo,
1: cioè tanti,
0: la
1: Firenze,
0: maggior parte.
1: Bergamo.

lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più, e meno male che sei convinto tu, meno male, io sto uguale.

0: du mal, riso tu di mal.
1: Bellissima Serpe insieme a Free Tu. Ridere di te, 2026 alle 15.25 su Radio Z nel collettivo.
2: Nerissima Serpe che abbiamo detto, no? In apertura.
1: Cosa abbiamo detto di Nerissima Serpe in
2: abbiamo
1: apertura?
2: Abbiamo detto in apertura.
1: No, non abbiamo detto proprio niente di Nerissima Serpe.
2: Tu sei sicuro, eh?
1: Ah, certo, ah, tu parli del futurismo.
2: Dai.
1: Però allora spiega, perché
2: andate
1: così...
2: a acquistare il biglietto per il Future Hits Live a Verona il 2 di settembre su Ticket One.

0: quando.
1: Dimmi dove e quando, Benji Fede, le 15.31 Radio Z, il collettivo Benji Fede che sono tornati con La Vasca in versione remix, cioè nel senso che hanno riscritto parte della strofa, non del ritornello, della canzone famosissima di Alex Britti. Chissà se possa essere anche questa canzone, poi se potrà essere questa canzone una hit estiva o meno.
2: A proposito però di dove e quando, vi invito ad ascoltare anche la versione fatta con i Finlay, non mi ricordo se l'anno scorso o due stati fa, punk rock di dove e quando, Benji e Fede Fit Finlay, non male,
1: spingeva. Tra poco, se avete voglia, parliamo anche del Festival di Sanremo, manca pochissimo.
2: Infatti.

0: canto I Love It.
1: Meno male.
0: Arti 5. Tra l'altro i due non stavano anche insieme, sì. Adesso sono molto amici, però prima sono stati una coppia, non solo musicale come in questo caso, ma proprio nella loro quotidianità hanno avuto una relazione, sono stati fidanzati.
1: Sì, però noi, a noi piace anche la coppia artistica.
0: Ma sì,
1: diciamo,
0: anzi, il fatto che sono stati fidanzati ce ne frega fino a un certo punto, però era per dire. Alle 15.38 su Radio Z nel collettivo, tra poco dalle 16, Federica Abate, state with us, amici, andiamo!
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Radio Z è la radio ufficiale del Wanderlust Festival. Preparati a vivere un'esperienza straordinaria l'11 e 12 luglio al Wanderlust Park di Gubbio. Tutte le info e i biglietti sono disponibili su wanderlust.it.
0: Sì, siamo sempre noi, eccoci qua. Buon pomeriggio, buon mercoledì 10 giugno 2026. Nicola Giustini, Simone Palmieri con voi fino alle 5, ve l'avevamo promesso, allora lo facciamo. Si parla anche del Festival di Sanremo 2026.

0: 7 sono uscite le date, inizia il giorno dopo il mio compleanno, quindi il 16 di febbraio conduce Stefano De Martino.
1: E fin qua abbiamo le notizie vecchie, ok?
0: Sì, no, stavo facendo un breve riassunto, sì. Mentre non notizie ufficiali, ma ipotesi, indiscrezioni sulle 5 serate.
1: Sì, la prima dovrebbe essere esibizione di tutti i big, così come la seconda. La terza dovrebbe essere quella della serata cover, sì. La quarta, la serata Eurovision.
0: Wow.
1: E poi la finalissima con le esibizioni nuovamente di tutti i big. Insomma, si va a dormire tardi, mi sa, eh.

0: visione delle American Girls descritta da Harry Styles alle 15.43 su Radio Z nel collettivo Palmieri. Giustini insieme fino alle 17, tra poco Federica Abate, ma soprattutto, tra ancora meno, parliamo di Rafa Leao, perché ha lasciato delle dichiarazioni che hanno fatto arrabbiare un po' tutti. Non so se le hai viste.
1: No, non ho visto niente.
0: Figurati, tu non vedi mai niente. C'è Rocco Hunt.

0: Le solite pari, quella di Sick Luke, That's Soup, Sfera e Basta.
1: Che cosa è successo,
0: solite
1: Simone?
0: Pari.
1: Solite pari.
0: Alle 15.49 benissimo, su Radio Z nel collettivo. Sì, mi piace troppo comunque come canta Da Supreme. Lo trovo proprio complicato. Provo a cantare anche a casa le sue canzoni. Guarda, allora, ed è improbabile.

prendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare. Fuggire ti è servito a dare un senso. Ti sei presa il tempo di ricominciare. Corre la vita, cambi vestito,

0: qui piangono tutti. Non proprio, cioè, noi,
1: no, no.
0: Noi
1: per colpa tua piangono tutti, no, letteralmente.
0: Sì, in questo momento, però, noi, per esempio, non stiamo piangendo, no?
1: No, no. Beh. È un attimo.
0: Vabbè, Giulia e 13 Pietro, dopo questa gag che rimarrà negli annali
1: della storia della radio, sì.
0: Sono d'accordo. Le 15.53 su Radio Z nel collettivo, mi permetto di dire,
1: sì,
0: e di consigliare una serie TV che sta andando fortissimo.
1: Eccoci qua.
0: Una serie TV che sta andando
1: fortissimo.
0: Come fai a saperlo?
1: Perché me l'hai detto 70 volte e vi dico anche una cosa, Palmieri non l'ha vista, no. Non ha neanche iniziato a guardarla, quindi ve la sta consigliando perché evidentemente gliel'hanno consigliato.
0: Me l'ha detto una mia amica, sì. Guarda, Off Campus.
1: Ne aveva 15? Ma tuo amico? Sì.
0: No, in realtà
1: 18.
0: Lavora anche.
1: Appena compiuti, Simone, eh?

0: fare sesso fino all'alba, alba, alba. Da quant'è che non ci capita, Nick?
1: Parietti.
0: No, lascia stare l'Alba Parietti che salutiamo, come dobbiamo salutare su Radio Z nel collettivo, perché ci hanno appena scritto al 335 30 10 25.
1: Jessica Alba.
0: Una certa Jessica ci ha scritto.
2: No.
0: Vabbè, non si è firmata. Caterina Balivo, alla volta buona, ha appena parlato di Radio Z. Noi salutiamo la nostra amica Kate. Permettimi di chiamarla Kate.
1: Grazie. Ciao Kate. Kate. Io la chiamo Kate.
0: Kate Middleton. Ovvero Caterina Balivo.
1: Tra poco però c'è Francesca Abate qui con noi nel collettivo fino alle 16.30, quindi state qui.
3: Sono le 4.
4: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it. Radio Z, generazione futura.
5: Con Provolone Valpadana DOP.
6: A volte basta poco per cambiare una giornata. Se fai cheese, è Provolone Valpadana DOP.

0: Specifichiamo che non state guardando il boss delle cerimonie, ma siete sul canale 266 del digitale e il video è quello di Federica Abbate della sua nuova Superman. È con noi negli studi, nel collettivo Federica Abbate.
1: Ciao a tutti!
0: Ciao, bella,
2: bentornato. Prima di tutto, come stai?
1: Molto bene, molto felice di essere qui.
2: E noi siamo felici di ritrovarti, anche perché partiamo proprio da questo videoclip. Noi in realtà, prima di vedere il videoclip, non ci stavamo capendo niente, perché su TikTok ci uscivano in continuazione video di Sal Da Vinci vestito da cerimoniere. C'era Sara Toscano e Clara vestite. Sì. E diciamo, ma che sta succedendo?
1: Ma guarda, io ho scritto questo pezzo che si chiama Superman e ho detto, cavoli, io per raccontare questo pezzo, come posso raccontarlo? Ho detto, ma voglio inscenare un finto matrimonio. E quindi ho chiamato Sal, gli ho detto, ma Sal, ma se io ti facessi celebrare il mio finto matrimonio, tu verresti? E lui mi fa sì. E ho detto, cavoli, bellissimo. Poi ho detto, beh, come ogni finto matrimonio che meriti, servono anche delle finte damigelle e dei finti testimoni. Quindi ho chiamato Sara, ho chiamato Clara, ho chiamato Fred, ho chiamato Rovazzi e gli ho detto, ragazzi, vi va di venire a fare le finte damigelle e i miei finti testimoni? Sì. E quindi poi ha preso vita questo, praticamente questo flash mob incredibile.
0: Sì, a casa tua, tra l'altro.
1: A casa mia, quella lì è casa mia in campagna, dove ho tutti i miei animali, appunto i piccioni, come vi raccontavo poco fa, sono i miei piccioni personali proprio, che ho adottato durante apposta quel video. E adesso, raga, divertentissimo girare questo matrimonio, dove io appunto scappo da Francesco Monte, che è un mio carissimo amico, ma in questo caso interpreta il ruolo del malessere.
2: Ma quindi scusami, ti si arriva anche il finto marito?
1: E il finto marito è Francesco.
2: No, dico, ma come hai scelto tra gli invitati? Tu sarai testimone e tu invece sarai finto marito.
1: Diciamo che il finto marito, finto malessere, doveva essere uno strafico, quindi Francesco era il più fico di tutti.
2: Non poteva,
1: capito?
2: Essere Rovazzi, quindi.
1: No, nel senso. No, diciamo che Fabio, diciamo, ha delle caratteristiche molto interessanti, ha delle altre qualità, però Francesco, diciamo che era proprio lo strafico per eccellenza.
0: Vabbè, però non prendiamoci in giro, se devi scegliere il modello con le caratteristiche, richieste.
2: Era perfetto.
1: Anche se lui in realtà non è un malessere essere per niente, cioè proprio una persona iper carina.
0: Lo sai che ultimamente quando si parla di malessere, off topic, quando si parla di malessere, c'è un artista in questo momento in tour, continuo a vedere dei video su TikTok di lui ad un certo punto con la didascalia sotto, quando il malessere sta malesserando.
1: Urca.
0: Mi fa molto ridere la descrizione. Secondo te che cosa vuol dire, qual è la definizione alla fine di
1: malessere?
0: Tutto, di malessere, cioè, se
1: che
0: dovessi,
1: sta malesserando?
0: Cioè, se dovessi spiegare.
1: Guarda, il malessere è quello che ti tiene un po' attaccata lì, insomma. Ma c'è, non c'è, quando tu ti allontani lui riappare, non ha le idee chiare, ma perché è un po' strambo, ha un po' paura, persone un po' complicatelle, e quindi il malessere alla fine ti vuole, però fa fatica.
0: Tu l'hai mai incontrato? Ma cioè, nelle tue relazioni, nella tua quotidianità, nei rapporti che hai avuto?
1: Sì che li ho incontrati.
0: Ti è capitato?
1: Tutti credo ne abbiamo incontrati, voi ne avete incontrate di malessere?
2: Ho un
1: ci
2: amico.
1: Sono anche le malessere, attenzione.
2: Sì, io ho un carissimo amico che è veramente uno dei più grossi maestri che abbia mai conosciuto.
1: Dovremmo aprire un contest.
2: Ed è lui.
1: Tipo, iscrivetevi per diventare il più grosso. Ah, è lui?
2: Sì.
1: Tu hai vinto il contest di peggior malessere.
0: Era molto
1: incredibile.
0: Ascoltiamo la musica di Federica Abbate, grazie.

0: Federica Abbate, 16:10 Radio Z al collettivo. Ricordiamo anche in radiovisione al 266 del digitale o attraverso l'app RTL 102.5 Play. Stiamo presentando, stiamo chiacchierando di Federica, con Federica di tutto, di Superman ma non solo. Eravamo però su questo tuo nuovo singolo, ma il titolo Superman?
1: E beh, io dico in questa canzone: non puoi salvarmi tu, perché? Perché tu non sei Superman. Noi cosa facciamo? Facciamo un errore gigante, mettiamo in mano agli altri la nostra validazione personale. Quindi se non piace a quella persona, nella tua testa tu non vali più niente. Ma questo è sbagliato, perché nessuno può salvarci, nessuno può dirci cosa valiamo e cosa siamo, e in più Superman non esiste. Nessuno è Superman, ragazzi.
2: Ho appena fatto una.
1: Anche quelli che fingono di fare i Superman, che si credono dei Superman, Superman non esiste.
2: È vero, abbiamo tutti dei limiti, abbiamo tutti dei difetti. Tra l'altro, questo è un botto interessante, mi ricorda Feuerbach e l'antropologia rovesciata, cioè che l'uomo tende ad assegnare degli attributi a delle figure che sono tipo divinità, tutte quelle caratteristiche che non riesce a vedere in se stesso, quindi la super positività, la generosità, il perdono. Ed effettivamente è questa cosa qui, e in alcune relazioni può capitare che accada. E allora, se tu dovessi dare un consiglio, visto che ne hai scritto anche tanto attraverso le canzoni tue e che hai scritto per gli altri, che consiglio daresti a una persona che si trova di fronte a un Superman?
1: Allora, io consiglio di diventare Superman noi, cioè di salvarci da soli nella vita, alla fine, dai casini quotidiani, da tutte le nostre sfighe e insomma dalle nostre insicurezze. Siamo gli unici a poterci salvare. Tu puoi modificare il mondo intorno a, dentro di te, ma non puoi modificare purtroppo il mondo intorno a te. Quindi l'unico potere che hai è tu te stesso, devi usare quel potere lì, quel superpotere lì.
0: Senti, di canzoni ne hai scritte tante anche estive. Quando scrivevi questa pensavi è giusta per l'estate o è giusta sempre?
1: Io l'ho scritta e basta. Diciamo che aveva una punta di autoironia che mi apparteneva in maniera veramente importante, e quindi ho detto: sta canzone la devo assolutamente cantare io, cioè non puoi salvarmi tu, perché? Perché tu non sei Superman, sono io e basta. E quindi mi sono detta: no, devo troppo cantarla subito, e quindi è arrivata l'estate e io l'ho cantata.
2: Ma scusami, curiosità, adesso magari la domanda è banale, la risposta è ancora più banale, ma quando stai scrivendo magari per qualcuno invece un pezzo che deve essere un pezzo estivo, ti influenza? Cioè, sapere, immaginarti che deve, che ne so, trattare di certe tematiche, oppure è un pezzo, poi se esce d'estate è estivo, se esce d'inverno.
1: Ma ormai l'estate è un po' tutto l'anno,
2: questo è vero, questo è vero.
1: Però diciamo che d'estate tendi a stare su delle ritmiche più allegre, su delle, insomma, tematiche più leggere. Però non è che io scrivo pensando necessariamente a cosa devi diventare. Io scrivo, poi decido
0: però
1: delivery dargli.
0: Se sai che per l'estate, tipo la parola mare, la parola gin tonic,
1: ma io cerco di evitarle, tutte le parole che ricordano l'estate tendo ad evitarle, perché ormai hanno, insomma, è diventato un campo minato, l'abbiamo usate un po' tutte, ecco.
2: Sì. E anche questo è interessante, quando magari stai scrivendo una cosa di questo tipo, sia che sia per te che per qualcun altro, come fai, cioè che esercizio usi per cercare vocaboli diversi, cose nuove da dire?
1: Ma guarda, in realtà l'ispirazione arriva da dovunque, può arrivare anche da un titolo di giornale. Cioè, ad esempio, al mio paese eravamo io, Alessandro Lacava e Starchild, che cercavamo di su ChatGPT uno slogan in pugliese per l'estate, e diceva: tornare al mio paese. E quindi quella cosa lì del al mio paese noi poi l'abbiamo declinata su tutto il brano, quindi banalmente siamo andati su ChatGPT, abbiamo scritto qualcosa e poi l'abbiamo usato per scriverci poi tutta la canzone.
0: Figo.
1: Quindi da dovunque.
0: Canzoni per gli altri, Federica Abbate e Lisa su Z.

0: Canzoni per gli altri, Federica Abate insieme ad Elisa su Radio Z nel collettivo. Questo titolo mi aiuta comunque a farti complimenti perché sono molto fan dei video che ultimamente hai caricato su TikTok e Instagram, canzoni che ho scritto,
1: che ho cantato, parte 1, parte 2, parte 3.
0: Arriveremo a parte 55. A che parte sei adesso?
1: Mi sa la 5, vero, Fra? Siamo alla 5.
0: Sono, ok, sì, andrai avanti. Ma è molto interessante, cioè, a me piace come formato.
1: Ma guarda, è stato fatto in maniera casuale, perché io e Fra ci siamo detti, ma è tornata su niente canzoni d'amore, ma perché non facciamo un bel video dove la suoni? E quindi questo video poi è andato un sacco virale. E poi ci siamo detti, vabbè, andiamo avanti a farne altre. Alla fine ci sono un sacco di canzoni che ho scritto e ho cantato, che non ho cantato, ho scritto, però ho cantato. Boh, e allora abbiamo fatto un po' un minestrone, abbiamo detto facciamo altri capitoli di questa saga che comunque ho visto, è piaciuta un sacco.
0: E allora facciamo lo spoiler della parte sesta, mi devi dire.
1: Perché anzi, potreste sceglierle voi in diretta, cioè quali sono le canzoni, amici, che vorreste per la parte sesta. Le tre canzoni.
2: Allora, innanzitutto lo chiediamo anche a chi ci segue al 335 30 10 25, giusto, se vi viene in mente qualcosa, così lo scegliamo in diretta e poi magari, esatto, se possiamo ti chiediamo anche di accennarla, così almeno facciamo proprio lo spoiler, esatto, spoiler, quello vero.
0: Tu cosa avevi in mente per la parte sesta, Fede?
1: Oddio, sai, ti farà ridere, ma io non ricordo mai le canzoni che ho scritto.
0: Fantastico!
1: Le ho scritte troppe, non mi ricordo mai. Cioè, se te lo chiedi, adesso vabbè, ti dico, non lo so, la testa gira, magari la farei.
2: Versione piano
1: non
2: e voce.
1: Non mi disturbare, sto chillando in una suite all'Hotel de Paris di Monte Carlo. Sto ballando la fresca merende merende merende salsa tango.
0: Ci sta, la testa gira ce l'abbiamo, sì, ce ne mancano altre due, ma le recuperiamo.
1: Ma le recuperiamo
0: in questi 20 minuti.
2: Comunque, a prescindere da questo, che periodo è della tua vita? A parte, insomma, abbiamo parlato di Superman, a cosa stai lavorando oltre ai progetti TikTok?
1: Ma guarda, io in questo momento mi sto concentrando un sacco sul mio progetto, perché è una cosa che non avevo mai fatto, proprio perché dovevo sempre scrivere le canzoni per gli altri, cosa che mi piace da morire, però ogni tanto è giusto anche prendersi uno spazio per sé. Esisto anch'io e avevo voglia, insomma, di cantare un po' le mie canzoni, di fare un po' quello che mi piace in questo momento, cioè raccontarmi. E sicuramente sono un personaggio buffo e goffo, quindi non sono la pop star, diciamo, ideale, però penso che insomma tutto quello che racconto, spero la gente possa in qualche modo identificarsi e dire è come me, non è una diva ma comunque mi somiglia.
0: Quindi tu stai lavorando poi a un qualcosa che uscirà di più corposo, cioè questo ci stai,
1: sì, assolutamente sì, sto scrivendo degli altri capitoli dopo Superman che parlano sempre di Federica buffa e goffa e spero insomma piacciano e possano parlare a tanti altri cuori.
0: Manca Batman, sì, e Iron Man.
1: Esatto, e Spider-Man. Spider-Man l'abbiamo messo.
2: Ma perché hai messo Spider-Man?
1: Perché
2: nel
1: non
2: video?
1: Sei Superman. Tu non sei Superman, beh, e quindi certo, è spuntato fuori Spider-Man.
2: Qual è il tuo supereroe preferito, se ne hai uno?
1: Oddio. Sai che non saprei.
0: Non guardi Marvel tu?
1: Ma sai che il mio supereroe preferito è Wonder Woman, dai.
0: Ci sta, un buon punto.
1: Sì.
0: Samurai J, Federica Abate, prigione su Z.

0: Amore spacca il cuore, Samurai J, Federica Abate con Prigione, Radio Z al collettivo. Anche qui dobbiamo dire che stavamo malesserando.
1: Malesserandola grandissima, proprio la canzone che questa di malesseri, pesante. Ci siamo visti Samurai e abbiamo scritto questa cosa veramente come fosse un flusso unico. Cioè si vede che avevamo entrambi un'urgenza di dire questa cosa e basta, è venuto fuori tutto in 10 minuti, veramente velocissimo, cioè il nucleo della canzone. Poi ci abbiamo messo qualche oretta a tirarla fuori, ma bellissimo, è stata una sessione di scrittura, come si dice in maniera tecnica, meravigliosa.
2: Che tipo è lui? Perché noi l'abbiamo conosciuto già un paio di volte, è molto divertente.
1: Meraviglioso, è una persona speciale, cioè un artista vero che si scrive le sue canzoni, che ha fatto la sua gavetta, una brava persona.
2: Che si merita il
1: premio. Una meraviglia, veramente, un cuore.
0: Senti, l'ultima volta che sei venuto qua abbiamo parlato tanto anche del Festival di Sanremo, perché no, tu ci sei come autrice a tutti gli effetti, ci sei stata anche quest'anno.
1: Sì.
0: Però c'è il 2027. Ora, visto che stai...
1: Stefano, fammi partecipare.
2: Stefano!
1: Finalmente!
2: Stefano!
1: Come concorrente.
2: Stefano, allora noi
0: e
2: tagliamo questo
0: pezzo. Essere
2: presentati
0: da Stefano De Martino, possiamo dire.
1: Beh, sarebbe un sogno, nel senso che è qualcosa su cui lavoro da tanto, spero che Superman aiuti questo progetto man mano a prendere corpo. E spero che le persone insomma mi sostengano e mi portino pian pianino a realizzare questo sogno gigante, complicatissimo, anche perché poi sembra ma tu scrivi le canzoni quindi sei già dentro, in realtà nel paradosso è difficilissimo, proprio perché tutti ti dicono ma tu scrivi le canzoni quindi non puoi cantarle. Ma come, io le scrivo però le canto anche. Canzoni che scrivo ho cantato e ho scritto e quindi speriamo che man mano le persone accettino che io oltre a scrivere canto e mi sostengano un pochino in questa cosa.
0: E ci siamo quindi per il 2027. Magari succederà, magari non succederà. Noi di norma e di solito,
1: se non succede nel 2027 succederà nel 2028. Io vado avanti
2: quando
1: insomma.
2: Presenteremo noi Sanremo . Ti premettiamo Fede che sarai la prima. Ma ho una domanda che può essere stupida, non ho assolutamente idea come funzioni. Se dovessi partecipare un giorno, quindi non l'anno prossimo, un giorno come concorrente, puoi essere anche autrice di altri testi?
1: Ma penso di sì. Sicramente se partecipassi credo che avrei usato tanto tempo a scrivere le mie cose, quindi probabilmente avrò meno energie per fare le cose di tutti gli altri, però vedremo, chi vivrà vedrà.
0: Immagina, partecipi a Sanremo però vince il brano che hai scritto per un altro.
2: No.
1: Pensa, vabbè.
0: È da fuori di te, è il metaverso.
2: E lei seconda, ti immagini?
0: E lei seconda. No, raga,
1: vabbè, poi l'importante raga è parteciparci, cioè, il mio sogno sarebbe già solo partecipare, perché per me sarebbe finalmente riuscire ad arrivare dall'altra parte, perché veramente è una gavetta tosta.
0: Sì, sì. Ma guarda, lo stesso identico ragionamento e discorso l'abbiamo fatto l'ultima volta. Io ti ho rifatto questa domanda per capire se eri ancora su questa posizione o fosse cambiata. E in realtà sei ancora su questa posizione al 100%, quindi top. Tra poco magari cantiamo, se sei d'accordo che abbiamo la parte 6.
2: Posso dire una cosa? Perché potessi fare un nuovo format social.
1: Sentiamo.
2: Canzoni che ho scritto per Sanremo, ma non ho cantato a Sanremo.
1: Esatto, fantastico, farei tutta una carrellata.
0: Segnatela questa, perché poi nel caso, ecco, ci siamo anche noi. Marrakesh in radio insieme a Federica Abate su Z.

0: Che bella questa, il Radio Marrakech, Federica Abbate su Radio Z nel collettivo, quasi in chiusura della nostra chiacchiera. Innanzitutto volevo sapere se ti è capitato di vedere il film di Marra o ancora non hai visto.
1: Sai che ancora
0: niente.
1: Non l'ho visto, mannaggia.
0: No problem, sì. Vabbè, si recupera.
1: Recupererò. Recupererò.
2: Tu sicuramente potrai avere il link per vederlo gratuitamente.
1: Ma io ho un problema con i film in generale, perché quando vado al cinema ho questo senso di perdere tipo la cognizione del tempo e io sono una maniaca del controllo. E quindi devo andarci quando proprio ho la testa abbastanza libera da dire perdo 5 ore di me stessa, dove non sento nessuno, non ho sto mano le cose. Quindi faccio fatica ad andare al cinema, ci vado molto raramente.
2: Tipo l'ultima volta che ci sei andata?
1: No, in realtà recentemente.
2: A vedere?
1: Abbastanza recentemente. Un horror.
2: sono usciti un po'
1: cosa brutta.
0: Qual è quello che sanno di brutto?
2: Obsession.
1: Ho visto quello.
0: Hai visto quello?
1: Mi sa di quello.
0: E com'è? È piaciuto? Cioè, merita?
1: Mamma mia, è tremendo. È una cosa veramente tremenda,
2: sul
1: però sì, sui malesseri.
2: Perfetto.
1: Sì, inquietante, veramente inquietante.
0: Tutto
1: sì.
0: Torna. Sì. Allora, se sei d'accordo, noi con te faremmo a cappella, quindi su bianco, sì, la versione, la parte 6 delle canzoni.
1: Vai.
0: Che ho scritto ma che non ho cantato.
1: Sì.
0: Le tre canzoni sono La testa gira, Al mio paese e Yakuza, corretto?
1: Ok.
0: Allora, aspetta, Fabio, riusciamo ad abbassare la base che dobbiamo fare la parte 6?
1: La testa gira, la notte vola, è una rapina col cuore in gola, la festa continua, 200 all'ora, guida sportiva, sembriamo un clan, e riandiamo via io e te dalla festa, stasera sono già le 3, 4, 5, quindi resta da me solo se tu lo vuoi. Ma la mente so già cosa dirà la gente su di noi, ma sono solo maldicenze, sì, però fa niente. Incominciano le ferie quando torno al mio paese, le madonne nelle chiese quando torno al mio paese, quando? Con le luci sempre accese, quando? Torni sempre al tuo paese.
0: Federica Abbate! Su Radio Z!
2: Stefano! Ci senti?
0: Stefano! Dai. Allora, grazie come al solito,
2: grazie,
0: perché siamo una bellissima chiacchiera.
1: Grazie.
0: Ricordiamo Superman, il tuo nuovo singolo. Noi ti aspettiamo A per le cose che arriveranno, B per un album quando ci sarà, e C, noi la settimana di Sanremo siamo sempre là. Quindi nel caso
1: dai,
0: ci
1: dai,
0: mettiamo.
1: Dipende tutto da Stefano.
2: Stefano!
0: Grazie.
1: Un bacio, ragazzi.
2: Ciao,
1: grazie.
0: Grazie davvero. Grazie. Federica Abbate su Z.

0: Ratatata! Fra quintale, aranciata, glu glu glu.
1: Eccoci qua.
0: Stavo bevendo
1: stasera
0: l'arancia.
1: Il tacchino onomatopeico Palmieri. Eccoci qua. Dopo ratatata, glu glu glu. E qui, prima o poi, questo programma sarà condotto da altre persone. Ma è inevitabile. Inevitabile.
0: Sono cose che accadono, voglio dire.
1: Possono
0: grazie
1: accadere.
0: Anche a Fabio Romano, qui che poi si è occupato della parte tecnica. Molto, Fabio, molto gentile in regia. E grazie ancora a Federica Abbate. Come al solito, è sempre bello chiacchierare con lei. Molto divertente. Abbiamo avuto l'opportunità anche di cantare insieme a lei, e magari il pezzo in cui canta, lo dico anche per gli amici dei social, possiamo repubblicarlo poi su Radio Z al profilo Instagram. Che ne dici? Secondo te è una bella idea, Nick?
1: Una bella idea. A proposito di ospiti, vi ricordiamo che venerdì con noi ci sarà Francesca Michelin. Ora però, Rosalia!

0: Ubacala.
1: Baccalà di Serena Brancale alle 16.42 su Radio Z nel collettivo. Scusaci se abbiamo. No, perché stavi parlando di cibo e penso che il baccalà fosse della tua dieta, giusto?
2: Sì.
1: Torniamo tra poco.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Radio Z è la radio ufficiale di Campus Bell, musica e matematica, il concorso nazionale per studenti che hanno sempre la musica in testa. Sei un cantautore o un interprete? Oppure fai parte di una band? Se frequenti le scuole superiori, l'università e scuole di musica, vai su campusband.it e invia un inedito e una cover entro e non oltre il 15 luglio. Potresti vincere un contratto discografico e una borsa di studio. Campus Band è supportato da SIAE, Comune di Milano, Corriere della Sera, Vivi Milano e Radio Z, Generazione Futuro.
2: 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
4: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana. La sostenibilità. Quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città. Wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
5: Le 16:45 su Radio Z nel collettivo, solo per dirvi che domani io e Nick ci separiamo.
6: No.
5: Dopodomani pure, quindi giovedì e venerdì io sono dalle 13 alle 15 in Zetagram. Quindi questo vuol dire che venerdì dalle 15 alle 17, oltre a te, te stesso e le tue personalità,
6: che sono poche comunque,
5: ci sarà anche
6: Francesca Michelin.
5: Francesca Michelin.
7: Ah, dovrò fare l'intervista da solo.
5: Sì, ma non perché io non lavoro, io devo occuparmi di un'altra fase.
6: Non vuoi più lavorare con me, questa è la verità.
5: No.
6: Preferisci lavorare con Cianna, mi sembra evidente la cosa.
5: Non c'è perché è al mare.
6: Però si collega comunque, no?
5: Sì.
6: Giulia e Shiva. Bad, bad, bad. Anzi.

0: Shiva Joliet su Radio Z nel collettivo Joliet, che è tra qualche giorno qui a Milano San Siro, il suo primo stadio di San Siro. Tra pochissimo sarà, ci proverà e lo farà benissimo, anche perché lo show che sta portando in giro è molto molto bello ed è già iniziato in realtà.
1: E poi spaccherà tutto, perché lui dal vivo rimane uno dei più forti e più interessanti, come anche lui è molto forte dal vivo. Si tratta di Tedua qui con Mai.
2: Ti ama.

0: quindi 16:53 Radio Z al Collettivo, mamma mia.
1: Nate McRae è proprio brava, e tra l'altro è una di quelle artiste che spesso viene, diciamo, paragonata, o almeno diciamo al contrario, a Sara Toscano, nel senso che Sara Toscano nelle sue esibizioni spesso balla durante i suoi live, e se tu guardi i commenti sotto quei momenti sono sempre Sara è diventata Tate, quindi insomma.
0: Però,
1: c'è questa competizione.
0: Secondo me Sara è unica e non va paragonata a niente e a nessuno, cioè parliamo proprio di livello, per me Sara è inarrivabile.
1: The safe.

0: Saif alle 16.57 su Radio Z nel collettivo. Tre artisti che cantano una sola canzone. Pensa te quanto siamo fortunati.
1: Tipo Serena Brancare, Levante ed Elia.
0: Esatto!
1: Sì, uguale.
0: La Trinità, sì, hai capito?
1: Trinidad.
0: La Trinità.
1: Va sì. Bene. Fesseria a parte, arriva una bellissima canzone Alex Warren con la sua Fever Dream. Arriva, non è un treno, però arriva, eh.

0: Fever Dream, la febbre del sabato sera.
1: Vedi che è arrivata una bella canzone. Bella. Avevo detto che arrivava.
0: Bellissima canzone. È arrivata, si è fermata.
1: E adesso è finita.
0: La stazione è Radio Z, il collettivo.
1: Allontanarsi dalla linea gialla.
0: Che vi saluta e vi dà appuntamento a domani, che a partire dalle 15. Sottoscritto io in realtà sarò alle 13, ma poco male, poco ci interessa. Grazie a Nicola Giustini, grazie a Francesco Taranto che vi porta con la sua Generazione Z fino alle 19 insieme a Martina Rinelli.
1: Possiamo dire che Taranto e Rinelli tengono compagnia, Simone?
0: No, allora perché? che già ne sento abbastanza, eh?
2: Sei team Radio Z, se non aspetti occasioni, ma le crei. Se scegli di guardare al futuro con il coraggio di chi crede nel cambiamento. Sei team Radio Z, quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
3: Sono le 17.
4: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi, ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Dall'11 giugno, vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very Normal People.

0: Generazione Z.
1: 17 in punto, inizia Generazione Z anche in questo mercoledì 10 di giugno. Saremo insieme fino alle 19 con Francesco Taranto qui dagli studi di Milano, con la nostra Martina Rinelli tra pochissimo, anche lei ovviamente aeroporto di Roma Fiumicino, perché ci porterà insomma un bel po' di passeggeri come ogni giorno, e ci fa piacere naturalmente. Vi ricordiamo che mercoledì 2 settembre l'Arena di Verona torna, è nostro Radio Z Future Hits Live 2026, quindi i primissimi artisti confermati, poi ovviamente aggiungeremo un sacco di ospiti. Intanto vi diciamo Tony Pitoni, i Colors, Merkel Cremont, Nerissima Serpe, Clara San Giovanni, Lorenzo Salvetti, quindi acquistate subito, correte a acquistare il vostro biglietto su ticketone.it, perché come diciamo sempre, insomma, poi ovviamente i posti migliori se ne vanno, anche quelli non migliori se ne vanno, e quindi poi insomma giustamente se uno rimane fuori, invece no, correte subito. Partiamo ovviamente con Amélie, non è Francesco?

La nuova di Amélie, così abbiamo aperto le due ore insieme di oggi di Generazione Z, 17:04 minuti, appunto saremo insieme fino alle ore 19, anche tra poco da Fiumicino, così raccontiamo un po' di storie, insomma, come sempre, di viaggiatori che insomma ci divertono anche molto molto spesso. C'è J-Ax. 3, 2, go!

0: 3 passa di Farrucco, 17:11 minuti in Generazione Z qui su Radio Z. Tra l'altro stiamo per sentire il nuovo singolo di Ultimo, cioè Romantica. Vedevo i video sulle sue storie, intanto delle prove, perché sta facendo un sacco di prove, chiaramente sta incontrando anche i fan, vedevo dalle storie subito fuori dalle prove. Poi ha anche, diciamo, annunciato, non proprio lui ovviamente, perché non credo che Buon Ultimo si metta, insomma, a modificare anche i treni, però per il suo evento ha annunciato, insomma, che ci saranno diversi treni anche notturni che vanno sia verso nord, quindi verso Milano, Torino, eccetera, ma sia anche verso sud, così uno, insomma, può anche dopo la sera del concerto, insomma, ritornare verso casa. Eccolo appunto, Ultimo.
1: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Romantica, la nuova di Ultimo, 17:15 minuti, dicevamo appunto del grande evento ovviamente a Tor Vergata e anche dei treni speciali che ha annunciato insomma Ultimo, andate sui suoi social per vedere, poi non solo, appunto tante storie che ha messo insieme ai suoi fan, tra l'altro ci sono dei striscioni anche, dei fan che lo aspettano fuori dalle prove, meravigliose, tipo una di lui versione gladiatore con scritto generale degli ultimi, un altro Ultimo terapia, insomma ci sono veramente tantissimi striscioni molto simpatici che ha pubblicato sui social. C'è Kidyuki con Amelie.
1: Ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo, non finiremo a letto insieme di nuovo per caso, non ti ruberò mai più il nostro primo bacio, non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso, sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di decenni.

Comité di Salmo, 17:21 minuti all'interno di Generazione Z in questo mercoledì 10 di giugno. Salmo che nelle storie ha pubblicato un'immagine delle prove appunto del suo tour, anche perché manca pochissimo, 2 giorni, vedevo il 12 di giugno, infatti si comincia con Firenze, un sacco di date, cercate, c'è anche Le Bonski Park ovviamente in Sardegna che sarà a luglio, ma non solo, poi ho visto annunciato un sacco di altre date a novembre, soprattutto da Bruxelles, Amsterdam, vedo Madrid, Barcellona, Marsiglia, un sacco di città insomma in giro per l'Europa, quindi tour non solo diciamo estivo e in Italia più che altro per Salmo adesso tra giugno e luglio, e poi invece d'inverno sempre 2026 sarà invece in giro per l'Europa, quindi insomma bello impegnato sicuramente, per questo ha messo anche infatti questa storia insomma con i suoi musicisti durante le prove. C'è Fulminacci, maledetto me.

proprio così, ma hai detto me, canta Fulminacci, il suo ultimo singolo, 17:24 minuti. E naturalmente, visto che parlavamo prima di Salmo e anche di Ultimo, con i loro concerti, Fulminacci invece che ha fatto questo tour subito dopo Sanremo, più o meno, nei palazzetti, insomma in giro per l'Italia, e naturalmente tutto ciò è anche immortalato proprio nel videoclip. Se siete in radiovisione in questo momento, se ci avete seguito, avete visto anche nel video di Maledetto Me appunto la data, in particolare quella romana. Ora c'è Baby Doll. I can't.

0: 17:29 minuti, Tony F insieme a Gaia, Sesso e Samba qua in Generazione Z. Ovviamente noi abbiamo una tradizione, cara Marti, non perdiamo le abitudini, per fortuna almeno alcune, quindi 17:29, anzi un po' in anticipo anche, possiamo dire un po' in anticipo rispetto al solito. Vero? Siamo atterrati lì da te, aeroporto di Roma Fiumicino. Cara Marti, innanzitutto come stai?
1: Eccoci qui, carissimo Francesco Taranto. Bene, tutto bene. Tu come stai?
0: Questo è buono. Anch'io, cara Marti, anch'io. Vedo un aeroporto. Devo dire, non dico vuoto, però insomma, non vedo tantissime persone dietro di te, stranamente, vero?
1: È un mercoledì molto tranquillo, stranamente. Anche se dobbiamo dire la verità, molti italiani purtroppo non se la sono sentita di venire in diretta. Non sono stata abbastanza convincente. Ma sai più che altro cosa? Sono tantissimi gli stranieri in partenza, soprattutto. Certo. Gruppi di scolaresche. E io mi chiedo, ma all'estero ancora continua la scuola? Quando finisce questa scuola?
0: Infatti, perché le gite mi sa che insomma non è molto pericolo. A meno che allora invece loro dicano: ok, finita la scuola e adesso invece tutti insieme, ancora per stare insieme ancora per un po', che tu magari odi ormai tutti i tuoi compagni, odi tutti i professori. No, scherziamo ovviamente, però magari uno non c'ha più voglia, però invece no, andiamo tutti quanti, però andiamo in Italia almeno, ecco, questo può avere almeno un risvolto positivo, questa
1: potrebbe aver senso,
0: oppure
1: sono partiti proprio in concomitanza con la fine della scuola, adesso tornano a casa, potrebbe essere tutto, chi lo sa. Non vada a disturbare anche i ragazzi delle scolaresche straniere, perché se no...
0: Dici tu, no, esatto, però invece facciamo questo appello, amici invece italiani, quindi non avete nessuna scusa voi, perché fa

0: fate i timidi, non fate i timidi. Cioè, siete lì all'aeroporto in Fiumicino, magari siete lì anche con grande anticipo, perché diciamolo, spesso la gente arriva molto in anticipo in aeroporto, c'è un po' l'ansietta, giusto? E quindi non avete niente da fare, quindi... andate da Marti, questo volevo dire.
1: Se venite presto, ci sono veramente un sacco di attività, un sacco di cose da vedere e fare qui all'aeroporto di Roma Fiumicino. Tra l'altro, per scoprirle tutte, io ricordo di seguirci sui nostri social, giusto, di RTL 102.5, perché ogni giorno io vado in giro per tutto l'aeroporto, ragazzi, quanti chilometri che sto facendo perché l'aeroporto è bello grande, e vi faccio scoprire anche gli angoli più nascosti e vi faccio conoscere le persone più particolari in partenza, quindi come sono vestite, gli sposi, le spose, di tutto e di più.
0: Anche animali, ho visto storie con gatti, con cani, cose di tutto e di più, lounge meravigliose anche, sono fatto veramente un sacco di video e continui a farli, quindi è vero, seguiteci sui social di Zeta e anche di RTL 102.5 chiaramente, per vederci. Allora Marti, tra poco torneremo da te, a magari con qualcuno, vediamo,
1: lo scopriremo soltanto vivendo, a fra poco.
0: A fra poco, c'è Grama.

0: Paradise, Sophie and the Giants con Purple Disco Machine, 17:37 minuti, questa è Radio Z, Generazione Z, saremo insieme ovviamente fino alle ore 19 e torniamo tra pochissimo con nuova musica, tra poco.
1: Questa settimana da Aldi, tante offerte, come hamburger di scottona da 200 grammi a 2,59 euro e ciliegie di Verona da 500 grammi coltivate in Italia a 2,99 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Dove trovo i miei prodotti preferiti a prezzi convenienti? Da DM, naturalmente. Make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Qui risparmio sempre, ma mai sulla qualità, proprio come piace a me. E ora il mio shopping è ancora più conveniente con oltre 350 prodotti a prezzi ribassati, garantiti per almeno 4 mesi. Come il sapone liquido Felce Azzurra da 300 ml a 1,49 euro. DM, qui io sono, qui compro. Uepa!
3: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
4: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
1: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana padella in ceramica adatta all'induzione a 9,99 euro e da giovedì trapano o smerigliatrice angolare da 20 volt a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Venerdì 19 giugno, l'estate ritrova il suo colore più bello, il rosa. La notte rosa conquista Riccione e quest'anno il capodanno dell'estate italiana è tutto in diretta nazionale su RTL 102.5. Live sul palco di Riccione Music City arrivano J-Ax, Dito nella Piaga, Samurai Jay, Eddie Brock. Conducono Jessica Brugali, Stefania Iodice e Angelo Baiguini. In console, la storia della musica con il DJ set di Massimo Alberti, 70-80-90 all'ora. La discoteca nazionale con il DJ Sautofau, l'energia di Eva, Bells, Amelie e DJ Alma. Venerdì 19 giugno, Riccione si tinge di rosa. Vivi l'evento dal vivo e ascoltalo dove vuoi, su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play.
0: Già 7:40 minuti, rieccoci in Generazione Z.

Tra pochissimo sentiremo Fred De Palma con Anita e con Amy Schilla, La testa gira. Tra l'altro proprio oggi è stata invece nostra ospite qua in Collettivo Z con Nick e Simo, Federica Abbate, che ha scritto tra l'altro tra le autrici, come a parte di una serie di canzoni infinite italiane ovviamente degli ultimi anni, ma anche della testa gira. Vedevo questa storia, la trovate ovviamente se seguite appunto il profilo di Radio Z su Instagram, una storia in cui lei dice, la reinterpreta praticamente, rifà La testa gira appunto qua in onda con noi come se fosse una versione piano e voce, cioè senza il piano chiaramente perché non abbiamo purtroppo un pianoforte qua in studio, però la rifà un po' versione lounge, bello comunque da risentire. La sentiamo invece nella versione originale, La testa gira.

Fra De Palma con Anita e con Amy Schilla, la testa gira 17 e 44 minuti, questa è la versione appunto ufficiale della canzone. Se volete invece quella un pochino più così quasi piano e voce fatta dalla Abate, la trovate nelle nostre storie. Tra l'altro Anita qualche tempo fa aveva suonato insomma dal vivo una canzone insieme a The Weeknd che si chiama Rio, però ancora non mi pare che sia uscita, quindi l'attendiamo, prima o poi insomma arriverà anche quella. Don't Wanna Go Home, intanto ci sono i Meduza.

Bella canzone di Gali, Niente Panico, 17:50 minuti. Aspettiamo ovviamente musica nuova anche da parte di Gali, che sicuramente insomma arriverà. Intanto però è impegnatissimo su più fronti, anche quello della moda. Infatti insomma l'ultimo post ormai della sua pagina risale proprio a quando era a una sfilata di un brand molto importante, diciamo, che inizia con la G, finisce con la C, diciamo, e a New York, se non sbaglio. Quindi insomma ormai veramente super lanciato in tante carriere oltre a quella musicale. Duetto adesso tra Madonna e Sabrina Carpenter, qui su Z c'è Bring Your Love.

Talk about. Duetto, bella collaborazione questa tra Madonna e Sabrina Carpenter, Bring Your Love all'interno di Generazione Z qui su Radio Z. Sono le 17:54 minuti, quindi siamo già quasi alla fine della nostra prima ora. Naturalmente poi torneremo ancora fino alle 19 e nella seconda ora, appunto, verso le 18:30 circa, torneremo anche a Fiumicino dalla nostra Mattia Rinelli. C'è Envy Killa, tutto o niente. Yeah. Yeah.

classica, facevi un gioco, chiudevi gli occhi e sognavi di essere in mezzo a un poco. E siamo sempre un po' fuori luogo, ma sorridenti, con una sola di Peter in radio in questo fottutissimo 2020.

0: caduta.
1: Pinguini tattici nucleari Scooby-Doo, canzone del 2020 ormai, 6 anni fa, erano anche insomma molto diversi naturalmente, poi sono evoluti tantissimo in questi ultimi anni, e Pinguini tattici nucleari peraltro che ritorneranno in tour l'anno prossimo, hanno specificato 2027, quindi non insomma presentatevi davanti agli stati nel 26, ma chiaramente sono protagonisti di quest'estate con la loro nuova Sorry Scusa Lo Siento, che è anche in rotazione qui su Radio Z. Torniamo tra pochissimo in Generazione Z, tra poco. Sono le 18.

Bellissima canzone di Achille De Lauro, Comuni Immortali, bellissimo anche il video ovviamente con Fontana di Trevi a Roma proprio in quella serata, insomma, che ha organizzato a sorpresa, insomma, con i fan per poi registrare questo videoclip. Inizia la seconda ora di Generazione Z alle 18:04, dopo andremo anche a Fiumicino ovviamente, tanta musica come sempre anche in questa seconda ora c'è Marie Frost.

quella che è stata la hit in assoluto, vincitrice anche proprio di quell'estate 2024, quindi ormai 2 anni fa. Storie brevi tra Taranai e Annalisa. Taranai che aspettiamo insomma con nuova musica, con nuovi singoli, un pochettino magari che non lo sentiamo. Annalisa invece vedevo sui suoi social, a parte ha finito il tour ormai da un pochino, quindi si sta insomma sicuramente riposando, ha ringraziato anche tutti quanti in un bel post, tutti quelli che hanno lavorato al tour e tutti quelli che sono andati a vedere naturalmente, ma non solo. Poco fa, pochi giorni fa, ha annunciato anche che Esibizionista invece del suo singolo è disco di platino, ma direi per l'ennesima volta insomma per una delle sue canzoni, ovviamente dato il successo di Annalisa. Ci sono LDA e H7 con Santa.

Santa. La nuova di LDA H7, Santa, ovviamente dopo la loro collaborazione anche in questo ultimo Sanremo del 2026. 18 e 13 minuti nella seconda ora di Generazione Z, ovviamente tanta musica, tante notizie musicali e tra poco anche l'aeroporto di Roma Fiumicino, quindi fra un quarto d'ora circa torneremo da Martina Rinelli. Nella nostra postazione al Terminal 1 c'è Rnawa intanto qui su Z con Casa sull'albero.

0: Jumps.
1: Mi amor, es que usted se alejó mucho. Y yo de lejos no veo bebé. Te cógeme, pero te coge.
2: Karol G insieme a Shakira, 18 e 18 minuti all'interno di Generazione Z qui su Radio Z. Shakira che naturalmente abbiamo ritrovato anche poi quest'estate, ma già stiamo passando anche qua su Z la sua canzone Dai Dai insieme a Burna Boy, chiaramente appunto è tornata per i mondiali di calcio 2026 che cominceranno domani tra l'altro, perché iniziano, ricordiamolo, appunto l'11 di giugno, quindi a domani appuntamento naturalmente li seguiremo anche su Z, soprattutto su Rete 105, per cui seguiteci. Però appunto Dai Dai è una delle canzoni ufficiali insomma di questi mondiali. Qualcuno ci ha voluto vedere anche un'altra volta insomma un piccolo riferimento ormai all'ex Piqué, chi lo sa, però insomma sicuramente è fatto sta che è tornata con, dopo ovviamente Waka Waka, ce lo ricordiamo, dei mondiali del 2010, insomma con una nuova canzone per il calcio, cioè Samurai J.

Il nuovo singolo di Samurai J, Flamenco Paranoia, 18 e 21 minuti, e anche questa sicuramente, insomma, si candida ad essere una delle hit estive. Peraltro, insomma, Samurai J di hit estive ne sa qualcosa, perché l'anno scorso con Halo ovviamente ci ha conquistati tutti quanti, anche magari un pochino a sorpresa, diciamo, no? Però poi è diventato uno dei tormentoni assoluti di quell'estate. Ci sono Blanco ed Elisa con Ricordi.

che c'è da dire. In situazioni come queste in precedenza mi ero sempre abituato a girarmi e fuggire. Lo faccio con stile, come se avessi sempre avuto più paura di avere successo, quindi in casi come questo quasi preferissi fallire.

0: Gattura.
1: Radio Z, breaking news.
2: 18 e 28 minuti su Radio Z, intervento della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni all'Assemblea Generale di Confcommercio a Roma. L'Italia non è la Repubblica delle banane, le regole si rispettano, ha dichiarato la Premier, che è tornata anche sulle tasse assicurando di voler ridurre il carico fiscale sul ceto medio. La Procura di Rimini farà appello contro la soluzione di Luis da Silva per l'omicidio di Pierina Paganelli. I parenti della vittima sono rimasti seduti in silenzio mentre il 35enne è scoppiato a piangere la rinascita della giustizia e le sue prime parole da uomo libero. Passiamo poi allo sport. Con il calcio, dopo gli incidenti avvenuti nel corso del derby il 24 maggio scorso, il Viminale ha disposto il divieto di trasferta per i tifosi di Torino e Juventus fino al 3 novembre del 2026, quindi la misura incide sulle prime 10 giornate della prossima stagione. Per quanto riguarda il tennis, a Monte Carlo Sinner ha ripreso oggi la preparazione in vista del torneo di Wimbledon. Ieri all'ospedale San Raffaele di Milano ha concluso gli accertamenti programmati dopo il malore che lo ha costretto al ritiro dal Roland Garros. È tutto per questo appuntamento con l'informazione qui su Radio Z. Adesso tutti gli aggiornamenti sul meteo.
1: Meteo Z.
3: Bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo. Nella giornata di giovedì prevarrà il sole su gran parte delle nostre regioni, i cieli risulteranno sereni o al più lievemente velati. Avremo però della variabilità sulle regioni adriatiche con isolati deboli fenomeni. Le temperature massime saranno in lieve calo al centro-nord ed in Sardegna, valori che qui non andranno oltre i 26-27 gradi. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.

0: Proprio così, Drop Dead di Olivia Rodrigo, 18 e 33 minuti di nuovo all'aeroporto di Roma Fiumicino, di nuovo da te, cara Martina Rinelli. Oggi tutti timidi, possiamo dire, oggi la festa dei timidi.
1: Mamma mia ragazzi, non so più come convincervi a venire in diretta. Comunque nel frattempo, sai dove sono andata quest'oretta, Fra?
0: Raccontami tutto.
1: Sono andata a farmi un bel giretto in una lounge. Attenzione. Sei mai stato in una lounge in un aeroporto?
0: Attenzione, devo dire una sì, ma non è come quella che hai visto tu però. Cioè nel senso era un po' più...
1: No, questa è una lounge di quelle serie fatte bene. Cioè ti dico soltanto che c'era un ristorante stellato dentro, poi una terrazza, le docce, l'angolo per giocare alla play,
0: cos'altro?
1: L'angolo per lavorare, per rilassarsi con queste poltrone vista pista, una roba impressionante. Se siete curiosi, comunque sui nostri social è uscito sempre un video in cui mi rilassavo all'interno di questa lounge. E chi lo sa, magari tra qualche settimana potremo anche portarvi in diretta all'interno di questa lounge.
0: Ma sarebbe stupendo, scusami. Bellissimo. Trasferiamo la nostra postazione, che è già bellissima peraltro, lì all'aeroporto di Roma Fiumicino, trasferiamola direttamente in una di queste lounge.
1: Io non mi lamenterei di vivere ogni giorno quell'esperienza.
0: Più per te lo dicevo, infatti. Ma pensa che bello, tra un intervento e l'altro intanto c'hai lì tutto quanto, il bar, il ristorante stellato, comunque bellissimo. Tra l'altro anche mi raccontavi fuori onda, ovviamente per alcune compagnie o comunque per alcuni voli è già inclusa, se no comunque se uno vuole andare non è neanche un costo, voglio dire, no, totalmente folle. Cioè è abbastanza fattibile.
1: No, esatto. Allora, ora non vorrei sparare numeri sbagliati. Comunque, se fate parte di alcune compagnie perché siete clienti business, quindi avete preso tante volte il volo, avete accumulato punti con quelle compagnie, l'entrata, comunque il costo, siamo intorno ai 30-40 euro.
0: Okay.
1: Invece, se avete proprio voglia di fare questa experience, magari avete uno scalo lungo, il costo sta un pochino più su, però neanche di così tanto. Comunque quindi, sotto i 100.
0: Esatto, quindi dai, tutto sommato è fattibile, è vero. Se uno ha uno scalo magari un po' lungo può convenire. Cara Marti, a domani allora, grazie.
1: A domani, caro Fra, ciao.
0: Ciao, ciao, ciao, Calcutta.

0: canzone che ormai è un classico di Calcutta, Paracetamolo, 18 e 38 minuti nella seconda ora di Generazione Z qui su Radio Z, ancora per una ventina di minuti, poco più di una ventina di minuti. Naturalmente torniamo tra pochissimo con altra musica, tra poco.
1: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai J, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
2: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it. Radio

0: Biglietti sono disponibili su wanderlust.it.
1: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
2: Diciotto e 40 minuti, sempre in Generazione Z. Tra pochissimo sentiamo la nuova di Alfa insieme a Jovanotti. Buon vento, collaborazione da sogno per Alfa, appunto, che ha sempre detto di essere un super fan, no? Fin da piccolino di Jovanotti. Tra l'altro vedevo che ha messo sui suoi social anche l'annuncio che quinto forum d'Astago sold out, e poi appunto fra pochi giorni, una decina circa, parte con il tour. Quindi insomma è stata ovviamente impegnatissima per Alfa, anche per Jovanotti, che naturalmente sarà in diverse parti d'Italia quest'estate. Eccola, buon vento!

Alfa Jovanotti, buon vento, 18:43 minuti, dicevamo delle date di Alfa, ovviamente appunto anche Jovanotti con il suo Jova Summer Party, sarà in tantissime parti d'Italia, si comincia da Olbia ad agosto, poi tantissime date, poi a settembre addirittura due date al Circo Massimo di Roma. Ora Noemi.

18:50 minuti su Radio Z, Bizarrap insieme a Chevedo. Bizarrap, peraltro, sto vedendo sui suoi social che ha doppiato questo nuovo personaggio. Tra l'altro ringrazio Martina Rinelli per il tutorial di spagnolo, perché il nuovo personaggio di Toy Story 5, naturalmente, che adesso uscirà, in spagnolo si chiama Santa de Jardín, credo si chiami così. Comunque l'ha doppiato lui, è una sorta di un gnomo, un po' Babbo Natale, un po' gnomo, comunque, appunto, che troveremo nel nuovo Toy Story. Nel nuovo Toy Story, tra l'altro, c'è anche una canzone, diciamo una delle canzoni ufficiali, appunto, del nuovo film di Taylor Swift. Quindi, insomma, tanti anche artisti musicali all'interno di questo nuovo film. Merck & Cremont con la Brancale, i Colors.

Partenope, Merck & Cremont con Serena Brancale con i Colors, 18:53 minuti. Brancale, quindi quest'estate voglio prendersi, diciamo, tutto lo scettro, diciamo, dell'estate musicale, perché ovviamente oltre al mio paese, no, sarà presente appunto anche in questa canzone, quindi probabilmente uno dei tormentoni, anzi più di uno, insomma, saranno i suoi quest'estate. C'è Ariana Grande con il suo nuovo singolo qua su Zeta.

0: Per chiudere queste due ore insieme di Generazione Z, 18 e 59 minuti, collaborazione tra Rove e Shiva era La Zone. Prima invece Hey There, Made You Love Me, l'ultimo single di Ariana Grande. Abbiamo chiuso quindi queste due ore di oggi, di mercoledì 10 di giugno. Torniamo però domani, come al solito, puntualissime alle 17, sempre qui da Milano con Francesco Taranto e sempre da Fiumicino con la nostra Martina Rinelli, magari domani appunto con qualche passeggero per raccontare anche storie di arrivi e di partenze. Vi lasciamo con Aperi Z fino alle 21, a domani!
1: Da quando Alex e Maria Grazia bevono Univeto,
2: da sempre
1: vivono in super forma.
3: Perché Univeto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio
2: e mantiene ossa sane e forti. Buona digestione, ossa forti
3: e ti mantiene giovane.
1: Univeto, benvenuti nel mondo della salute.

0: Radio Z, generazione futuro.
1: Le 19 in punto, buonasera.
2: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it. Radio Z, generazione futuro. Aperi Z.
1: E allora, signore e signori, buonasera, buon mercoledì 10 di giugno, 19.01. Partiamo puntualissimi con questa puntata di Aperi Z, e l'avete sentito nel promo prima dell'inizio di questa puntata, mercoledì 2 di settembre. Salvatevi la data, mettetevela sul coso, lì sul calendario, mercoledì 2 di settembre, all'Arena di Verona torna il Radio Z Future Hits Live 2026. Tra l'altro sono stati annunciati i primi artisti confermati, tra i quali abbiamo Tony Pitoni, The Colors, Merck & Cremont, Nerissima Serpe, Clara, San Giovanni, Lorenzo Salvetti direttamente da Amici. E allora acquista subito il biglietto su ticketone.it, perché poi finiscono e non ce ne sono più. Partiamo però con la musica qui in Aperi Z. Arriva Sienna Spyro con la sua Material Love.

E che voce quella di Sienna Spyro, l'abbiamo appena ascoltata qui su Radio Z, in Very Z, la sua Material Lover, da Il Diavolo Veste, Il Diavolo Veste Prada 2, che sarà inserito all'interno di Visitor Deluxe, prossimo progetto musicale che uscirà il 3 di luglio di Sienna Spyro, altra data da appuntarsi sulle note del proprio telefono. E a proposito di artisti che ci saranno mercoledì 2 settembre a Radio Z Future Hits Live 2026, Tony Pitoni già confermato, questa volta con Gue e Shablo Cadillac.

0: adesso. Se vai ripetiamo i motivi per filo e per segno, ridendo, finendo in un'altra, puntandoci un dito per scherzo del come ormai adesso non ci completiamo. Noi, noi, Dio, per quante volte noi lo facevamo. Se vuoi rifacciamo anche tutto da capo, tutto spiccicato, lo rifare uguale ogni errore, perché ad ogni errore noi due partivamo. Sì, ma dove? Ma dove?
1: Tutti vogliono sapere chi è Mirko, tutti vogliono sapere chi è Simba, per l'esattezza 22 Simba e Arcomi con la loro Girasole qui su Radio Z, 19 e 11 minuti, nuova puntata di Apri Z con Edoardo Donna Maria fino alle 21. Vi ricordo il nostro numero, anche se già avete cominciato a scriverci cose brutte in realtà, colleghi che sono al mare di mercoledì, ma che lavoro fate, voglio sapere io. Vabbè, continuate a scriverci al 3 35 30 10 25. Intanto arriva una collab molto figa tra Liberato e Mahmood, la loro Into Street su Z.

0: E continuo a rimanere stupito dall'accento napoletano, campano di Mahmood, sicuramente istruito dal buon Liberato in questa collab che si chiama Into Street su Radio Z, 19 e 16 minuti. A proposito di maestri napoletani, è uscito il suo album, si chiama Per Sempre Sì, è uscito il 29 maggio, arriva questa baciata, si chiama Poesia. Saldavici.
1: Che sei una donna così poetica, anche nell'errore,

0: me.
1: E che l'estate si avvicina, si sente anche dal ritmo in aggiornamento della nostra playlist. Questi erano J Balvin con Skrillex in Da Ghetto su Radio Z. Alle 19.21 continuate a seguirci, mi raccomando, anche alla radiovisione, al 266 del vostro televisore, oppure da Sky al 735, per non perdervi anche i video musicali, perché meritano. E se siete in giro, non sapete come fare per accendere la televisione, perché giustamente uno dice, ma sto in macchina, che ne so, non se guidate ovviamente, però c'è la nostra app che si chiama RTL 102.5 Play, scaricatela subito, intanto arriva su Z Mr. Artifive con la sua Swag Music.

Anche Artifive nella nostra playlist qui su Radio Z, in per i Z, questa era la sua Swag Music. 19 e 25 minuti sempre in diretta qui su Radio Z. A proposito di novità musicali, è uscita venerdì la prossima canzone che arriva, già la sentite sotto, sulla musica di Finesse, Tony Boy con la sua Cuore Rotto.

e c'è chi dice sia stato una delle rivelazioni dell'ultima edizione di Sanremo. Per noi di Radio Z, che lo passiamo da tantissimo, è stato solo una piacevolissima conferma. Sto parlando ovviamente di Fulminacci con la sua Stupida Sfortuna, la canzone ovviamente più conosciuta forse, ma in realtà non è vero, ce ne sono tante del suo ultimo album Calcinacci, uscito il 13 di marzo, bellissimo, sempre bello ritrovare il Fulmine qui su Radio Z. Adesso andiamo avanti con la musica internazionale, Lady Gaga con Doechii, Runway. I'm

Anche Anna qui su Radio Z, questa era Tonight dal 2024, per l'esattezza dal suo album Vera Baddy, 19:36 qui su Z, tra l'altro novità in casa Anna Pepe, tra poco ne parliamo.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto.

0: In scena Fred e Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
1: Dove trovo i miei prodotti preferiti a prezzi convenienti? Da DM, naturalmente. Make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Qui risparmio sempre, ma mai sulla qualità, proprio come piace a me. E ora il mio shopping è ancora più conveniente con oltre 350 prodotti a prezzi ribassati, garantiti per almeno 4 mesi. Come lo spray sgrassatore Smack a soli 2,19€. DM, qui io sono, qui compro.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
4: Radio Z è la radio ufficiale di Campus Band, musica e matematica, il concorso nazionale per studenti che hanno sempre la musica in testa. Sei un cantautore o un interprete? Oppure fai parte di una band? Se frequenti le scuole superiori, l'università e scuole di musica, vai su campusband.it e invia un inedito e una cover entro e non oltre il 15 luglio. Potresti vincere un contratto discografico e una borsa di studio. Campus Band è supportato da SIAE, Comune di Milano, Corriere della Sera, Vivi Milano e Radio Z, Generazione Futuro.
5: ...19.39 si torna in diretta qui in Aperizeta con Edoardo, Donna Maria, poco fa Anna Pepe. Abbiamo passato le novità che la riguardano, sarebbero state rivelate da alcuni fan in giro per Milano. Hanno trovato delle carte di credito rosa firmate Anna Pepe con la sua data di nascita, MDB scritto sopra, che potrebbe essere il nome del suo prossimo album, ma chi lo sa. Intanto la musica, Madame con Marrakesh, volevo capire.

Una delle coppie più fighe dell'hip hop italiano, lo possiamo dire, è sicuramente quella composta da Madame con Marra. Volevo capire dall'ultimo album di Madame. Oh, ma l'avete vista, l'avete seguita Federica Abate, oggi ospite qui da noi. Se non l'avete fatto, potete recuperare l'intervista sui nostri social. Arriva Federica Abate, Superman.

Uno degli artisti più streamati di sempre, sto parlando di The Weeknd su Radio Z con la sua Take My Breath. Le 19:49 e poco fa Federica Abate, l'abbiamo detto, è stata oggi ospite qui da noi su Radio Z e ha fatto un appello a Stefano De Martino per il prossimo Sanremo, chissà se ci sarà. Sicuramente, se volete recuperare la sua intervista, ce n'è un estratto sui nostri social ufficiali Radio Z Off. Ha anche cantato, sapete, è una grande autrice, ha scritto tantissime hit, ha cantato un po' di canzoni che in realtà non ha cantato ufficialmente lei. Arriva l'ultima di Brescia, il suo ultimo album in realtà, si chiama Da Dio.

Dall'ultimo album di Bresh, la sua Da Dio, l'abbiamo appena ascoltata qui su Radio Z, 19 e 53 minuti, sempre in diretta in Aperi Z con Edoardo, Donna Maria. E allora, nel lontano 2001 usciva un album che ha, insomma, iniziato la carriera di uno dei più grandi della musica italiana. Sto parlando di Tiziano Ferro, e dentro quell'album c'era Perdono, l'ha rifatta con Lazza, Perdono, Tiziano Ferro su Z.

0: E ce ne sono sempre meno, almeno così dicono. Di cosa, vi domanderete voi? Ovviamente di romantici. Non so se Tommaso Paradiso è uno di loro, dalle sue parole obiettivamente sembra di sì, poi dal video della canzone, insomma, un uomo con un bel mazzo di fiori, ma quando capita di vederlo camminare per strada? Non lo so, poco spesso, questo lo possiamo dire. Siamo già alla fine della prima ora di Aperizeta, alle 20 in punto, ma abbiamo ancora un'ora piena per chiacchierare, per ascoltare buona musica. Le 20 in punto su Z.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it. Radio Z, generazione futura.
2: Con MBA e-commerce plus di Mailboxes etc. Un ecosistema integrato per la logistica e-commerce.

Quante ce n'ha la nostra Amelie, non è Francesco, ne vuoi, ce n'ha, insomma, deve avere parecchie qualità questo ragazzo per far innamorare la nostra Amelie con la sua Non è Francesco. Arriva anche Drake, Jans, Shut the Fuck Up.

Spera e basta sul beat di Russian, la sua Mamma Mia dal 2022, nel video girato interamente come con protagonista la sua ex Angelina. Allora seguiteci anche in radiovisione per non perdere tutti i video musicali delle varie canzoni che passano nella nostra playlist, in particolare quella di oggi, mercoledì 10 di giugno, 266 il canale del vostro televisore, oppure il 735 di Sky. Adesso arrivano i 1000 modi per chiedere scusa in tutte le lingue del mondo. Mi piace sempre dire così, anche se in realtà sono solo 3: inglese, italiano e spagnolo. I pinguini tattici nucleari su Zero.

sorry, scusa, lo sento, anche i pinguini tattici nucleari nella nostra playlist in questo mercoledì 10 di giugno. Mi ricordi una, mi ricordi Dua, sarà Dua Lipa, boh, avete seguito le vicende del matrimonio di Dua Lipa, si è sposata nella nostra Italia, in particolare in Sicilia, a Palermo, poi non ho capito questo fatto, pare che abbia lasciato 5.000 dollari alla città di Palermo, non ho capito bene per fa che, sinceramente. Vabbè, andiamo avanti con la musica, c'è Miu, vaffamore.

La voce, e che voce, quella di Miley Cyrus, l'abbiamo appena ascoltata qui su Radio Z, la sua Easy Lover dal 2025. Sono le 20:20 qui in Aperiz con Edoardo Donna Maria fino alle 21 insieme a voi per chiacchierare, farci compagnia, ovviamente ascoltare la migliore musica, quella della Generazione Z. E a proposito di belle voci, questa è italiana, o meglio italo-brasiliana. Ovviamente sto parlando di Gaia, che ci porta una bossa nova, appunto tutta italiana, la bossa nostra di Gaia su Z.

0: E questa era l'ultima di Gaia, la sua bossa nostra. L'abbiamo appena ascoltata qui su Radio Z in Aperi Z 20 e 24. E a proposito di novità musicali, sta per arrivare un artista che ci sentiamo di poter dire, forse siamo tra i primi che l'hanno lanciato, perché sto parlando di un artista romano che si chiama come me, perché si chiama Edoardo, ma in arte Eddie Brock, la sua ultima. Bel venerdì su Z.
1: La notte senza te mi prende a schiaffi e sai che c'è, giusto così. Bel

0: Radio Z, Breaking News.
1: Le 20.30 su Radio Z in apertura, intervento della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni all'Assemblea Generale di Confcommercio a Roma. L'Italia non è la Repubblica delle banane, le regole si rispettano, ha dichiarato la Premier, che poi è tornata anche sulle tasse assicurando di voler ridurre il carico fiscale sul ceto medio. Andiamo agli esteri, Iran in bilico tra guerra e pace, il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato nuovi raid dopo quelli della scorsa notte. Stanno perdendo tempo, attonato il tycoon, dovranno pagarne il prezzo. L'intesa secondo Trump è pronta e attende la firma dell'Iran. Ovviamente non potranno mai avere l'arma nucleare, ha aggiunto Donald Trump. E un militare francese è stato ucciso in Libano, colpito accidentalmente da un colpo d'arma da fuoco, ne dà notizia su X il capo di stato maggiore dell'esercito. L'incidente è avvenuto durante i preparativi per una esercitazione. In chiusura il calcio, dopo gli incidenti avvenuti nello scorso derby, il Viminale ha disposto il divieto di trasferta per i tifosi del Torino e della Juventus fino al 3 di novembre 2026. Arriva il meteo.
2: Meteo Z.
3: Bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo. Nella giornata di giovedì prevarrà il sole su gran parte delle nostre regioni, i cieli risulteranno sereni o al più lievemente velati. Avremo però della variabilità sulle regioni adriatiche con isolati deboli fenomeni. Le temperature massime saranno in lieve calo al centro-nord ed in Sardegna, valori che qui non andranno oltre i 26-27 gradi. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.
4: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: Fragole, precisamente fragole, panna e champagne erano ovviamente Achille Lauro e Rose Villain dal 2023 qui su Radio Z. Si torna tra pochissimo.
1: Dove trovo i miei prodotti preferiti a prezzi convenienti? Da DM, naturalmente. Make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Qui risparmio sempre, ma mai sulla qualità, proprio come piace a me. E ora il mio shopping è ancora più conveniente con oltre 350 prodotti a prezzi ribassati, garantiti per almeno 4 mesi. Come il sapone liquido Felce Azzurra da 300 ml a 1,49 euro. DM, qui io sono, qui compro.
2: Radio Z è la radio ufficiale del Wanderlust Festival. Preparati a vivere un'esperienza straordinaria l'11 e 12 luglio al Wanderlust Park di Gubbio. Tutte le info e i biglietti sono disponibili su wanderlust.it.
3: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
0: Venti e 39, di nuovo in diretta qui in Aperiz, gli ultimi 20 minuti, qui in compagnia di Edoardo Donna Maria. Poco fa, quattro canzoni, tra cui Eddie Brock, Bel Venerdì, poi The Blessed Madonna, Miss Rain con la sua ultima Lunedì Nero, e poi abbiamo chiuso con Achille Lauro e Rose Villain e la loro Fragole. Ma qui la musica non si ferma mai su Radio Z, si va avanti, e anche la musica, intanto anche la musica internazionale ci sta tutta questa, per esempio di Another con 54 Ultra, si chiama Talk to You, l'ascoltiamo.

Dolce ricordo della nostra disperata gioventù. Cosa vi ricorda? È il titolo dell'album di Faccia Nuvola, arriva con Portami a ballare in primavera. Bye.

Ci vuole un po' di culo ogni tanto, l'aveva capito sicuramente il dottor Gali nel 2022 quando aveva fatto uscire questo brano che si chiama ovviamente Fortuna. L'abbiamo appena ascoltato in Aperizeta su Radio Z. 20:50 ragazzi, una decina di minuti e ci dobbiamo salutare purtroppo, perché è sempre bello stare qui e ascoltare dell'ottima musica qui su Radio Z. Potete seguirci in radiovisione al 266 o al 735 di Sky, pure scaricando la nostra app che si chiama RTL 102.5 Play sui nostri social. Mi raccomando, seguiteci. Radio Z Off arriva adesso su Z, il remix di Dracula, quello con Jenny Boys Noize. Sto parlando

Alla Jenny Boys Noise, l'abbiamo appena ascoltata qui su Radio Z, 20 e 53, gli ultimi minuti di Aperizeta, ma ora il momento è un momento solenne perché arriva una delle voci italiane più belle in assoluto, quella di Elisa, il suo ultimo singolo, Amore è.

0: Wesh Wesh Puki a Yanagamura con Capo Plaza dal 2019, questo pezzo fighissimo l'abbiamo appena ascoltato in Aperi Z, l'ultimo brano di Aperi Z, perché questa puntata è giunta al termine, la puntata di mercoledì 10 di giugno, sono le 21, noto qualche secondo di leggero ritardo di chi sarà colpa, forse di Francesco Taranto, sicuramente. Arriva Davide Guerra con il suo Fattore Z da Milano, noi ci vediamo domani, ciao!
1: Sei team Radio Z se le tue sfide sono opportunità per crescere, se credi che il miglior posto nel mondo sia in mezzo ai tuoi amici. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
0: Le 21, buonasera.
2: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi, ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Dall'11 giugno vivi il mondiale come non l'hai mai sentito su RTL 102.5. Very normal people.
3: Fattore Z.
0: Buonasera, buonasera, alle 21 e un minuto in diretta su Radio Z. Tra l'altro mi sono appena guardato al 266 del digitale terrestre, sono in pandan con il fondale, perfetto, quindi mi confondete insieme alle figure che ci sono dietro. Buon mercoledì a voi, innanzitutto applauso doppio perché è il 10 del mese, quindi per molti significa stipendio, e perché siete arrivati alla metà della settimana, vuol dire che avete lavorato più giorni di quelli che vi restano per arrivare al weekend. Ma la vera notizia è la data da segnare sul calendario. È mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona, torna Radio Z Future Hits Live 2026. I primissimi artisti confermati sono, signori, Tony Pitoni, The Colors, Merck & Cremont, Nerissima Serpe, Clara, San Giovanni, Lorenzo Salvetti. Acquistate subito il biglietto su ticketone.it, sarà bellissimo ritrovarvi all'Arena di Verona, quindi mi raccomando, i biglietti

Messa ad aprire ufficialmente questo appuntamento del Fattore Z, come ogni sera, dal lunedì al venerdì, con il sottoscritto, cioè Davide Guerra. Questa canzone messa insieme a Salmo e con la Pesce si intitola Cattive Abitudini. Invece noi abbiamo tante abitudini che non sono cattive, sono belle, quelle che rispettiamo sempre all'interno del Fattore Z, tra cui anche ovviamente la playlist che è al centro dell'attenzione sempre e comunque. Adesso Meek con Beautiful Freaks su Z.

0: La mia gamba dondola.
1: Elodie, affari spenti alle 21 e 11 minuti su Radio Z nel Fattore Z fino alla mezzanotte, e questa canzone che racconta di una relazione vissuta di fatto. Affari spenti, perché c'è sempre la fase, la relazione in cui ci si conosce e prima magari non si è ancora pronti, ecco, a comunicare all'esterno, a farsi vedere in giro, a stare in gruppo, perché poi sono tutte dinamiche di coppia che hanno bisogno del loro tempo, e in questo caso avere quel periodo iniziale in cui nessuno sa, magari, o pochi intimi, e non bisogna uscire, farsi vedere, è anche una fase affascinante della relazione. Nerissima Serpe.

Io lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che sei convinto tu, meno male, io sto qua.

lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più, e meno male che sei convinto tu, meno male, io sto uguale.

Ridere di te, Nerissima Serpa, insieme a Fritu, 21 e 14 minuti, buon mercoledì ancora in diretta su Radio Z nel Fattore Z con il sottoscritto Davide Guerra fino alla mezzanotte, come accade sempre dal lunedì al venerdì. Parlavamo di relazioni e delle prime fasi, quelle in cui ancora magari si vuole tenere tutto a fari spenti, citando la canzone di Elodie che poco fa abbiamo ascoltato. Ritroviamo un po' di internazionalità con Teddy Swims, Mr. No Idol. Rimanete con noi, seguiteci anche al 266 del digitale terrestre.

Sananai, bella Madonnina, questo è il titolo della canzone, dal 2025, lo scorso anno, che abbiamo riascoltato insieme in questo mercoledì sera su Radio Z alle 21:21. Ah sì, dai, inventatevi quella cosa lì dell'esprimere un desiderio, se trovate i minuti e le ore, gente che aspetta addirittura apposta tutte le varie combinazioni. Allora, sicuramente Tananai è una bellezza di quelle magnetiche, di quelle che ti prendono, no? Che ti viene voglia di guardarlo, di seguirlo anche sul palco, così come viene raccontato, in questo caso una relazione di quelli proprio sempre agli albori, dove c'è del magnete, da De Bausa.

Magnetic, Magnetic, su Radio Z 21 e 24 minuti, sei baieie, a un certo punto me, Ricordaldo, Giovanni e Giacomo, raga, io volevo dire questa cosa, cioè, sei baieie, aieie Brazor, mi viene in mente quella cosa lì, ma sono io che sono malato di citazioni, e allora a proposito, si torna un po' là, sempre, al mio paese.

Baby, Night Skin e Arty 5 si intitola Tu mi piaci alle 21:30 minuti, che è sempre una di quelle frasi che noi facciamo fatica a dire perché poi si fa fatica, ma invece è una cosa molto bella da dire, non c'è niente di male, anche se poi dall'altra parte non è ricambiato, ce ne faremo una ragione. Però se lo sentite, se lo pensate di qualcuno, fatelo, diteglielo, e se proprio lo pensate di mettere 35 30 10 5, ovviamente sto scherzando. Radio Z, il fattore Z di mercoledì 10 di giugno, pronti ad andare fino alla mezzanotte. E stavo constatando, analizzando un po' anche i testi delle varie canzoni che ascoltiamo, italiane, internazionali, un po' dappertutto, parlano comunque sempre o quasi d'amore, perché noi viviamo di quello, vogliamo innamorarci, vogliamo essere innamorati, come diceva anche Benigni in una lettura che avevo sentito, avevo trovato online, tra l'altro molto molto carina, magari recupero il nome, così ve la suggerisco. C'è Harry Styles, American Girls.

tutte in bianco, quelle di blanco, quelle che si passano spesso, perché capita anche quello. 21:36 minuti, buon mercoledì a voi, 10 di giugno, il fattore Z che vi accompagna sera dopo sera in queste tre ore, anche se vi va al 335 30 10 25, raccontandoci come sta andando la vostra serata o quello che volete. Piccola pausa e si torna.

0: acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Radio Z è la radio ufficiale di Campus Band, musica e matematica, il concorso nazionale per studenti che hanno sempre la musica in testa. Sei un cantautore o un interprete? Oppure fai parte di una band? Se frequenti le scuole superiori, l'università e scuole di musica, vai su campusband.it e invia un inedito e una cover entro e non oltre il 15 luglio. Potresti vincere un contratto discografico e una borsa di studio. Campus Band è supportato da SIAE, Comune di Milano, Corriere della Sera, Vivi Milano e Radio Z, Generazione Futuro.
2: Mungi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane.

0: è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
2: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
4: Di nuovo in diretta, 21:39 minuti, sempre su Radio Z, sempre nel Fattore Z che vi accompagna nella serata anche del mercoledì, in questo in particolar modo del 10 di giugno. E se vi va, come dicevo, c'è un numero e potete sempre raccontare, scrivere e dirci tutto quello che vi pare fondamentalmente. Poi noi decidiamo quello da leggere e quello. Allora ritroviamo anche Fra Quintale con una delle novità presenti nella nostra playlist, si intitola Aranciata su Radio Z.

aranciata di Fra Quintale, 21 e 43 minuti su Radio Z. Buon mercoledì a voi con Davide Guerra fino alla mezzanotte, e si parla anche di concerti, perché in questi giorni

giorni ce ne sono parecchi, soprattutto questa sera, per esempio, in questo momento, in questo istante, tante persone sono a Milano all'ippodromo a sentire Cesare Cremonini e quindi poi aspettiamo l'orario in cui finisce il concerto per chiedere un po' di feedback, anche se so che sarà andato alla grande.

0: Garçon, ho un'idea.
1: Ehi garçon, ho un'idea, dice Annalisa Mon Amour dal 2023. L'ho detto con la R moscia perché in francese si parla appunto un po' così, e allora mi sembrava giusto dire Mon Amour e non Mon Amour. Benissimo, dopo aver anche fatto finta di avere un accento francese anche decisamente discutibile, vi ricordo che siete in diretta su Radio Z, 21 e 50 minuti in questo istante. È mercoledì, giro di boa della settimana, e ritroviamo una accoppiata di artisti. Lui è Shiva e insieme a lui in questa collaborazione troviamo anche Geolie, due nomi insomma poco conosciuti, no, direi, in Italia quasi niente. Sentite

0: for me.
1: Rosalía, Rosalía española, perché in Spagna noi hablamo in questo modo. Sono le 22, signori, 22 su Radio Z, vuol dire che siamo arrivati alla fine della prima ora insieme. Non vi preoccupate, perché questa sera sono in vena di sconti altre due ore insieme, così solo per stasera, solo per voi e solo per chi sta ascoltando Radio Z in questo preciso istante. Siete pronti? Le 22.

Una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare. Fuggire ti è servito a dare un senso. Ti sei presa il tempo di ricominciare. Corre la vita, cambi vestito,

piangono tutti, Iuli insieme a 13 Pietro. Ricordiamo che anche questo fa parte dell'album Solito Cinema di Iuli, che vede un sacco di collaborazioni con altri artisti, in questo caso

con 13 Pietro, qui piangono tutti, che racconta un po' che i momenti difficili li abbiamo tutti, no? Qui piangono tutti, qui tutti hanno difficoltà, ovviamente insieme, parlando, comunicando, aiutandosi a vicenda, tutto diventa più facile, anche i problemi, se diciamo diventano un po' di tutti, alleggeriscono allo stesso modo tutti. Questa è un po' la metafora che sta dietro questa canzone, che è un po' malinconica, ma non dal punto di vista del ritmo, perché Giulia è molto molto bravo a fare questo. Coez invece ci ricorda che ci vuole una laurea.

Taylor Swift, Hoplite, 22:11 minuti su Zeta, per chi si stesse seguendo anche in radiovisione al 266 del Digitale Terrestre. Avete visto il videoclip che è stato pubblicato a febbraio e è un po' ispirato alle commedie romantiche degli anni 90, e tra l'altro ci sono anche alcuni ospiti speciali, tra cui Luis Capaldi che appare ad una certa. Quindi, se non avete fatto 266 del Digitale Terrestre, guardatevi anche i video che raccontano tanto. C'è Saif, buona domenica.

Buona domenica, Jess Haif, che ci porta un po' anche di aria di Genova e Latina, perché ovviamente lui è genovese e racconta spesso, parla spesso anche della sua città, però in questo caso c'era un ritmo un po' contrastante, un po' più latineggiante. Ora ritroviamo Olivia Dean, So Easy.

0: Ve lo dice anche Marco Mengoni alle 22:21 minuti di questo mercoledì. Dice: ma stasera che si fa? Cosa fa? State facendo il mercoledì sera 10 giugno in diretta su Radio Z, o comunque ascoltando Radio Z, Radio Visione tramite l'app, in FM, insomma ovunque voi vi troviate. È arrivato il momento di farcelo sapere. 335 30 10 25, mi faccio un po' di fatti vostri, voglio sapere cosa state facendo quest'ora. C'è Ultimo, un po' romantica.
1: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Romantica, c'è ultimo anche su Radio Z, 22-25 minuti in questo istante, ci avviciniamo al giro di boa, alla metà, ultimo che invece si avvicina sempre di più al mega evento a Tor Vergata a Roma, che è previsto per l'estate 2026 e che appunto lo vedrà davanti a tantissimi fan, numeri davvero incredibili quelli di ultimo. Ritroviamo anche Night, si intitola Forte, nel frattempo i vostri messaggi al 335-3010-25.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te, davvero. Per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

portano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

tutti i modi, finché non mi butti fuori. Ti vorrei dire chi sono, visitare il fondo, però senza fare foto, nulla da mostrare. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Radio Z, Breaking News.
1: 22:31 minuti su Radio Z. Iran in bilico tra guerra e pace. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato nuovi raid dopo quelli della scorsa notte. Stanno perdendo tempo, ha tuonato il tycoon. I tycoon dovranno pagare il prezzo. L'intesa secondo Trump è pronta e attende la firma dell'Iran. Ovviamente non potranno mai avere l'arma nucleare, ha aggiunto. Bufera sulla riforma dei medici di famiglia. Durante l'incontro tra i tecnici del Ministero della Salute e gli assessori regionali alla sanità è stato annunciato il ritiro del provvedimento che prevedeva il passaggio al lavoro dipendente di una parte dei medici di famiglia e di specialisti. Ira del responsabile della sanità lombarda Guido Bertolaso, da sempre sponsor della riforma. Chiudiamo con lo sport. Cresce l'attesa per l'avvio dei mondiali di calcio tra Stati Uniti, Messico e Canada. La partita d'esordio domani tra Messico e Sudafrica. Imponenti controlli sicurezza americani. RTL 102.5 seguirà tutte le partite e vi racconterà questi mondiali anche all'interno di Non Stop News e nelle edizioni del giornale orario, in particolare quella delle 13 e delle 19. È tutto il meteo.
2: Meteo Z.
3: Ben trovati da Clara Ventura di Trevi Meteo. Nella giornata di giovedì prevarrà il sole su gran parte delle nostre regioni, i cieli risulteranno sereni o al più lievemente velati. Avremo però della variabilità sulle regioni adriatiche con isolati deboli fenomeni. Le temperature massime saranno in lieve calo al centro-nord ed in Sardegna, valori che qui non andranno oltre i 26-27 gradi. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.

0: Brescia, guasto d'amore, la canzone per la sua Genova e per il suo Genoa, perché poi questa è la sua dedica nella canzone che abbiamo appena ascoltato. Piccola pausa, poi torniamo anche con i vostri messaggi.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
3: Radio Z è la radio ufficiale di Campus Band, musica e matematica, il concorso nazionale per studenti che hanno sempre la musica in testa. Sei un cantautore o un interprete? Oppure fai parte di una band? Se frequenti le scuole superiori, l'università e scuole di musica, vai su campusband.it e invia un inedito e una cover entro e non oltre il 15 luglio. Potresti vincere un contratto discografico e una borsa di studio. Campus Band è supportato da SIAE, Comune di Milano, Corriere della Sera, Vivi Milano e Radio Z, Generazione Futuro.
0: .21 ancora in diretta, buon mercoledì su Radio Z, Fattore Z con Davide Guerra, che sono sempre io, e i vostri messaggi che arrivano al 335 30 10 25. E che non vanno niente, non riusciamo a far andare i messaggi audio. Io ci ho provato di nuovo, signori, ma non ci riusciamo. Quindi se vi va, scrivete al 335 30 10 25, perché in questo momento non riesco a far funzionare gli audio. Ritroviamo anche un grandissimo Fulminacci con una canzone del 2025, si intitola Maledetto me. Quante volte l'abbiamo detto?

Maledetto me, la canzone di Fulminacci che abbiamo ritrovato in questo mercoledì sera su Radio Z nel Fattore Z. If isn't no love, è un'affermazione particolare, anche il titolo della canzone di Zerb è Rita Ora.

Crazy Love Marrakesh su Z dal 2021, primo singolo estratto dall'album Noi, Loro, Gli Altri, che racconta di un amore intenso, soprattutto racconta di occhi verdi e di caratteristiche che poi riportavano ovviamente a Elodie, che era presente anche nel video per chi sta seguendo al 266 del digitale terrestre. Mancano 9 minuti e saranno le ore 23, quindi avremo finito la seconda ora. Vuol dire che siamo entrati ufficialmente nella seconda parte del Fattore Z di questo mercoledì. Siete pronti? Perché si viaggia con la mente, si viaggia con la musica, il ritmo già lo sentite, è cambiato. La voce è quella di Rama che ci porta a Cabana.

0: Messi, Lola Young a chiudere la seconda ora insieme del Fattore Z, ovviamente per questo mercoledì, poi avremo ancora due giorni da trascorrere sempre insieme dalle 21 a mezzanotte. Detto così sembra quasi che vi stia dicendo siamo sempre insieme. No, ovviamente Radio Z va avanti la programmazione anche senza di me, spoiler, nessuno pensava a questa cosa, diceva senza Davide Guerra non succede niente, invece sì, va avanti e come, perché la protagonista assoluta è sempre la musica, lo sarà anche nella terza ora insieme a voi e ai vostri messaggi. Restate con noi. Le 23.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future It's Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it. Radio Z, generazione futura.

Il ritmo, la testa gira, Fred De Palma, Anita e Mischilla su Radio Z, 3 minuti dopo le 23. Il testo dice: la testa gira, la notte vola, è una rapina col cuore in gola. Insomma, la festa continua, così come continua il Fattore Z di questo mercoledì, sempre in diretta su Radio Z con Davide Guerra. Ritroviamo anche Cosmo con Ogni giorno e ogni notte.

Radio Z, 23 e 9 minuti con Davide Guerra fino alla mezzanotte, canzone del 2024 che nonostante abbia sonorità molto happy, in realtà il significato affronta temi non leggeri, in realtà racconta la crescita nei quartieri difficile, un'infanzia un po' complicata e ratatà, come un'altra canzone famosa che sicuramente ricorderete, va a richiamare un po' le sonorità anche delle armi da fuoco con un ritmo che invece è molto più leggero di quello che poi è effettivamente il testo.

Madonna e Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Mi sono un po' arruolato la bocca facendo finta di sapere un po' d'inglese. 23:14 minuti, è sempre mercoledì, ma tra poco, spoiler, mi hanno detto che dovrebbe essere giovedì. Adesso se verifico le mie fonti, se sono attendibili, ma credo che abbiano ragione. Promessa, Franco 126, Idua, si intitola Ordinaria Follia, un po' come la mia di questo talk.

0: 26, Tyson Chris, buscando money, ma dove, ma quando mai, ma dove, ma ditemelo subito, ditemi dove sono, che io mi preparo, ecco, mi faccio trovare in qualche modo pronto. 23:19 minuti, siamo nell'ultima ora del Fattore Z per questo mercoledì, io sono Davide Guerra e è arrivato un altro di quei momenti in cui mi viene un po' voglia di farmi i fatti vostri, e quindi il 3:35:30:10:25 è a vostra disposizione. Non so se qualcuno magari sta uscendo dal concerto di Cremonini, visto che sarà quasi credo agli sgoccioli, fatemi sapere, magari qualcuno che rientra allo sport, da lavoro, insomma raccontatevi con un bel messaggio di testo, sms o whatsapp. C'è Achille Lauro, Comuni Immortali.
1: E ciao,

Comuni mortali, Achille Lauro su Z23, 22 minuti, buon mercoledì, saluto anche chi dovesse essere arrivato a quest'ora da queste parti del Fattore Z, perché si parla sempre di voi e dei fatti vostri, in particolar modo Luca al 335 30 10 25, ritorna dal solito calcetto del mercoledì, perché poi ognuno c'ha quello del mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica, di solito non è proprio serata da calcetto, però va bene comunque. L'importante dopo il calcetto è fare il terzo tempo, lo sapete che è fondamentale. 23-23, dai che si esprime un desiderio, c'è Soms, si intitola Potential, sempre e solo su Radio Z.

Sorriso Calcutta su Z23, 29 minuti in questo suo sempre mood un po' malinconico che racconta di amori. Tra le frasi che mi piace di più c'è che torni a casa e poi ti strucchi con il pianto. A modo suo comunque riesce a raccontare anche quella sensazione che tutti abbiamo almeno una volta provato nella vita, di malinconia, di voler stare con una persona, magari un amore non corrisposto, un amore che è finito ma per l'altra persona e non per noi, che ancora in qualche modo ci pensiamo e rimaniamo attaccati a quella cosa. E un sorriso che ti spaccherà in tre. Chiudiamo con quest'altra citazione sempre della stessa canzone, LDA e H7, 23:20, buon mercoledì, questa si chiama Santa.

0: santa.
1: Per farti santa, LDA H7, ultima mezz'ora insieme del Fattore Z. E allora ancora di più i vostri messaggi al 335 30 10 25. Cosa fate svegli a quest'ora di un mercoledì qualunque, 10 giugno 2026? Magari qualcuno sta rientrando anche da prendere i figli, visto che in molti posti oggi era l'ultimo giorno di scuola.

0: 2000 pensieri, Tony Boy, 38 minuti dopo le 23 su Radio Z, Fattore Z anche al 266 del digitale terrestre. Se preferite potete seguirci anche tramite la nostra app RTL 102.5 Play, scaricatela. Una piccola pausa e poi ritorniamo con i vostri messaggi.
1: Radio Z è la radio ufficiale di Campus Band, musica e matematica, il concorso nazionale per studenti che hanno sempre la musica in testa. Sei un cantautore o un interprete? Oppure fai parte di una band? Se frequenti le scuole superiori, l'università e scuole di musica, vai su campusband.it e invia un inedito e una cover entro e non oltre il 15 luglio. Potresti vincere un contratto discografico e una borsa di studio. Campus Band è supportato da SIAE, Comune di Milano, Corriere della Sera, Vivi Milano e Radio Z, Generazione Futuro.
2: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
0: Ancora in diretta su Z nel Fattore Z, vi dicevo che i vostri messaggi arrivano 335 30 10 25. Come state trascorrendo questo mercoledì sera? Come mai siete svegli a quest'ora? Sono curioso di saperlo, fatemelo sapere. Nel frattempo ritroviamo anche Samurai J come un'ossessione stanotte, come lo abbiamo diciamo conosciuto, o meglio noi lo conoscevamo già prima in Radio Z, ci vantiamo ogni tanto anche di qualcosa e di in qualche modo essere i talent scout di molti artisti. Quindi non è come una sessione stanotte, ma flamenco paranoia.

Samurai J, Flamenco Paranoia è la nuova di quest'anno, uscita fresca fresca per voi. In realtà era di quest'anno anche la precedente, che ha portato al Festival di Sanremo, però sono sempre più nuove perché noi prendiamo solo quelle, scegliamo solo quelle nella playlist. Ma Arcomi, anche questa fresca fresca, vacci piano. Non so se ancora

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: cose normale, ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Che fastidio, dito nella piaga, che poi se l'è cercata, perché mettendo questo titolo, se uno poi come noi, gli speaker disannunciano che fastidio, dito nella piaga, sembra che ci dia fastidio, dito nella piaga. In realtà sappiamo benissimo che non è così. Titolo della canzone portata al Festival di Sanremo di quest'anno. Adesso sono curioso, sarà finito il concerto di Cesare Cremonini? Com'è andato? C'è qualcuno che è rientrato in macchina adesso? 335 30 10 25, fatemi sentire la vostra energia. Da questo punto di vista, e se siete stati lì, portateci anche a noi che non ci siamo stati. Un italiano non proprio corretto, devo dire, però l'importante è essere simpatici e accorgersene quantomeno. Olivia Rodrigo, Drop Dead.

0: Drop Dead, lo dice anche lei, Olivia Rodrigo, 23:54, arrivano i concertisti, signori, coloro che erano ai concerti. Noi siamo appena usciti dall'Olimpico, concerto Achille Lauro, superlativo. Margherita da Roma, grazie Margherita, adesso vediamo se rispondono anche da Milano con Cremonini.
1: Sto

0: DJ Snake e J Balvin, Loco Contigo, il ritmo latino che ci accompagna a scavallare nel nuovo giorno, che mi dicono essere il giovedì, se non sbaglio, se i giorni della settimana e la prima elementare l'ho finita, quindi dovrei aver azzeccato. Signore, è stato un piacere come sempre trascorrere queste tre ore insieme, lo rifaremo domani se vi va, a partire dalle ore 21, sempre fino a mezzanotte. Vi lascio in ottime mani quelle di Alex Morelli, a domani, ciao!
1: Sei team Radio Z se sai che un pezzo non finisce, ma resta in loop nei tuoi ricordi. Se credi che la vera bellezza sia negli sguardi sinceri. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le

0: Generazione Futuro.
1: Mezzanotte in punto.
2: Zeta di notte.
1: Parte Zeta di notte, parte il giovedì, quante cose che partono insieme, no? E c'è anche subito un primo impegno, anche questo parte, però lo accompagneremo fino alle tre, questo impegno che è quello di farvi cominciare una giornata nel migliore dei modi possibile. E allora, benvenuti anche a voi che siete un po' degli abitudinari notturni, non dico animali notturni perché è un concetto secondo me un po' superato, un po' obsoleto, perché uno può anche essere essere umano notturno così semplicemente senza doversi appoggiare agli animali per giustificare gli orari che vive. E allora vi do subito il 335 30 10 25, numero per i vostri messaggi. Come dicevo, vi accompagnerò io fino alle 3. Sono Alex Morelli. Attenzione, perché mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona torna Radio Z Future Hits Live. Artisti confermati: Tony Pitoni, The Colors, Merck & Cremon, Nerissima Serpe, Clara. Acquista subito il tuo biglietto su ticketone.it.

Alfa alla fine se lo augurano tra di loro. Buon vento, Giovanotti e Alfa, per l'appunto, con buon vento, augurio tipico marinaio, o marinaro, si può dire anche marinaro, e che però per estensione poi viene utilizzato proprio nel senso di buona fortuna a chi si imbarca in una nuova impresa. Ughel solito, Jamaican, bam bam.

Shiva con Sfera Ebbasta, mezzanotte 10, tra i primissimi di questo Z di notte che ci porterà come sempre fino alle 3. Valentina subito da salutare che se lo merita. Come dire, oggi, scusate se sorrido, so che non è una bella cosa, però a fronte di un maltempo che dice dalle sue parti non ha fatto tantissimi danni, l'unico

Codanno dice: l'ho fatto io perché ho lasciato una finestra aperta. E quindi niente, passato poi tutto il pomeriggio ad asciugare. Ecco, 335 30 10 25, sempre questo il numero, quindi raggiungetemi così. E nel frattempo vi regalo Merck & Cremont. Questa è Partenope con Serena Brancale e The Colors.

Merck & Cremont con tutto un bel cast composto da Serena Brancale che balla sul tavolo, lo avrete visto se siete connessi con la radiovisione, The Colors, e a proposito di radiovisione 266 digitale terrestre, Joliet subito, stelle.

proprio di giovedì, ragazzi. Oh, benvenuti anche a voi al 335 30 10 25. Allora, saluto l'amico che ci ha mandato il vocale, ma c'ho il vocale in sciopero in questo momento. Allora, dice di essere un animale notturno, riunione per un raduno di appassionati di un particolare modello di auto che ovviamente non posso menzionare, per il 20 e il 21 giugno. Quindi sta tornando da questa riunione evidentemente con quel po' di entusiasmo, ecco, perché poi quando si fa parte un po' di quel clan, di quella tribù, cioè senti quel senso di appartenenza. 335 30 10 25, Jessie Anna Spyro, Material Lover.

Serial Lover di Sienna Spyro, uno di quei pezzi che quando ti guardi dici caspita non ho l'abito adatto, poi dici vabbè dai magari questi tre minuti non se ne accorge nessuno, a meno che non siate in radiovisione ragazzi, 266 digitale terrestre, 735 di Sky è qui che dovete passare, mentre sta per suonare anche il nuovo di Baby K e si intitola Tuca Macarena.

Carl Brave con Francesca Michelin, Fabri Fibra ci hanno riportati così al 2018 e questa fotografia. Siete su Radio Z, ci siete voi, avete il 335 30 10 25 attraverso il quale raggiungerci e raccontarci anche ovviamente di questa vostra tarda serata del mercoledì, primi ore del giovedì. Ciao, siamo il falò di confronto.

detto, un gruppo di amici in baita e ogni volta che siamo qui insieme ascoltiamo sempre e solo Radio Z, il che significa che avete un gusto, ragazzi, pazzesco. E ora in questo falò di confronto cosa succederà? Vorremmo avere anche poi ovviamente tutti i risvolti ed eventualmente se ci saranno dei colpi di scena. 335 30 10 25 Artify Swag Music.

Swag Music, quanto lo avete tenuto alto il volume in questi ultimi due minuti abbondanti, quasi tre, dai, il pezzo nuovo di Artifive che si intitola appunto Swag Music. Mezzanotte 33, sono solo i primi minuti di questo giorno nuovo, i primi di Z di notte, e subito Bob Sinclair e Kisa, I Can't Wait.

0: potrei cantartele qui.
1: Mezzanotte 39, siete sempre qui su Radio Z e la canzone di Ultimo, I tuoi particolari, ci ha portato fin qui. Ci sentiamo tra poco.

Siete su Radio Z, abbiamo raggiunto la mezzanotte 40, ma quindi siamo soltanto all'inizio di questo lungo cammino, quello che ci porterà fino alle 3 della notte, in quello che normalmente chiamiamo un po' un grande abbraccio notturno, no? Perché soprattutto a quest'ora c'è anche un po' più di voglia, un po' più di possibilità anche di lasciarsi andare, di raccontare anche un po' più di storie personali. Beh, fatelo, c'è il 335 30 10 25 e arrivano Lady Gaga e Doechii, questa Runway su Z.

Voci qui su Radio Z a mezzanotte 43 di giovedì, ragazzi. E questa cosa qui che ci fa sentire quel profumino da weekend che stiamo per raggiungere. Quanti di voi sono un po' fissati, no? E che magari vivono un po' male tutta la settimana, ma ormai ci siamo. E soprattutto, comunque, anche in questi orari che per qualcuno possono essere critici, c'è Z di notte. Ora Delia e Fiat 131.

Era il 2020 e tutti noi in quel periodo avevamo voglia di, e poi completare la frase a proprio piacimento. Karaoke Bundabash, Alessandra Amoroso su Radio Z, mezzanotte 49, e tra di voi c'è anche chi dice così: ciao, io e mia figlia stiamo tornando a casa a Busto Arsizio, Varese, da Torino, dove abbiamo visto il concerto di Tiziano Ferro. Arriveremo intorno alle 2. Bene, allora ragazzi, vi farò veramente tanta compagnia fino al ritorno a casa, fino al rientro preciso. Ora, Amelie.

0: sicuro non è Francesco. Saluto tutti quelli che quando si presentano qualcuno o non si ricordano mai il nome dell'altra persona, chiaro, non il proprio, ecco. Siete su Radio Z, era Amélie, non è Francesco, e subito Karol G, Manu Chao, Bajando por el Mundo.
1: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

Uomo che cade di 13 Pietro, un altro dei pezzi longevi del Festival di Sanremo, cioè quelli che hanno superato svariate settimane, svariati mesi, e intanto abbiamo superato anche noi qualcosa, cioè la prima ora per esempio di questo nostro Zeta di Notte, così con la prima ora del giovedì, ma noi che ci frega, che ci importa, che tanto di ore ne abbiamo altre due, e quindi con me fino alle 3 qui su Radio Z. Ci risentiamo tra pochissimo, state qui. È l'una in punto.

Cash, volevo capire, anche lì se isolassimo anche solo quella singola frase, volevo capire quanto valgono i sogni, sarebbe bello poi scoprire quanto peso effettivamente gli diamo. 335 30 10 25, un po' di voi tra poco, questo è il numero ovviamente WhatsApp, intanto è tempo per Harvey, questa è Lie to Me.

Tommaso Paradiso su Radio Z all'una e 9 minuti, viaggio intorno al sole, è il tempo che ci vuole credo a tornare a casa dallo stadio olimpico, così come ci racconta un'amica attraverso un vocale che non riusciamo a sentire perché abbiamo i vocali con giù la voce, ecco, però il racconto è più o meno proprio questo: concerto di Achille Lauro, stadio olimpico, situazione traffico diciamo piuttosto complicata. C'è sempre il 335 30 10 25, beh già sapete, per iscritto, stasera solo con l'iscritto, va bene così. L'importante è condividere, renderci partecipi noi naturalmente, ma tutti gli ascoltatori di Radio Z. È il momento di Liberato e Mahmood, questa è Into Street.

Into Street con Liberato Mahmood su Radio Z, l'abbiamo ritrovati insieme in un unico pezzo. E tutto questo all'1:13 di giovedì ormai è iniziato, sapete che abbiamo anche questa responsabilità, far cominciare un giorno. E intanto Aiello.

0: slow down, puppy. One, two,
1: ai ai ai. Madonna e Maluma, pezzo che era stato pubblicato nel 2019, altro grande successo, ed era credo il 14° album di Madonna. Tra l'altro Madonna e Maluma avevano collaborato anche ad un'altra canzone proprio contenuta in quell'album, che era Bicham Loca. Siete qui su Radio Z di notte, una notte ancora abbastanza giovane. C'è sempre il 335 30 10 25 che vi torna e ci torna molto utile anche per raccontarci la vostra serata tarda oppure la vostra giornata è appena iniziata. Ora è tempo per Bresh da Dio qui su Z.

Cash, anche lui protagonista in questa notte con la sua da Dio, con tutto il suo mood e anche questo, questo pizzico, ma abbastanza abbondante di genovesità che l'orecchio, anche abbastanza attento, riesce a, a carpire. Siete qui su Radio Z con Z di notte, insieme a me sono Alex Morelli, vi ci porto io fino alle 3, quindi se potete mettetevi pure comodi, sta arrivando Milky con David Guetta, Just the way you are.

chiami stasera, è la mia ultima cena, a lume di candela. Sono stati mesi lunghi, non ti vedo da un'era. Non c'è il terremoto, è il mio cuore che trema. Ehi Eva, cosa fai questa sera? Per te mi faccio la galera.

La canzone di Kid Yugi e Ted Wai si intitola Eva, all'una e mezza. Kid Yugi che toccherà diverse città, Bologna, San Benedetto del Tronto, Collegno, Torino, poi ancora Bari, Milano, Napoli, insomma anche lui in giro come tanti altri artisti per un tour estivo che permetterà ovviamente anche di incontrare i suoi fans. L'una e 30 siete qua con Z di Notte, sempre su Radio Z, la radiovisione che c'è sempre complice, già sapete, in queste nostre nottate. E allora 266 del digitale terrestre, e per fare veramente le cose fatte bene scaricatevi anche l'app RTL 102.5 Play. Pinguini tattici nucleari su Z.

quanti modi si può chiedere scusa e beh, sorry, scusa, lo sento. Quanto mi piace questa versione, quella spagnola. Intanto la canzone, quella dei Pinguini Tattici Nucleari, ci ha fatto arrivare fin qui, ragazzi miei, all'1.34. Subito Uelo, Anna Tatangelo.

0: Lune 39, Sabrina Carpenter, questa sua Espresso qui su Radio Z, e domani alle 16 Francesca Michelin, nostra ospite in Collettivo Z. State qui.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
0: Su Radio Z la parte quella notturna che nello stesso tempo riesce a dare il via a un giorno nuovo. Questo è Z di notte, io vi porto fino alle 3, sono Alex Morelli e voi che date una bella mano a questo nostro appuntamento con i vostri WhatsApp al 335 30 10 25. Allora Christian dice, secondo me fa anche che meraviglia gustarmi la pizza sul divano mentre vi guardo in TV, e poi lo aggiungo io perché il suono che mi arriva è proprio così, proprio di una persona particolarmente soddisfatta. E arriva anche Gaia, e questa è Bossa Nostra.

Così, secondo me anche quest'estate ci ritroveremo così con un po' di bossa nostra in giro ad accompagnarci nelle nostre serate e anche nelle nottate qui su Radio Zeter. Il pezzo di Gaia, bossa nostra, 1:44. E che si fa a quest'ora? Siete svegli? Ovvio che sì. E allora raccontatemi tutto intanto.

0: di Justin Bieber su Radio Z. Anche lui un artista che ha avuto una carriera assolutamente straordinaria, anche se ricordo, come dire, quel momento proprio quando partì, essendo stato uno dei primi o forse addirittura il primo ad avere un grande successo partendo dalle canzoni cantate nella propria cameretta su YouTube. C'era anche quel nomignolo lì che è stato, gli era stato un po' affibbiato, no? Quello del bimbo minchia, ma in realtà guardate che carriera. Ora Mr. Rain.
1: Siamo bravi a complicarci la vita, e non so come mai, come mai, come mai ti guardi un po', mi fa ridere.

0: Meglio di no.
1: Lunedì nero di Mr. Rain su Radio Z, luna 53 di questo giovedì. È tempo anche per il nuovo di Dito nella Piaga e si intitola Businessman qui su Z.

0: io non lo so chi sei, però anche d'estate con te tremo, non va piano questo treno per qui sto sotto di te.
1: Veleno di Tananai ci ha fatto arrivare fin qui, un altro piccolo traguardo quello che abbiamo appena raggiunto con la seconda ora che se ne va, e qua il famoso discesone, quello che ci porterà fino alle 3 della notte o del mattino, perché dipende sempre dalla propria prospettiva. Magari tra di voi ci sono molti appunto che lo vivono come un mattino, una sveglia che è suonata da poco, una colazione ancora con il buio e poi una giornata che si prospetta molto lunga. Noi ci risentiamo tra poco, state qui. Sono arrivate le 2.
2: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it. Radio Z, generazione futura.